0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. This

0: Bam, bambina.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: quale si è recato.
1: E quindi l'importante è che non si porti la plastica, però il cibo si può portare, la classica schiscetta da casa.
0: Però tua madre è esagerata, non porta la schiscetta, sì, porta la pasta al forno, porta il ruoto.
1: Tutto.
0: Tutte le cose, non è possibile.
1: Ma portano anche le sedie.
0: Pure le sedie.
1: Forse non lo sapevi.

0: abbiamo avuto un problema. Adriana stamattina ha dimenticato i vestiti a casa.
1: No, ha dimenticato i pantaloni
0: a casa e anche le mutande. Né senza, né sprovvista. Io non vedo, no, non si vedono mutande, si vede tutto color carne sotto questo pantalone.
1: Perché c'è solo carne sotto.
0: C'è solo carne.
1: Sono i pantaloncini in pizzo.
0: Ma veniamo alla carne, che la tua famiglia, si sono accese le luci rosse in studio, non ho capito perché.
1: Sì, oggi girava così, sai, Pippo, siamo all'8 luglio.
0: La famiglia di Adriana è stata tra quelle che hanno maggiormente protestato con i proprietari di ristoranti.
1: Bagnanti?
0: No, i bagnanti. Con quelli
1: balneatori?
0: I balneatori, mm-hmm. Si chiamano i proprietari dei lidi. Balneatori? Boh, non lo so. Non mi viene.
1: No, ma no, proprietari dei lidi, gestori dei lidi.
0: Vabbè, sono i gestori dei lidi. Di Adriana, una famiglia che particolarmente numerosa, che va in spiaggia e portano il pranzo, portano i tavolini,
1: le sedie,
0: tutto quelle lì quello che si serve. Aprono così gli sgabelli.
1: Sì, sì. Le sedie pieghevoli, te le ricordi?
0: Sì.
1: Anche il tavolino, quello pieghevole. Cioè quello
0: io trovo questa cosa di una cafonaggine spaventosa, per cui De Caro, il presidente della regione Puglia, non mi trova, che tra l'altro noi conosciamo
1: molto bene,
0: molto bene,
1: lo
0: anche
1: salutiamo.
0: Un nostro ascoltatore, lo salutiamo, ma caro presidente, con tutto l'affetto, anche perché lei magari ci sta ascoltando, però c'è famiglia e famiglia, ci sono persone che vanno sulla spiaggia, mangiano decorosamente, ma ci sono famiglie, in questo caso dicevo quella di Adriana, che esagerano, cioè coinvolgono tutto il lido, tutti sotto quell'ombrellone. La pelle parmigiana, un navo!
1: Però Pippo, vuoi mettere?
0: Che bastufu, un navo!
1: Vuoi mettere il colore, il calore di scherzi a parte, si mangiava in spiaggia, c'erano le spiagge libere, certo, andare al mare era più di una giornata di lavoro, una vera e propria fatica.
0: Si arrivava con i frigoriferi
1: quelli rigidi, quelli che erano rigidi, molto pesanti.
0: Sì. E ancora, poi, diciamo, questo rimane vietato, perché portatevi il panino. Ma non portate i frigoriferi sulla spiaggia.
1: Però posso dire, sono arrivata anche io alla conclusione che magari una borsettina frigo in spiaggia, anche se sei al Lido, andrebbe portata, perché appena compri l'acqua, che costa anche parecchio al Lido, poi dopo un po' è subito calda. Quindi la domanda che vi facciamo questa mattina,
0: dei lidi si chiamano balneari, ci hanno detto, ecco, non mi veniva il termine, li ho chiamati balneatori io.
1: Balneari,
0: sì.
1: Beh, ok, thank you, adesso verifichiamo.
0: Grazie
1: comunque
0: agli ascoltatori che sono sempre precisi.
1: Allora, quando andate in spiaggia preferite, ammesso che ce ne siano ancora, poi dipende dalla zona che frequentate, la spiaggia libera e quindi portate tutto da casa, oppure andate al Lido e ovviamente usufruite di tutti i servizi del Lido? E ovviamente consideriamo un po' anche i costi, cioè quanto vi costa fare una giornata al mare.
0: Diciamo che mediamente per una famiglia andare a mangiare su un Lido è una spesa importante, perché poi il Lido non pratica i prezzi normali, anche i gelati vengono aumentati di prezzo in modo significativo. Adesso non me ne vogliano gli amici, i gestori dei Lidi, però sicuramente per una famiglia intera
2: c'è una leggera maggiorazione.
0: C'è una leggera maggiorazione, sì, chiamiamola leggera in alcuni casi,
1: poi dipende dalla zona, dipende dalla città, dipende dal luogo in cui si va, è ovvio.
0: Quindi ci sta che le persone portino il panino, che ne so, qualcosa da mangiare, ma ovviamente quel banchetto che veniva fatto un tempo sulla spiaggia, a mio parere, potrebbe non essere gradevole per il vicino d'ombrello. A mio parere, potrebbe non essere gradevole per il vicino d'ombrellone. Che magari è andato in spiaggia.
1: Se sei,

0: capitano, puro!
1: Ovino Gabor Kong, lo volevi dimenticare?
0: Ti ricordi quando siamo andati a Nerano?
1: Io stavo pensando proprio a quella scena.
0: Il mitico Tonino a Nerano, che ci ha portato sulla spiaggia di tutto.
1: Quindi, come vedi, ci sono Tonino, ancora famiglie che vanno in spiaggia e portano la qualunque. Vabbè. Allora, 347-490-0042 per comunicare con noi. Intanto, come sempre, ce ne andiamo sotto la doccia. Sentiamo.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
3: When the night has come and the land is dark and the moon is only my voice.
0: Allora, Ilenia da Torino, una delle due sorelle, ha mandato il suo concetto di spiaggia. È questo e non ne esiste altro. Ti sembra una spiaggia questa, Adriana, dove banchettare con parmigiana di melanzane?
1: Ma no, questa è una spiaggia per ultracentenari.
0: Ma no, questa è una spiaggia per ultraricchi.
1: 180 anni ha festeggiato.

0: La canzone Stand By Me su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie, grazie mille. Ovviamente c'è la protesta di chi la pensa come te, Adriana, che vuole portare la pasta al forno,
1: allora,
0: sulla spiaggia.
1: In realtà con parsimonia.
0: Il sartù di riso, Adriana ne ha mangiati di sartù di riso sulla spiaggia.
1: Veramente l'insalata è proprio l'insalata di riso.
0: È cresciuta.
2: Frittate di spaghetti.
0: Le frittate di spaghetti, sì.
1: Quella è il mio forte, la piazzo ovunque.
0: Possiamo sentire un po' di messaggi vocali degli ascoltatori che stanno inviando messaggi infuriati in certe case.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno
3: dalla Sardegna, assolutamente spiagge libere.
0: Spiagge libere
4: buongiorno
0: tutta la vita.
4: Pippo, buongiorno Adriana. Allora guarda, io ti dico la verità, prezzi ormai va bene alle stelle, però ci sta il lungomare di Scauri, che attualmente diciamo che è uno dei più belli, perché hanno proprio aggiustato bene.
0: Sì.
4: Ragazzi, ma io vado sempre, adesso non mi metto a pubblicizzare il nome del chiosco, ma vado sempre in un chioschetto lungomare proprio perfetto, preciso, con posto auto, navetta che ti porta dal parcheggio fino in spiaggia, ombrellone, due lettini, tavolinetto per poggiare la roba, 10 euro.
1: Nel senso, lui voleva dire ho un servizio eccellente,
0: pure il tavolinetto per appoggiare le derrate alimentari che porta da casa,
1: e il prezzo è ottimo, è buono.

0: Va bene, quindi ci sta perfettamente.
1: Abbiamo al telefono Dario. Ciao Dario, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
2: a tutti.
1: Dario da Tortona, in provincia di Alessandria. Allora Dario, benvenuto. Tu il mare non ce l'hai, ci vai per qualche giorno di vacanza, immagino, no?
2: Esattamente.
1: Dove
2: di
1: vai
2: solito vado giù dalla suocera in Puglia, mm-hmm, quando magari abbiamo tempo di andarci 15 giorni ad agosto, oppure vado per il weekend a volte in Liguria, insomma.
1: Ed è stato
2: anche
1: proprio è stato proprio De Caro, il presidente della Regione Puglia, a dire: fate mangiare le persone sulla spiaggia, fate che portino da casa quello che vogliono, senza esagerare, ovviamente.
0: Senza esagerare, senza utilizzare, diciamo, plastica monouso. Tu quando vai in Puglia, Dario, come ti organizzi? Preferisci i lidi e quindi le spiagge attrezzate, oppure la spiaggia libera?
2: Guarda, io preferisco i lidi per certi, mm-hmm, punti di vista, a volte invece le spiagge libere. Diciamo che in linea di massima andiamo in un lido per prendere ombrellone e lettino.
0: Però controlli prima i prezzi, fai, diciamo, un censimento sui prezzi e poi scegli il lido, lo scegli in questo modo qua?
2: Guarda, ultimamente ci andiamo talmente poco che le poche volte che andiamo, uh-huh, decidiamo di andare a ruota libera.
1: Giustamente, ruota libera. Tu non porti il cibo da casa.
2: Quelle poche volte che vado. A volte capita di portarsi, per dire, la borsa frigo con dentro l'acqua fresca e qualche
1: fresca,
2: birra, insomma,
1: e per tenere
2: poi
1: anche se la compri a Lido una bottiglia tipo da un litro d'acqua, ne bevi un po', poi la tieni nella borsa frigo. Quella mi sembra un'ottima idea.
0: Quella sì, dai, assolutamente.
1: Perché poi si riscalda
0: in un secondo
1: compri l'acqua, l'appoggi sotto l'ombrellone, diventa caldissima, la devi buttare.
0: Una borsettina frigo mi sembra un'idea discreta, delicata, che non danneggia nessun gestore di Lido, no? Va bene.
2: Ma diciamo che sono contento anche che, per quello che ha detto il presidente della Regione Puglia, mm-hmm, perché è giusto che anche magari una famiglia numerosa, mm, con meno possibilità abbia il diritto di andare in spiaggia e farsi una bella giornata in spiaggia.
0: Ma certo.
2: Come gli altri.
1: Come esempio, insomma, sulle meno possibilità, qui abbiamo tutti gli esempi, abbiamo la famiglia di Adriana che ha tante possibilità ma porta comunque tutti questi pranzi molto volgari.
2: Poi c'è la famiglia
1: numerosa, tanta gente, ma con poche possibilità, per cui vanno lì.
0: Manco la parmigiana da
1: casa. No, portano del pane che bagnano in acqua del mare e mangiano del pane bagnato in mare.
2: Ci sono un sacco di video virali sulle frise bagnate nell'acqua di mare.
0: È vero, sai, mi hai fatto venire in mente proprio questa cosa.
1: Una volta non la rifarei.
2: Poi lì ti serve un autobotte di acqua una volta che l'hai bagnata in mare, perché veramente diventano una cosa che ti fanno morire.
0: Mai provata la frisa bagnata nell'acqua di mare?
1: Ma non la rifarei.
2: Ma meglio di no, cioè, che c'è pieno di porcheria in mare, non è che sia proprio.
1: L'ho fatta in un mare che apparentemente sembrava super limpido. No, però
2: apparentemente.
0: Dani, ti ringraziamo, stai sempre con
2: grazie
0: noi, mi raccomando,
2: per tenerci sempre compagnia. Kiss a tutti
0: quanti.
3: Adriana, buongiorno. Ecco. Cesare, illustrissimo Capone.
1: Con la frisa nel mare. Con la frisa nel mare.
0: Dai, bello questo pezzo. Buongiorno, Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Allora Adriana, non puoi fare castelli di sabbia, tu che con tuo figlio fai. Adriana l'ultima volta sulla spiaggia ha scavato per il piacere di suo figlio Alessandro una voragine con un diametro di 8 metri, lo ricordiamo?
1: No, però è vero.
0: Tutti i bagnanti sono cascati in questa voragine, ci sono stati contusi, pochissimi gli illesi sulla spiaggia che frequenta Adriana in Puglia. Perché suo figlio era Fucastel e quindi ci stava.
1: No, no, è vero, è vero, è vero. Esatto. Però ci sono alcune spiagge, alcuni posti in cui è proprio vietato fare i castelli, tipo in Veneto.
0: Sì.
1: A Eraclea è vietato fare castelli di sabbia. Secondo me per questa motivazione, perché potrebbe essere pericoloso scavare delle buche
0: profonde. Non si può giocare con i racchettoni su tutta Italia. Insomma, ci sono un sacco di divieti, come il divieto di mangiare, di consumare cibo sulla spiaggia se non è acquistato nel lido che tu frequenti. Divieto che De Caro, il presidente della Puglia, ha contestato. Ma a proposito di cibo, Adriana, la Campania è stata eletta come la regione col cibo migliore al mondo.
1: Al mondo, Pippo.
0: Al mondo,
1: non in Europa, non in Italia,
0: e noi,
1: ma
0: da dove
1: al
0: stiamo
1: mondo.
0: Trasmettendo?
1: Dalla Campania, dalla città. Però
0: e
1: questa
0: stamattina...
1: cosa, al di là di tutto, l'ho sempre sostenuta. Abbiamo tanto cibo, abbiamo tanti piatti, tante pietanze, non due o tre, per cui insomma in campagna si mangia bene.
0: C'è gente qua tipo Luisella che mi ha fatto tutto un elenco delle cose che noi mangiamo in campagna, mi ha fatto venire una fame spaventosa alle 7:23
1: lui che era uscito di casa stamattina intorno alle 5:30
0: con una fetta di melone.
1: Con la fetta di melone.
0: Ho mangiato la fetta di melone.
1: Fredda, freddissima.
0: Contestato da Pica che mi fa... Ma non ho capito, tu prendi nel frigorifero una fetta di melone e te la mangi.
2: Certo, come bere un bicchiere d'acqua congelato.
0: Esattamente, sì. Ho capito, ma io
1: e poi si lamenta che gli è venuto mal di stomaco.
0: Ma scusa,
1: mamma
0: ho pensato agli alberghi. Quante volte pure
3: mamma
0: tu?
3: Mamma Pippo, che palle.
0: Allora, quante volte anche tu, Adriana, quando andiamo negli hotel, prendi il melone la mattina?
1: Ma dopo aver mangiato il panino, la frittata, l'avocado,
0: il cornetto,
1: la brioche, e poi te mangi la frutta.
3: Brava,
1: è pure un digestivo, semmai.
0: A me a stomaco vuoto, mi è venuto mal di stomaco.
1: Allora, dai, qual è la regione secondo voi, ora, anche se siete di quella regione, ma avete visitato altri posti in Italia o nel mondo, qual è la regione secondo voi si mangia meglio? Il posto in cui avete mangiato meglio e secondo voi si mangerebbe meglio?
0: E soprattutto siete d'accordo con questo riconoscimento che è stato dato alla regione Campania per essere la regione dove si mangia meglio al mondo?
1: Mm-hmm.
0: Io sono d'accordo.
1: Anche io d'accordissimo.
0: Ora io sono d'accordo, non vengano adesso, che ne so, i milanesi, i lombardi, perché stiamo parlando di regione, i siciliani, i pugliesi, gli abruzzesi a dire da noi si mangia
1: tanto
0: meglio. No,
1: non l'abbiamo stabilito
0: i molisani,
1: noi.
0: I molisani, i romani, i laziali.
4: Pippo, io fare colazione di te.
1: Ecco qua, farebbe colazione di te. È comunque cibo campano, è carne campana.
0: Ma anche il seppiolone è cibo campano. Noi col pesce siamo bravissimi.
4: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Esattamente, ricordiamo che Adriana bagna la sua frisa a mare in genere, giusto?
1: Sono in attesa di bagnarla.
0: Quando c'è la distribuzione delle frise,
1: sì.
0: Tu la prendi la tua e la bagni in acqua.
1: Certo, sì, soprattutto se sono in barca. Sì, mi piace.
5: Buongiorno,
1: sì.
5: Io sono pugliese e si mangia a Dio in Puglia.
1: Sì.
5: Ma in Sardegna adoro.
1: In Sardegna,
0: Luca,
1: non sono d'accordo.
6: Cibo campano.
0: Sì, ragazzi, sarebbe bello.
7: Ciao da Peppe, da Calanna, provincia di Reggio Calabria. No, perché sono di calabrese, ma si mangia meglio in Calabria.
0: Si mangia meglio in Calabria, lui dice. Allora, vorrei dell'imparzialità, ragazzi. Vi prego, non fate il campanilismo banale. Io ho detto la Campania perché giriamo, viaggiamo tantissimo in tutta Italia e facciamo fatica a trovare altre regioni. Sarà anche perché siamo abituati al nostro cibo e gli altri sono abituati a loro, per cui a loro sembra più buono, come a noi sembra più buono il nostro. Non lo so.
1: Vabbè, noi abbiamo chiesto dove avete mangiato
0: obiettivamente,
1: meglio.
0: Siate obiettivi.
7: Ciao, buongiorno Radio Kiss. Un saluto da Raimondo. Per me la regione dove si mangia meglio è la Basilicata.
1: La Basilicata?
7: Regione piccola, non conosciuta tantissimo.
1: Vabbè,
7: dove si
1: non
7: mangia
1: c'entra,
7: divinamente.
1: Dai.
0: Vabbè. Pica, tu sei obiettivo?
2: Io sono obiettivo, sì.
0: Ok, fotografo. Andiamo avanti.
5: Buongiorno, sono Luigi da Castelsilano, provincia di Crotone, ma vivo a Bologna. Secondo me la migliore cucina italiana è la calabrese, devo essere sincero, però ho visitato spesso il Trentino Alto Adige e lassù si mangia una
1: in Trentino. Anche okay,
8: la regione ho mangiato meglio oltre alla regione Campania, che è la mia regione, È l'Emilia Romagna, Matteo da Salerno.
0: Ma l'Emilia guarda, Romagna, come ho detto io, eh.
9: Buongiorno Pippo e Adriana. Tutti muti, pari merito, Emilia Romagna, Campania.
0: La stessa cosa che ho detto
1: allora,
0: io.
1: Allora, nella classifica mondiale, che non ci siamo inventati noi stamattina, ma è una classifica che trovate ovunque, al primo posto c'è la Campania, ma al secondo posto c'è l'Emilia Romagna.
0: Vedi?
1: Come regione in cui si mangia meglio, e addirittura la classifica che tiene conto di tutti i posti al mondo viene conquistata per gran parte da regioni italiane.
0: Poi
1: quindi
0: c'è
1: l'Italia,
0: la Sicilia
1: occupa un posto prevalente.
0: Posto,
1: sì.
0: E la Toscana al quarto. Oh, che sono
10: esatto.
0: Regioni che io ho citato.
10: Ciao a tutti, Linda da Palermo. Allora, io devo essere sincera, mm-hmm. A me piace di più il cibo siciliano, no? Ma non perché sia siciliana,
1: perché non per quello.
10: Ho girato tanto e gradisco di più, forse sì, per, sì, abitudine,
0: per
10: forse
0: abitudine,
10: per il
1: per abitudine,
10: gusto,
1: per abitudine.
0: Devo dire una cosa, allora, l'insalata di pomodori, uh-huh. O i pomodori all'insalata, faccio per dire, noi prendiamo il pomodoro di Sorrento, lo tagliamo a fette, almeno per quanto mi riguarda, ci metto del basilico, del sale, dell'olio e al massimo un po' d'aglio.
1: E potresti metterci anche del sedano.
0: No, esatto. No, vedi, adesso, se vai in Sicilia, questa roba qui non la vogliono. Loro vogliono, dentro ci mettono le olive.
1: Le olive, le acciughe, i capperi.
0: Perché vogliono un sapore più deciso.
1: Diventa molto speziata.
0: E quindi, come dire, a me piace l'insalata, do già sentire pummarolo, basilico, devo sentire l'odore, il profumo.
11: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Non sono un cagacazzo, sono... E allora piace... devono sentire questo sapore,
1: sì, è un
0: forte,
1: sapore meno confuso,
0: delle olive, delle
1: meno che, confondente,
0: no,
1: pure
0: è come se, che ne so, i pomodori come preparati così col basilico, l'olio e il sale ti danno una sensazione a me di freschezza, se ci metti dentro cose tipo le olive, i capperi,
1: poi hanno dei sapori,
0: un'altra cosa,
1: hanno dei sapori molto, diciamo, prepotenti, no? E quindi coprono il sapore dei pomodori, ma questi ovviamente sono delle opinioni meramente personali. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, stanno comunicando con noi, ci mandano vocali. Qual è la regione o il posto in generale dove avete mangiato meglio? La domanda è facile facile.
0: Una bella frisa per Bob Sinclair, questa canzone
1: è
0: World.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Cabana, che sarebbe Cabana.
1: Mi piace molto questo pezzo.
0: Come Cuba. Cuba, i cubani non la chiamano Cuba, la chiamano Cuba.
1: Cavana. Bravo Irama, ricorda sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo aperto un bel dibattito, perché quando si parla di cibo si crea inevitabilmente dibattito.
0: Mamma mia.
1: C'è chi difende la propria regione, il proprio luogo di appartenenza, chi invece riesce ad essere un po' più obiettivo.
0: Quindi,
1: domanda era, in qual è il posto in cui avete mangiato meglio e che secondo voi potrebbe rappresentare il cibo migliore?
0: Qualcuno ha eletto la Campania?
1: È una classifica condotta a livello mondiale, una classifica importante.
0: La Campania come il luogo del mondo, la regione Campania in cui si mangerebbe meglio
1: al
0: secondo questa classifica. Al primo posto. Ci sono quattro regioni italiane nelle prime quattro posizioni di questa classifica, sono Campania, Emilia-Romagna, Toscana al terzo posto, Sicilia al terzo posto e Toscana al quarto.
1: Esattamente.
0: Toscana al quarto, prego.
2: Ma di che state parlando? Ma quale Campania? Sicilia, Emilia-Romagna? La cucina romana, ragazzi, romana, sono 2000 anni che noi mangiamo bene.
0: Sono 2000 anni che cucinate.
1: La cucina romana
0: che la cucina romana c'ha
1: rispetto.
0: Il suo perché, vuoi mettere l'interiora, per esempio, no?
1: Non mi riferivo propriamente a quella.
0: Che buonissima.
1: Agacio e pepe.
0: La matriciana, la gricia,
1: carbonara.
0: Tanto di cappello alla cucina laziale.
1: Hai ragione,
3: è romana. Dall'Abruzzo si mangia benissimo in Abruzzo, ma non disdegno la cucina campana o pugliese e quant'altro. Ogni regione ha una sua specialità fondamentale.
1: Ma questo sì, questo
0: allora,
1: sì.
0: Sì, Anna Chiara poco fa ha dichiarato, lo diciamo qui in studio mentre eravamo dietro le quinte, che in Puglia si mangerebbe una schifezza. Adesso testuali però. No, non ho mai mangiato bene in Puglia, si mangia una schifezza. Ho detto, ma che stai dicendo?
1: Oddio!
0: Ma perché?
1: Aiuto!
0: Ma vuoi parlare di riso, patate e cozze, dei pasticciotti leccesi, delle cozze ripiene, del panino col polpo? Dove lo mangi se non in Puglia? Come fai a dire in Puglia si mangia malino? Anna Chiara, è una dichiarazione della quale ti assumerai la responsabilità qualora la regione Puglia dovesse farci causa. Andiamo avanti.
4: Quest'anno la Puglia arriva delle pizzette.
1: Grazie.
0: Potete
1: perché
0: andarle a prendere che le portiamo qua. Dopo le facciamo vedere.
1: Nel frattempo ci è venuta fame, una certa famina.
3: Buongiorno a tutti. Sono siciliana e il nostro cibo, vabbè, qualcosa di pazzesco, ma vivo in Piemonte da sempre e la cucina piemontese è pazzesca.
1: La cucina anche quella piemontese è pazzesca.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Non perché sono di parte, ma per me la Campania. Cosa ne sanno Rolo? La pizza fritta, frittatino, babà, sfugiatella, pastiera, mozzarella.
0: Lui guarda, si sta riempendo la bocca quando lì.
1: Dai, visto continua,
0: che la, posso dire, visto che la classifica è mondiale, io ci metterei anche qualche paese straniero dove secondo me si mangia molto bene. Su tutti metterei la Grecia, perché io amo la cucina greca. Mi piace tantissimo. All'inizio non l'apprezzavo tanto. Grecia e poi la Spagna. Grecia
1: e la
0: Spagna
1: subito dopo. Però la Grecia pure è un po' speziata, no? Ha dei sapori molto decisi.
0: Dipende.
1: Quindi è anche abbastanza soggettivo.
0: Però mi piace tantissimo. Mi piacciono proprio gli odori della cucina greca. Mi piace tanto. Che c'entra?
1: Amore.
0: Che c'entra con la Grecia? That's amore. Va bene.
1: Va bene, vai con l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Shakira, Burna Boy.

0: Siete solo ai mondiali.
1: Tra l'altro posso
0: tra
1: dire,
0: tra 4 anni sparirà e adesso per 4 anni non la vedremo e poi la vedremo.
1: Pippo, si è anche fidanzata.
0: Ah,
1: ha dimenticato Piquet, perché non lo sai che lei soffriva per amore.
0: Ma come fece quella canzone famosissima che era, come si dice, una, come si chiamavano le canzoni, quelle in cui si parlava male?
2: Dissing.
0: Era un dissing cantato, esattamente. Allora.
1: Il dissing. Va bene, dai, sono le 7:50, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Siamo pronti per consultare le stelle.
3: Oroscopetro. Allora. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Adriana, purtroppo allora, è proprio lei che capisce quello che vuole e spesso non è quello che dovrebbe capire. Comunque,
1: manco io ho
0: hai
1: capito.
0: Hai parlato
1: niente
0: con le stelle?
1: Sì, ho parlato
0: di
1: con
0: quale
1: le stelle.
0: Segno?
1: Pippo, il Sagittario.
0: Oggi parliamo del Sagittario. Quanti Sagittario ci sono all'ascolto? Potete scriverci un presente, per favore, al 347-490-0042. Grazie mille.
1: Molti nati sotto il segno del Sagittario potrebbero essere nati addirittura, per esempio, il giorno di Natale, la notte di Natale.
0: È novembre, giusto il Sagittario?
1: È novembre-dicembre. No, notte di Natale no.
0: Prima,
1: perché sì, poi
0: perché
1: dopo Capricorno.
0: Okay. 22 dicembre. Sì.
1: Nata il?
0: 3 di novembre.
1: Il 3 di novembre. 3 di novembre è Scorpione.
0: Era Scorpione?
1: Eh sì, allora, Scorpione. Allora, in questi giorni, carissimi amici del segno del Sagittario, sprizzate un carisma che si taglia con il coltello. Sul lavoro non accettate un no come risposta e pretendete che tutti vi stendano il tappeto rosso, anche solo quando andate alla macchinetta del caffè. In amore, la vostra passionalità è ai massimi livelli. Volete essere venerati e riempiti di complimenti H24. Attenzione però a non esagerare con l'orgoglio ruggendo per ogni minima sciocchezza, specialmente sotto le lenzuola o con i colleghi di scrivania. Va bene essere re, ma ogni tanto anche i re devono concedere la grazia. Quindi diamo al Sagittario per questa settimana un 8,5 per il magnetismo e i look da spiaggia, ma un 4 se qualcuno vi tocca il telecomando del condizionatore. Baci, amici del Sagittario, dateci i vostri feedback.
0: Mamma, quanti Sagittari ci sono all'ascolto. Beh, questa risata non depone benissimo sulla qualità dell'oroscopo che mettiamo in piazza ogni giorno, però va bene. Bene, andiamo avanti e tra poco sentiremo i vostri feedback.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, l'oroscopo è andato, i commenti arrivano, Adriana, ne stanno arrivando tanti al 347-490-0042 e proprio così, Adriana, mi hai descritto perfettamente, scrivendo
4: vedi, buongiorno Radio Kiss a tutti, io mi ritrovo perfettamente in questa descrizione,
1: ecco,
4: del Sagittario per quanto riguarda questa precisa fase che sto vivendo.
0: Vedi,
1: e quindi
0: lei
1: è
0: si ritrova precisamente. Vedi. Perfetto.
1: Torniamo indietro nel tempo grazie alla musica più bella dal 1978, Patti Smith con la bellissima Because the Night.

0: di pomodoro e basilico. Detto fatto.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale delle allergie, sono le 8 in punto, io sono allergico a pica, è ufficiale.
0: Ma questo
1: mi
0: lo sapevamo.
1: Mi viene l'orticaria solo a vederlo.
0: Purtroppo
1: non lo so.
0: Pippo non è allergico alle pizzette.
1: No.
0: Bisogna dire che è veramente una disgrazia questa cosa qua.
1: Ma manco tu, mi pare, però.
0: Neanche io.
1: Neanche pica, neanche Anna Chiara, tutta la squadra del Pippo Pelo Show non è allergica alle pizzette.
0: A niente.
1: Le allergie, ma questo è periodo di allergie o è già passato?
0: Questo è ancora periodo di allergie, oramai non c'è più un periodo preciso, però sappiamo che l'8 luglio è la giornata mondiale delle allergie, ma noi vogliamo parlare ovviamente delle allergie, quelle alle cose, alle persone, ai fatti, soprattutto quando sei a luglio e estate inoltrata.
1: Esattamente, sì, io sono un po' allergico, devo dire la verità, a delle immagini che si vedono in questo periodo sui social.
0: A delle immagini sui social, quindi
1: sì,
0: fai
1: che
0: il tuo...
1: tutte uguali, no?
0: Sì.
1: Il mondo artistico mette le foto con la folla davanti, faccio per dire. Poi il mondo, diciamo, delle influencer mette le spiagge. Le metterà ancora per 15 giorni.
0: Spiagge, barche.
1: Ad agosto cominceranno a mettere la montagna. Già.
0: Ad agosto la montagna.
1: sì,
0: è vero, vero.
1: È vero. Poi allora, a settembre già la neve. Perché è sempre la gara chi la fa prima.
0: Sì. Poi l'albero di Natale pure, non te lo dimenticare.
1: A ottobre c'è già l'albero di Natale. C'è gente che ad aprile, a marzo, già stava in spiaggia.
0: Sì. Allora, io sono allergica, posso dirlo? Ho cambiato l'auto e non ho la tappezzeria, quella in tessuto, ho la tappezzeria in pelle. Posso dire che d'estate è veramente uno sgarro? È uno sgarro al corpo?
1: La tappezzeria
0: in pelle?
1: Soprattutto
0: quando sono in pantaloncini, quando sono con l'abitino.
1: Devi refrigerare bene l'auto.
0: Mi si appiccica tutto.
1: L'auto
0: e poi,
1: deve essere ben refrigerata.
0: Quando prendi l'auto a 50 gradi che l'hai parcheggiata sotto il sole è veramente una disperazione.
1: Ma non hai sempre dichiarato che ti piace sudare, signorina Petro?
0: Mi piace sudare, ma non
1: signora, scusi,
0: col contatto con certi tessuti.
2: Puoi comprare dei coprisedili, Adri.
1: Dei coprisedili in bimini.
0: Ma non è kitsch il coprisedile in
2: Dimmi anni 80.
1: Perciò dicevo, compra il coprisedile in bimini.
0: Mio padre me l'ha detto, ha detto ora ti trovo un coprisedile mio.
1: Gli anni 80 sono sempre di moda, torna. Se poi tu metti nella tua auto il coprisedile
0: puoi vedere che diventa nuovamente
1: di moda. Beh, certo.
0: Ok. Va bene, allora, a cosa siete allergici? Facciamo altri spunti vocali lunghi dai 2 minuti in su. Gli ex fidanzati o le ex fidanzate, un capo che vi rompe, il fatto che non siete ancora in vacanza, allergia, che ne so, alle riunioni in questo periodo.
1: Ai prezzi della benzina.
0: Ai prezzi della benzina, ai prezzi dei lidi, insomma,
1: sì,
0: prezzi in generale che
1: ai
0: sono un po' alti.
1: Ai bambini che fanno casino mentre sei in spiaggia e vorresti riposare.
0: Alle file interminabili quando andate nei posti
1: in questo periodo. Al caldo insopportabile di questi giorni.
0: Al condizionatore.
1: A cosa siete allergici? 347-490-0042, oggi è la giornata mondiale delle allergie. Non parliamo di problemi seri perché noi non siamo adatti a parlarne, perché non possiamo, se ci spiegate un'allergia vera chiaramente che possiamo dire che ci dispiace e basta.
3: Ma zero proprio.
0: No, assolutamente. Allora Ilaria, vedi, ci scrive: io sono allergica a chi in questo periodo ti deve toccare, baciare, dare la mano mentre è sudaticcio. Davvero una cosa insopportabile. Siamo con te, c'hai ragione. Dai, allora, mentre ci scrivete, mentre ci inviate i vostri vocali, ne andiamo sotto la doccia. Sentiamo.

0: tagli al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa.
1: Uno dei momenti più emozionanti della mia vita artistica, più emozionante, è stato quando in un palazzetto dello sport Laura Pausini, prima di cantare questa canzone, ha detto: la voglio dedicare al mio amico Pippo Pela.
2: Oh, che meraviglia.
1: Sì, perché lei ha sentito che una volta alla radio io ho detto che questa era la canzone che mi ha fatto innamorare di lei.
2: Ascoltiamola, non c'è dal 1993.

0: C'è Laura Pausini su Radio Kiss Kiss, cantata sotto la doccia alle 8:08. Noi siamo pronti a sentire gli amici italiani sulla giornata mondiale delle allergie.
1: Ovviamente, per darvi una via verso la leggerezza, abbiamo deciso chiaramente di non parlare delle allergie piuttosto serie che ci sono, e sappiamo che sono tante le persone a soffrirne. Quindi,
0: ma a cosa sono allergico anche io?
1: A cosa sei allergico?
0: Alle persone che d'estate hanno un difficile rapporto con l'acqua. Ieri al bar ero in coda dietro una persona che, secondo una signora, secondo me l'ultima doccia l'aveva fatta nell'82.
1: A volte non è neanche una scarsa igiene, ma è proprio una problematica di pelle,
0: no.
1: In questo periodo.
0: Ma quale si vedeva
1: va
0: da un
1: bene,
0: minimo.
1: Va bene.
0: A volte.
1: Allora, le allergie, le vostre allergie semiserie, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
3: Buongiorno.
2: Allergica a tutti quelli che dicono di stare a dieta. In estate è impossibile.
0: Vedi, basta.
1: Però è proprio d'estate che ci mettiamo a dieta, quando poi è impossibile, perché abbiamo più occasioni per uscire, per stare all'aria aperta, per fare cene,
0: l'occasione
1: aperitivi.
0: Fa l'uomo ladro.
2: Brava.
1: Ecco, sì. Grazie.
4: Buongiorno, chissà a tutti, Andrea Dall'Elba.
0: Andrea.
4: Io sono allergico a messaggi vocali su WhatsApp.
1: Quindi non ti piacciono i messaggi vocali?
0: I messaggi vocali non li vuoi.
1: Quelli lunghi effettivamente no, però a volte ci sono messaggi brevi che secondo me aiutano anche, no?
5: Ragazzi, buongiorno, Cristina da Napoli. Vogliamo
1: Ciao, Cristina.
5: Parlare delle ragazze che indossano gli stivali con questo caldo?
1: Eccomi!
0: Ah, vedi?
1: Buongiorno,
0: Adriana.
1: Io.
0: Sai che
1: molto gli stivali estivi.
0: L'altra sera eravamo a cena e c'era un dibattito sui tuoi stivali.
1: Ma quelli aperti?
0: Commentavano una foto social in cui
1: Ma
0: si vedevano i tuoi stivali aperti per i commensali.
1: E cosa dicevano?
0: E c'era una donna che diceva mi piacciono molto, e un'altra donna che li contestava.
1: E tu?
0: No, non ho apprezzato. E io lasciavo il giudizio a loro.
1: Ah.
0: E io non potevo entrare nella discussione, che c'entra loro.
1: No, dovevi dire
0: loro
1: sono bellissimi.
0: Parlavano già di noi perché ci sentono alla radio e dicevano questa cosa.
1: Vedi?
0: Parlavo dei tuoi stivali.
1: Vabbè,
6: buongiorno,
1: sentiamo.
6: Kiss, Rosy da Modena. Io sono allergica alle persone tirchie.
0: Mamma mia.
1: Ma come l'ha detto? Le persone tirchie, Pippo.

0: Puoi offrire una cena a questa donna qua?
1: Peppino non ha sentito.
0: Alle persone tirchie. Hai ragione, anche io. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Claudia. Io sono allergica a chi fa rumore mangiando.
1: Ah, vedi? È allergica a chi fa rumore mangiare. A me piace.
0: Ma magari non se ne accorgono nemmeno.
1: A me piace fare questo scherzo.
3: Adriana, sempre che ti lamenti, sei.
1: Adriana, sempre che ti lamenti.
0: Ma
1: sei.
0: Di che? Bandiamolo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Michi da Certosa di Pavia. Dunque, a parte le mie allergie, quelle reali alimentari,
0: certo,
4: molteplici, sono allergico a questi rimbambiti che vanno in giro in macchina credendo di essere da soli. Sbottano senza frecce, hanno gli specchietti chiusi, non lo so.
1: Beh,
4: pensano d'estate, di essere ancora in box.
1: D'estate è una rovina con l'auto, perché la gente perde il controllo proprio.
0: Qualcuno ci ha scritto pure quelli che al semaforo verde non partono perché si distraggono al cellulare.
1: Anche
0: succede
1: tanti.
0: Molto spesso.
5: Ma non fa tante mosse, mettici un lenzuolo di lino così stai bella fresca.
1: Adriana, quante mosse che fai?
0: Quante mosse?
1: Mettici un lenzuolo di lino e piglia sta cacchio di macchina e guida.
0: Ha ragione, signora.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
2: Io sono allergica alla gente che in spiaggia ti mette il salviettone a 5 centimetri di distanza dal tuo.
1: È vero.
0: Quelli
1: che stendono, diciamo,
0: sì,
1: il telo,
0: sì.
1: Attaccato a te. Mamma mia, quanto
0: che
1: mi dà fastidio.
0: Si avvicinano tantissimo.
1: A me mi dà fastidio quelli che ti puntano il telefono addosso tutto il tempo e non te lo staccano.
0: O quelli che ti fanno le foto a tradimento.
1: Mi è capitato qualche settimana fa, ve l'ho raccontato, di una signora che è stata circa un'ora col telefono puntato su di me. A un certo punto
0: stavo video porno?
1: Non lo so, ma a un certo punto stavo per alzarmi a dire: signora, ha rotto le palle, con tutto l'affetto.
2: Mamma Pippo, che palle.
1: So io che palle, andiamo avanti.
0: Mettiamo un altro bel pezzo. Lei è una giovane cantante londinese, si chiama Sienna Spyro e questo è il nuovo singolo dal titolo Material Lover.

0: La canzone di Sienna Spire intitolata Material Lover, bellissimo pezzo su Radio Kiss Kiss. Sono le 8 e 16 minuti, state ascoltando il Pippo Pelo Show.
1: Allora Pippo, energia e connessione prendono forma.
0: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
1: Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
0: Plenitude Fibra a 16,90 al mese per 36 mesi e se la attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità.
1: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39 euro, servizio voce non incluso, regolamento, operazioni e premi e altre info su anyplenitude.com.
0: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
1: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
2: Kiss Kiss, a te che sei fissato con i capelli, almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Kiss Kiss, a te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: con Flamenco Paranoia. Un saluto a Gennaro Amatore.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: Questo bel nome e cognome molto importante. Gennaro Amatore.
1: Sì, gli facciamo i complimenti. È stato con noi anche in una delle tappe del Kiss Kiss Way.
0: E
1: a proposito, noi ci vediamo venerdì e sabato a Pescara, l'ultima tappa, il gran finale del tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way, con un sacco di ospiti
0: importanti.
1: Ricordiamo
0: che Amatore è anche il titolo dell'album di Samurai J, che non è un amateur, ma è un amatore proprio di cognome. È
1: sì,
0: il suo cognome.
1: Ha giocato un po' sul suo cognome.
0: E beh, quando hai un nome d'arte, come nel mio caso, ti piace che ogni tanto qualcuno si ricordi del tuo nome e cognome.
1: Quello di battesimo,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: all'anagrafe.
0: Sì, quello vero. Quindi a me, quando qualcuno mi chiama Cesare Falcone, mi fa piacere. Sono sempre abituato ormai a essere chiamato Pippo da quasi tutti.
1: Pippo, sì, sì, sì.
0: Esattamente.
1: Allora, sono le 8:24. Noi siamo pronti a regalare i gadget di Radio Kiss Kiss. In che modo? Con il nostro gioco. Adesso vi facciamo sentire un suono, un rumore riprodotto, e voi dovete indovinare rumore o di che suono si tratta.
0: Allora,
1: va bene?
0: Io non lo so, non l'ho voluto sapere appositamente. Il rumore è stato deciso ieri quando io non c'ero, e quindi non l'ho voluto sapere, che voglio provare ad indovinare.
1: Vediamo se indovini.
0: Vediamo se indovini.
1: E a che punto indovini?
0: Attenzione, tenete pronto, perché questo gioco vi regala i gadget, quindi tenete pronto il telefonino tra le mani, lo smartphone.
1: E
0: mandate un messaggio al 347 490 0042 perché qualcuno di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
1: Pippo, è fatto artigianalmente.
2: Un suono homemade.
0: È homemade.
1: Sì, sì, fatto da noi in studio di registrazione.
0: Ah,
1: ok,
0: vedi?
1: Quindi non l'abbiamo scopiazzato, non l'abbiamo preso da...
0: Eri particolarmente gasata quando hai fatto il suono?
1: Eravamo gasatissimi, eravamo io, Pica e l'Anna Chiara.
0: Posso immaginare, perché Adriana produce spesso quel suono.
1: Dai, sentiamo e ci mandate...
2: Rumorista.
0: È una rumorista, Adriana.
1: Sono una rumorista, te faccio vedere io, un bello rumore. Vai, sentiamo. Facciamo risentire, Pica?
0: Beh, non posso dirlo però, perché se poi mi indovino che facciamo?
1: No, ce lo dici a microfoni spenti.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai già?
0: Un'idea ce l'ho.
1: Dai,
0: sì,
1: al 347-490-0042 mandateci messaggi vocali che facciamo sentire adesso in tempo reale.
0: Che
1: e
0: rumore
1: i più veloci,
0: è? Che rumore è?
1: E quelli che indovinano si aggiudicheranno i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene? Però è confondente, sai?
0: È un po' confondente.
1: Io lo so perché l'abbiamo fatto insieme, però è confondente.
0: Tu sei
1: vabbè.
0: Sicura che nei messaggi di testo qualcuno non abbia già indovinato?
1: Sto leggendo, va velocissimo.
0: No, non lo
1: il nostro
0: vedi,
1: WhatsApp.
0: No, perché più di uno ha scritto quello che ho pensato io.
1: Aspetta.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. 347-490-0042, vediamo cosa state dicendo. Sentiamo i messaggi.
3: Un libro che viene spogliato?
0: Un libro che viene spogliato?
1: Tu avevi pensato a quello,
0: no.
1: Pippo? No?
0: No?
1: Ok. No, non è il libro che viene sfogliato. Sentiamo ancora.
4: L'oggetto è una carta che si strappa, Anthony da Foggia.
0: Una carta che si
1: una
0: strappa?
1: Una carta che si strappa, Anthony, no.
0: Non avevo pensato nemmeno a questo io.
3: È un mangianastri, Antonio da Roma, Radio Kiss.
1: Grazie, non è quello.
0: Da Roma, Radio Kiss Kiss. Mandate i vocali, ovviamente. Non dovete mandare messaggi di testo perché noi sentiamo vocali.
1: Sì.
0: Prego, vai.
5: Buongiorno a tutti, Andrea da Venafro. È un ventilatore che sfoglia le pagine di un libro.
1: È un ventilatore. Ma che poeta!
0: Mamma,
1: un
0: che
1: ventilatore
0: poesia.
1: Che sfoglia le pagine del libro.
0: Oh sì, mi sono arrabbiato.
1: Non è quello.
6: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento. Secondo me vi è arrivato un vassoio di cornetti e avete scartato lo strappo della carta.
0: Adriana,
1: è vero che stiamo sempre
0: magnando. Lo produce ogni giorno. Ma non è questo, mi dispiace.
1: No, non è quello. Non è quello. Dai, sentiamo 347-490-0042.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: Igle da Provincia di Ferrara. Secondo me sono le pagine di un libro che scorrono.
0: No, l'abbiamo già detto.
7: Ciao, schissa tutti.
1: No, aspetta ve lo facciamo risentire così vi chiariamo un attimo le idee. Sentiamo.
0: Ragazzi.
1: Fica, sei
0: secondo me
1: bravissimo.
0: È quello che penso io. Allora, stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 di tanti amici ascoltatori che provano ad indovinare di che cosa si tratta. Però mandate i messaggi vocali, ragazzi, perché quelli di testo ovviamente non valgono in questo gioco. Ci vogliono i vocali.
1: Mi
3: è il rumore di quando si aprono i regali. Saluti da Palermo.
1: No,
8: regali.
0: Possiamo dare un aiuto, Adriana? Puoi dare un aiuto?
1: Di quando si fa scarta la carta. No, non è quello. Allora, sicuramente c'entra la carta, proprio il foglio.
0: C'entra il foglio.
1: Però viene trattato con un altro... tragedio. Ecco, vi ho proprio aiutato.
2: Lo scarto di una caramella.
1: Non è scarto la carta. No.
8: Sono Mimmo da Palermo.
1: Ciao Mimmo.
8: La puntina che va in un disco.
0: Finisce il vinile, va sulla carta, fa sto rumore qua la puntina, vai.
1: No, però non è questa.
2: Dai, buongiorno a tutti. È qualcosa che struscia sopra il microfono.
0: No.
1: Ma tipo così? Poteva essere, ma non è.
0: Poteva essere, ma non è.
1: È un altro suono.
0: Io confermo di aver indovinato, secondo me.
1: Sì?
0: Secondo me sì.
1: Aspetta, chiudi il microfono e dimmelo.
0: No, non posso dire.
9: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
9: Secondo me è una sringuazzata di spaghetti.
0: Ah, non ho indovinato.
1: No, Pippo non ha indovinato, me l'ha detto.
0: Non ho indovinato.
9: Un foglio di carta appallottolato. Non è appallottolato,
1: c'entra il foglio di carta. C'entra sicuramente il foglio di carta.
0: Ragazzi, ma più suggerimento di questo, ci ha detto pure cosa c'entra.
1: C'entra, ma allora il foglio di carta.
10: Uno che risucchia gli spaghetti.
1: No, non è uno che risucchia gli spaghetti.
2: Un microfono passato su un foglio di carta.
1: Allora, il microfono c'è, perché quando Pika ha pensato di riprodurre questo suono, ovviamente si è messo davanti al microfono. Però in realtà non è solo quello, è il foglio di carta che viene...
0: A chi li dobbiamo dare sti gadget?
1: Trattato con una cosa, ok? Pika, se dopo questo esperimento non funziona, tu non li farai mai più i suoni, va bene?
11: No, grazie Danilo da Bari, secondo me è la carta che viene usata per imbottire i pacchi come protezione
0: per
11: all'interno.
0: Imbottire i pacchi!
1: Allora...
12: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
12: Sana da Bari. Secondo me sono le forbici che tagliano la carta.
0: Sì! Grazie Andrea per l'assistenza, grazie mille.
1: Aspetta,
0: sentiamo.
1: Fica, tira giù, aspetta.
0: Sta tagliando un foglio in diretta.
1: Vediamo se è la stessa cosa.
0: Avvicina.
1: Aspetta.
0: Un po' sì. Però...
1: Non so cosa ha combinato Pika, ma è suono diverso.
0: Non si capisce.
1: Sei un cretino.
0: Sembra un foglio stropicciato, appallottolato. Va bene, complimenti a lei che ha vinto i gadget, li porta a casa, brava.
1: Ti rintracceremo, ti spediremo i gadget meravigliosi di Radio Kiss Kiss.
0: E complimenti a tutti per aver giocato con noi, che è sempre un piacere.
13: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss.

0: facendo da mezz'ora che stai provando un suono fastidiosissimo?
1: Allora Pippo, mi sto esercitando col flauto perché vorrei provare a fare nei prossimi giorni questa di Another.
0: Ah sì, vuoi provare?
1: Sì. No, ragazzi, fica, ma non ridere.
0: Allora, voi non avete idea di che cosa ho dovuto sopportare io per un quarto d'ora,
1: per
0: 10 minuti che sta provando.
1: Sto accordando.
0: Ma ti viene malissimo. Poi le prove, ti prego, falle a casa. Non
1: allora,
0: le fare quando ci sono
1: Pippo, mi sto esercitando su questa Talk to You, su Loco Loco di Gordo
0: e
1: su Magnetic the Bausa, me l'hanno chiesto nel locale in cui mi esibirò a Ibiza.
0: Sì, ieri ho letto il testo di Loco Loco di Gordo, è agghiacciante,
1: pensavo
0: vero? Fosse una cosa più allegra.
1: No, ma già dal video si capisce che è abbastanza inquietante il tutto.
0: Va bene, vai.
1: Allora, siamo pronti, volevamo lasciarvi con leggerezza, con la musica più bella che sapete trovate solo su Radio Kiss Kiss, anche quando c'è il flauto. Dico bene, Pippo? Vuoi correggere il mio claim?
0: Assolutamente sbagliato, ma va bene, andiamo avanti e facciamo finta di non aver sentito quello che hai detto.
1: Ok.
0: Sigla!
2: Purtroppo c'è anche una sigla. Sì.
0: C'è anche la sigla. Momento
1: certo.
0: Flauto.
1: Aspetta
0: di Adriana. Prego, vai. Mamma mia,
1: Pippo, ho deciso che ogni volta che ti presenterò per qualsiasi cosa, io ti presenterò con la sigla ufficiale.
0: Ti diciamo sull'intestino già fin dalla sigla, Ma attenzione, cari amici ascoltatori, voi avete il potere di fermarla. Quando lei parte, i messaggi che arrivano con stop, se sono maggiori di quelli che non arrivano, perché gli altri potrebbero scrivere continua, esattamente, lei si deve fermare per
1: no,
0: forza.
1: No, ma non mi fermo, Pippo.
0: Ah, non ti fermo. Okay.
2: I primi effetti.
0: Sono i primi effetti della sigla sugli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo deciso...
0: Effetto lassativo importante.
1: Pippo, io e la mia band abbiamo deciso, con la mia band ovviamente, conosci la mia band?
0: Chi sono?
1: Boia.
0: Chi sono la sua band? Chi sono? Ma chi? La band è scema, Peppino ha detto beh. Ma chi sono? Chi
1: sono? Io e la mia band abbiamo deciso oggi di regalarvi un pezzo conosciutissimo, Dance anni 90.
0: Ma c'è anche Max Vitale nella band?
1: Sì.
0: Ah, ecco perché.
1: Lui fa il...
2: Suona il basso.
1: Suona il basso.
0: Che battutona! Vai!
1: Allora, vai, siamo pronti, Pika. Ovviamente mi devi accompagnare musicalmente insieme alla band.
0: Vai.
1: Via.
0: Sentiamo, prego. Mamma mia. Ho la pelle d'oca. No, per me stop già. Mamma mia. Guarda quanti stop che stanno arrivando. Ma cos'è? Ma vado pure. Devo dire che la band è eccezionale. Mamma mia. Aiuto! Pietà!
1: Bella, no? Mi manca solo qualche pezzettino, sono un po' più intonato, però credo vada
0: cari
1: bene.
0: Cari ascoltatori, abbiamo fatto di peggio nella vita, cioè anche questo sicuramente è vero, però... Vi prego, avete mai sentito nulla di peggio nella vita? A me musicalmente non era mai capitato, perché una persona che suona così e che dice ho fatto dei grandi passi avanti, la mia band, eccetera, eccetera,
1: sì,
0: ti crea un'attesa, un pathos.
1: Ma quando tu cominci a crederci,
0: ma il problema
1: anche
0: è che
1: gli
0: tu
1: altri
0: non ci
1: ci credono,
0: capito? Tu devi smettere di crederci.
1: Allora, se vi va, io e la mia band torniamo in settimana nuovamente con un altro pezzo dance.
0: Ah!
1: Ok, stiamo preparando pure il tour.
0: Tornate nuovamente?
1: Sì. Stiamo preparando il tour e niente, andremo un po' in giro.
3: Basta, Pippo, grazie, la sigla ci è bastata già.
0: Allora no, se sei una donna ed hai coraggio, venerdì mattina che andiamo a Pescara a fare il programma, dovrai suonare il flauto anche lì.
1: Certo.
0: Sul momento dance, magari per questo.
1: Anche sul palco io voglio suonare.
4: No, per favore,
1: mi sento pronta.
4: Basta, flauto.
0: No, per favore, basta. Questa è gente disperata.
1: Non è vero.
0: Tra i nostri ascoltatori che stanno mandando i messaggi audio. Sentiamo.
4: Tira, smettila.
1: Oh, grazie Palma, ha detto rido fortissimo mentre sono in palestra, grazie per rallegrare l'inizio delle mie giornate.
0: Diciamo chi suona dovrebbe... No, per l'amor di Dio. Adriana, chi suona non dovrebbe far ridere mediamente. Dovrebbe essere gradevole.
1: Pippo, ma va bene qualsiasi cosa. Ogni reazione, ogni reaction va bene, ogni l'accettiamo volentieri. Bene, sì.
0: Grazie a tutti, ragazzi.
1: Grazie. Allora, noi continuiamo questa volta con la musica più bella.
0: Arriva Claudio Baglioni con Tu come stai? Non è cambiato.
1: È la nuova
0: niente.
1: Di Tommy Paradise.
0: Ah, scusa,
1: agitare Coca-Cola.

0: Buongiorno Radio Kiss, buongiorno People,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Adriana. Buongiorno. Stato Belluno. Mi raccomando Adriana, continua così, sei fortissima.
2: Grazie.
1: No ragazzi, ma voi non potete. Allora. No,
2: grazie.
1: No, no, io protesto perché quella non è arte, è offesa all'arte. E l'offesa all'arte non va incitata, va bloccata.
3: Adriana, sei stata bravissima e ti invitiamo al nostro matrimonio.
2: Vai!
3: Per suonare.
1: Mamma mia.
2: Omaggio io.
3: Kiss kiss da Chiara.
1: Sarai
2: ciao,
1: letto
2: Chiara.
1: Matrimonio dell'anno di merda.
4: Adriana alla scala.
1: Sì, sì,
4: al primo gradino però.
5: Meno male che ci siete voi la mattina.
1: Ragazzi, grazie.
6: Mi sanguinano le orecchie.
1: Pure a me. Vale.
4: Ma che pifferei questa cosa? Ma che pifferei? Un saluto, Pippo. Un saluto, Adriana.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, chi,
1: allora,
2: chi
1: chiamato Corona qui in radio. Se è offesa, è decaduta. Non è più Corona.
2: Adesso non è più Corona.
7: Sei bellissima, sei bravissima. Maglietto flauto.
5: Adriana, basta, non ti sopporto più.
1: Bravissima.
2: Allora, grazie mille a tutti. Torneremo prestissimo.
1: Ma dove tornerai?
2: Venerdì a Pescara. Sto preparando dei pezzi, non posso dire altro.
1: Con la stessa maestria con la quale hai preparato quelli che abbiamo sentito?
2: Sì.
1: Va.
8: Se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei nostri.

0: definitivamente dopo la sonata per flauto in B maggiore di Adriana, perché lei c'ha la B come nota, una nota che non esiste, l'ha inventata lei. Esatto.
1: Dai, è trascorso per quanto ci riguarda anche questo mercoledì insieme. Vi diamo appuntamento domani mattina, stessa ora, dalle 7 alle 9, stesso posto su Radio Kiss e su Kiss TV.
0: Come sempre, un'ora finisce con una grande canzone della storia. Questa è Walk of Life. Eravamo al 1985, la band dei Dire Straits ci regalava un'altra chicca. E con questo Kiss a tutti, a domani alle 7.

0: Sono le 4.59, siamo un po' in anticipo stamattina. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e un ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Stamattina la vengo buia.
1: Io la vedo veramente buia.
0: Come direbbe
1: buia.
0: Pieraccioni, va bene. Allora, buongiorno, come va? Potete rispondere a questa domanda. Abbiamo bisogno di vostri contenuti che ci possono arrivare con messaggi vocali per un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la sigla, vai!

0: fuori. Animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, freschezza, dai la Letti. Saluta subito Simona, neanche siamo arrivati.
2: Ciao, visto? Simona!
1: Dai, tra poco iniziamo con tutta l'attualità.

0: fuori, scusa lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, la prima insieme nei mattinieri di Kiss Kiss in questo giovedì mattina. Buongiorno e animo.
1: Animo.
0: Buongiorno, animo a tutti i nostri ascoltatori, ci riconosciamo così, no? Ci vuole una forza reciproca stamattina.
2: Stamattina sì.
0: Siamo arrivati, anche Tony per esempio ci dice, che cosa Tony?
3: Buongiorno ragazzi, ho una gran voglia di entrare in letargo da oggi stesso e poi di svegliarmi a settembre. Animo!
0: E condiviso
3: dalla Sicilia.
0: Ciao Tony, salutaci la bella Sicilia. E condiviso appunto lo stato d'animo stamattina. Siamo particolarmente assonnati. Zoe, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Leti, sono Zeta Casalvieri.
0: Ciao, grazie. I primi saluti, vedi, arriviamo. Già un sacco di persone ci salutano. Allora, per farlo, spiega un po' che devono fare i nostri ascoltatori.
2: Salvare intanto questo numero 347-490-0042. Poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Scusate la voce, ma ancora.
0: La voce da sonno, ancora.
2: Sì.
0: C'è il cuscino stampato in faccia, ha fatto le corse stamattina. Va bene.
2: Sì, vero.
0: Allora, noi iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. E davo un'occhiata veloce. E niente, ragazzi, qua torna a salire il petrolio, il Brent, no? L'indice del occhiata veloce. E niente, ragazzi, qua torna a salire il petrolio, il Brent, no? L'indice del petrolio sulle borse. E quindi

0: Guardando gli altri paesi in Medio Oriente, ci sono in questo momento, leggevo anche la versione online dell'ANSA, del Corriere, che sono contrattacchi di Teheran verso Bahrain e verso, stavo leggendo anche, ce l'ho, sì. che me ne arrivano, colpite le basi ucraine in Kuwait e Bahrain, quindi insomma anche lì sale la tensione. Andiamo sulla prima della Repubblica, tregua Trump con la NATO, ma altre bombe sull'Iran, il presidente americano prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina. La stampa di Torino, Trump bombarda Hormuz, e sulla prima del Messaggero di Roma, NATO difesa europea in campo, raid Stati Uniti sull'Iran, tregua finita e vola il petrolio giù le borse. Su Il Resto del Carlino, NATO che ritrova la sua unicità, armi Roma spende in casa, dice, se abbiamo un impegno, diceva la Presidente del Consiglio, certamente siamo noi a decidere come, quando e dove spendere eventualmente. Su Il Giornale, Ranucci e il favore ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, il giallo, la Vitola nega l'attentato, andava a trovarlo, Corsini il conduttore ora deve spiegare. La verità, la vera bomba su Ranucci, volevano facesse il premier le confessioni dell'ex editore dell'Avanti, appunto la Vitola. Il Sole 24 Ore apre invece con quello che fa sapere il Fondo Monetario Internazionale, giù il prodotto interno lordo per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran. Il Mattino di Napoli, in campo largo la corsa per le politiche parte da Napoli e poi NATO prove di difesa europee. Andiamo sullo sport. Tanto sport, oggi tornano le gare mondiali, no? Dopo la pausa di ieri iniziano i quarti di finale, giusto? Alle 16:15 i Kishe in capo, Kishe, allora. Vai, c'è il primo quarto,
1: sì,
0: di finale,
1: sì,
0: no?
1: C'è il primo quarto di finale oggi alle 22 con Francia-Marocco,
0: bella partita.
1: Poi nei prossimi giorni, domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera.
0: Insomma, il mondiale riparte con la fase clou, poi sì. Ecco che cosa scrivono i giornali sportivi, rifateci sognare, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, è vero, questa è una data che ricorderemo anche più avanti, dalla celebrazione dell'Italia mondiale e la missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi, e di spalla si scrive di Mbappé senza limiti, tra la semifinale e il trono del gol c'è di mezzo però Hakimi e il suo Marocco, appunto. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport, comanda Mbappé, Norvegia in ansia, Kylian prenota la semifinale, ostacolo Hakimi, battuta di Deschamps sull'arbitro argentino, spero sia bravo come Letier, si prega, credo si pronunci. E poi allarme virus nella nazionale, Haaland febbre e tosse, il colosso Haaland, se non gioca sarebbe un danno enorme per il calcio, diciamo, ma soprattutto per la Norvegia. A centropagina, anzi la fotonotizia principale sul Corriere dello Sport è del nuovo allenatore del Milan, Amorim, cominciamo bene. Le sfide di Ruben, da paragoni con Mu e Max, 42 trofei in due alle promesse, vedremo, insomma. Poi Milan dominante, io diverso da Allegri, dice. Chiudiamo con tutto sport che apre con il calciomercato, Lucumi dispetti Juve Inter, Marotta si defila per Sole, ma ora sfide bianconeri per il colombiano. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco raffica di saluti mattinieri, vi aspettiamo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Hai.

0: Vai che sfuma lentamente questa la Leti, eh? Che sì. Fai? Non ci parli su?
1: No,
0: bisogna
1: forza.
0: Parlarci, dai. Perfetto. Buongiorno mattinieri, 5-11 minuti, sì. Dai, facciamo la raffica al volo?
1: Va bene, cioè, mi ora, piace, sì sì.
0: Mandate vocali e ci salutate, ci date il vostro buongiorno, nome, città, mattinieri, perché, cosa fate, dove siete diretti, cosa prevede questo giovedì mattina. Vocali e siete subito on air, in onda, su Radio Kiss Kiss, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Michele, buongiorno, come stai?
2: Ciao ragazzi, sono Michele.
1: Ciao Michele.
2: Sto partendo da Potenza per un fantastico addio al celibato all'isola d'Elba. Siamo stanchi, fa freddo, ma...
0: Fa freddo? A Potenza,
2: super
0: sì.
2: carichi per questa 3 giorni. Oh, allora, buona giornata,
0: guarda,
2: a tutti.
0: Preparati,
1: buona giornata,
0: ad acclimatarti presto col freddo, perché oggi è prevista la terza ondata di caldo sull'Italia. Sembra sia caldo ancora più, come si dice in questi casi, africano, quando africano diventa sì. un aggettivo. Le temperature potrebbero raggiungere 39 gradi in Valpadana e toccare 40 per esempio in Sardegna nel prossimo weekend, quello che sta per arrivare. Firenze oggi indicata con bollino rosso, oggi a Firenze farà caldissimo, livello massimo di rischio per l'intera popolazione in pratica, e addirittura è arrivato oggi per stamattina l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice l'Europa da questo weekend, da oggi, che è giovedì, insomma, da domani dovrà affrontare un'altra settimana di caldo potenzialmente, addirittura ci spaventa l'OMS, letale, caldo letale, ragazzi. Quindi
1: bene.
0: Per il nostro ascoltatore di Potenza, tranquillo, che insomma è previsto caldissimo. Roberta, come
3: buongiorno,
0: stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ore di sonno acquisite sto giro 3.
0: Come noi?
3: E mezzo. Siamo generosi.
0: Io
3: nemmeno, sì,
0: due.
3: Perché sono rimasta a letto. E porca miseria, però mi sono resa conto di una cosa, ragazzi, chi come me ha un disturbo mentale nell'esatto istante in cui entra nel consorzio agrario, nel vivaio, che dice no, ma quest'anno prendo solo 2 piantine per l'orto.
0: Quante
3: e
0: ne
3: poi
0: prendi?
3: C'è il frigorifero pieno.
0: Ah, ma.
3: Io una cretina, tutti gli anni dico prenderò solo una pianta di melanzane,
0: vabbè, ma
3: tutti
0: ti piace?
3: Gli anni ne prendo 2 perché ne voglio di 2 qualità, e mannaggia la morte, c'è già il frigorifero pieno un'altra volta.
0: Ce la puoi fare, Salvatore! Roberta è una telenovela.
4: Mattinieri, buongiorno. Salvatore,
1: ciao.
4: Direzione da Pavia a Piacenza, guardia giurata, un saluto a tutte le guardie giurate. E devo ricordare una cosa.
0: Vai.
4: Che tutte le mattine lo dico sempre.
0: A chi?
4: Amo mia moglie da 35 anni.
0: Però tu lo dica a lei, più che a noi. Lo dice ogni mattina. La Liti, cosa ti dicono ogni mattina?
1: Che mi dicono ogni mattina? Cosa?
0: No, lui diceva, dico ogni mattina a mia moglie che l'amo tanto. Te che ti dicono
1: niente.
0: Ogni mattina? Molto bene.
1: Il silenzio.
0: Il silenzio è d'oro.
5: Ciao Massa, ciao Leti, sono Mauro da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Beh, questo Trump dal suo ritorno ha fatto un bel po' di danni, borse su, borse giù, guerra sì, guerra no. Insomma, dai. Che si dia un po' una regolata.
0: Vai, buongiorno.
6: Buongiorno
0: Peppe.
6: Leti, buongiorno.
1: Ciao.
6: Max. Peppe da Milano, iniziamo la nostra giornata e trasporto pubblico ATM di Milano.
0: Dai.
6: Ciao, ciao. Animo,
1: ciao, animo.
0: Con le temperature che avete sentito, con sono previste, no?
7: Buongiorno Radio Kikis.
0: Kikis mi piace.
7: Kikis. Io sto andando al lavoro, mi state facendo compagnia. Buona giornata a voi. E tutto lo staff.
0: Ciao Manu.
1: Ciao. Ciao.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, da Riva della Mese Terme. Si parte per il primo viaggio a Cosenza, poi si ritorna e si va a Soverato. E vai ragazzi col mare. Animo.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
9: Sono Alessandro da Caserta.
0: Ciao Alessandro, che
9: ci stiamo recando sulla rete ferroviaria.
10: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Vi ascolto, siete bravissimi, mi fate molta compagnia mentre vado a lavorare. Ma animo ce n'è poco,
0: Ce n'è poco.
10: Comunque, animo.
0: Mi dispiace per il messaggio che si è interrotto prima, mannaggia. Oh, è pronto. Buongiorno.
11: Buongiorno Max e buongiorno Laletti.
1: Ciao.
11: Pasquale. Vai. Di Sassano.
0: Dai, che dici Pasquale?
11: Ore di sonno non più di 2.
0: Raga, come siete
11: anche
0: messi
11: se...
0: a sonno, dai. Vabbè, tu Peppino.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
12: Buongiorno mattinieri, Peppino da Bari. solito Trump Trump trasporto pane.
0: Dai.
12: Kiss kiss a tutti e buona mattinata a tutti.
0: A te, pronto?
13: Buongiorno mattinieri, sono Rosy da Gavignano, provincia di Roma, ma momentaneamente mi dirigo verso il lungomare di Gianola per fare la mia passeggiata mattutina. E ecco qua, e poi mi aspetta una giornata di mare. Potete anche chiamarmi se vi va.
0: Dopo, ma perché no? Ci facciamo un pensierino. Dai, se volete essere chiamati, scrivete chiamatemi mattinieri e dopo potremo chiamarmi per farci raccontare la vostra vita da mattinieri direttamente dalla vostra viva voce. Buongiorno a tutti, insieme fino alle 7.
14: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.

0: Sera, stamattina va così, uh-huh. Ragazzi.
1: No, questa è una di quelle mattine in cui si fa fatica anche a parlare.
2: Io faccio molta fatica stamattina.
1: Ma anch'io devo dire. E quindi siamo in due, abbiamo bisogno di vostri contenuti stamattina. Salvatore, ci aiuti tu? Buongiorno, come stai? Vai. Vai, Salvatore.
3: Mattinieri, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Salvatore, direzione da Pavia a Piacenza. Guardia giurata, un saluto a tutte le guardie giurate. E devo ricordare una cosa.
2: Cosa?
3: Che tutte le mattine lo dico sempre, amo mia moglie da 35 anni.
1: E lui ci vuole far fare brutta figura, capito? Con le partner. Vabbè.
4: No, chi schizzi.
2: A te.
4: Stamattina voglio salutare l'amico mio, Michele Benzina.
1: Lo conoscono tutti Michele Benzina.
2: Ciao Michele Benzina.
1: È uno che beve tanto, no?
2: Io dico, andiamo avanti.
1: Dalle mie parti, quando un po' uno è al ticcio, dici quanta benzina ti sei bevuto, capito? Quello è.
2: Che termini anziani, termini vecchi.
1: Sono un vecchio,
2: proprio,
1: sono un vecchio.
2: Mia.
1: Vabbè, sentiamo chi c'è. Buongiorno.
5: Buongiorno, Paolo, direzione Roma, per una visita di controllo.
1: Oh, cosa controlli?
5: Chischissa a tutti.
1: Dai, sono importanti le visite di controllo. Tu ne devi fare qualcuna oggi, che vai ai medici ultimamente.
2: Sì, non so come andrà, onestamente, perché non ho mai fatto una risonanza magnetica.
1: Ah, devi fare la risonanza stamattina.
2: So che è chiusa, quindi io non l'ho mai fatta, quindi
1: c'è pure quella aperta, riprende quella.
2: Oggi è quella chiusa, mi è capitata quella chiusa, che devo fare, non ho scelta.
1: È consigliabile che ti metti tutte le cose in metallo addosso, tienitele.
2: Sì, ma a prescindere da quello toglierò tutto quanto, io non so che effetto mi farà questa.
1: Ma che effetto? Ah, perché vai in quella col tubo?
2: Sicuramente
1: ti infili nel tunnel.
2: Sì. È brutta.
1: Va bene, volevo sentire un attimo Giorgia. Come stai, Giorgia? Buongiorno.
6: Buongiorno, Kiss. Giorgia da Bologna. Buongiorno, mattiniere a tutti. A Max e la Leti. Mi fate tanta compagnia, sto andando a lavoro.
1: Siamo contenti. Stai bene tu? Sì, Giorgia, tutto bene.
6: Animo.
2: Senti.
6: Dura stamattina però.
1: Raga, è condivisa sta cosa che siamo assonnati il giovedì. Poi io, la Leti, ti dico che questa settimana lavoriamo tutti i giorni. Preparati, perché sabato e domenica siamo a Rossano in diretta da lì.
2: Sì, lo so.
1: Quindi domattina dopo la radio si parte. Se devi essere in forma.
2: Che nome di questo?
1: Vabbè,
2: in
1: ragazzi,
2: forma.
1: Tra poco mettiamo sulle notizie di secondo piano, vediamo se la Leti si riprende. Intanto mettiamo Miley Cyrus, Breaking Ball.

0: video di questa canzone. È la Miley che stava sulla palla,
1: sì,
0: che sfonda i muri, quella lì. Era sexy veramente questo video. Wrecking Ball, che sarei Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss, che entri la Leti.

0: Ciao Max.
1: Sei piena di rinnovato entusiasmo stamattina?
0: Pienissima.
1: Come no, va bene, perfetto. Allora, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, buongiorno, saluto Alessandro che
0: ciao
1: ci
0: Alessandro.
1: Segue sui social. Dice: Max, ho visto il video che hai fatto ieri sera, che stai lavorando, lavori da sera per fare le cose per la Leti. È vero, sì, sì. Sui social, sul mio Instagram, ma un po' dappertutto, chiocciola Max Poli. Aggiungetemi, ragazzi, aggiungete la Leti, aggiungete Radio Kiss Kiss sui vostri profili. Ho fatto sto video dove racconto un po' il dietro le quinte dei mattinieri. E quindi, se siete curiosi, andate a vedere. Intanto, la Leti, cosa hai preparato per noi?
0: 3 notizie più una bonus.
1: Però ti sento ancora piena di entusiasmo, ma non a sufficienza.
0: Diciamo. No, vero.
1: Allora, andiamo negli Stati Uniti, dove si stanno giocando, come sapete, uno dei 3 paesi che ospita i mondiali di calcio. E allora, intorno agli stadi, che cosa sta succedendo? Alcuni barbieri hanno deciso di offrire gratuitamente tagli di capelli ai tifosi. Una piccola iniziativa, certo, ma diciamo nello stile, nello spirito della manifestazione che porta nello stesso luogo persone arrivate da paesi e culture diverse. Dici, magari non hanno il taglio adeguato, che ne so, avranno pensato i barbieri e parrucchieri appunto americani. Si entra con la maglia della propria nazionale e si esce con un taglio nuovo e possibilmente ancora con entrambe le orecchie. In alcuni casi ci sono dei barbieri che, vedevo le foto, anzi vedevo le immagini, sforbiciano molto velocemente. Dicevo, attento all'orecchio, attento, attento, e invece no, sono bravissimi, scherzi a parte. Quindi il calcio non riesce sempre a mettere tutti d'accordo. Il desiderio di sistemarsi i capelli prima di una fotografia invece sembra, ecco, possedere una, diciamo, una bella una capacità diplomatica che fa dimenticare anche per qualche minuto il tifo da una parte e dall'altra. E quindi arrivi lì allo stadio e ti tagliano i capelli perché questa iniziativa. Va bene, poi parliamo dei giovani e del lavoro, perché sapete che questo è il periodo dello cioè siamo negli anni dello smart working, che poi lo diciamo solo noi così, una volta si chiamava telelavoro, insomma la possibilità di lavorare a casa, no? Ha preso, però molti sono scontenti. Quelli che stanno facendo smart working hanno capito che vogliono andare in ufficio. In realtà, per la maggior parte dei giovani lavoratori, e quindi quelli della generazione Z, l'ideale sarebbe sempre il misto, fare un po' a casa e un po' al lavoro, perché quando sei al lavoro e hai rapporti con gli altri, socializzi, fai amicizie, nascono cose, opportunità, decidi di magari di, di andare a prendere un aperitivo, una pausa a caffè con i colleghi. A casa tutto questo non lo puoi fare, in più stai, che ne so, tra i zebedei a qualcuno che prima non ti vedeva e adesso, che ne so, che sia la mamma, se siete a casa dei genitori, o il partner o la partner, insomma anche lì potete dar fastidio a qualcuno. A te ti danno fastidio quando restano a casa?
0: No, per nulla.
1: No?
0: Non
1: vuoi gente intorno, so io. Tu.
0: Ma quando mai?
1: No,
0: non voglio te intorno.
1: Allora vedi, cioè, scusami. Cioè,
0: quanti... Ma solo tu.
1: Ah, ecco, solo me, grazie. Allora, poi veniamo al portafogli, che diventa sempre più digitale. Carta e smartphone stanno cambiando anche i piccoli gesti quotidiani. Secondo una ricerca presentata da una nota carta di credito, il 78% degli italiani utilizza ormai fisso le carte. Crescono inoltre i pagamenti effettuati con lo smartphone e l'impiego dell'intelligenza artificiale per confrontare prodotti e organizzare gli acquisti. Il portafogli non è ancora scomparso, ma comincia a sentirsi, diciamo, osservato e si usa sempre meno. Me ne sono reso conto ieri quando ho fatto la spesa, non ho proprio portato nulla, avevo solo lo smartphone con me, solo il telefono che pago con quello. E sei decisamente più leggero, sì, giusto il mazzo di chiavi di casa, ci mancherebbe, però dico quelle due cose e non ti porti, sai, l'ingombro con sto caldo, non hai magari l'uomo non ha la borsa, ora vanno tante le pochette da uomo, io però non riesco ad utilizzarle, perdonami, il marsupio meno che mai che mi fa sentire peggio di quello che sono, però quindi vado con lo smartphone da solo tranquillamente, pantalone corto, t-shirt, marsupio, niente, perché altrimenti il look non sarebbe perfetto. Io ci tengo,
0: vero?
1: È un look appropriato, già tengo la panza, poi se mi metti pure il marsupio sto una favola, vabbè, dai. Lasciamo stare, con la pochette ci starei un amore, però vedo che
0: sì, staresti un amore.
1: Canzone nuova, Giulie con Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. Ascoltiamo l'ultima canzone.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Kiss Kiss. Quando senti sta canzone,
1: sì,
0: che pensi? Come non lo sai? La rete, stai ora a vedere sto programma.
1: Sì.
0: A che pensi?
1: A quel programma.
0: Come si chiama?
1: È Temptation Island. Lo sto. Ma ieri non sono riuscita a guardarlo. Sono crollata a me. Sono crollata sul tavolo,
0: No, lo dico perché cioè, stavo leggendo che di tendenza, ovviamente, sui social, dappertutto, si scrive di Temptation Island, al quale io non ho dedicato neanche un secondo della mia vita, quindi non saprei dirti chi è, che cosa è successo e cosa hanno fatto. Però, e tu me lo puoi dire, perché tutti ne parlano?
1: Perché vabbè, ieri si è lasciata, da quello che almeno all'inizio, perché poi non l'ho più visto, si è lasciata una coppia.
0: No, ma non mi riferivo a cosa è accaduto ieri. Che cos'è sto programma?
1: Cioè, per beh, noi ci che sono siamo delle ignoranti. Coppie che vanno praticamente su questi come si chiamano?
0: Dove vale? Che ne so, su un'isola deserta?
1: No, no, non è quella l'isola. Non è l'isola. No, sono praticamente, come si dice, che non viene la parola. Vabbè.
0: Vanno in due posti diversi.
1: Sì, perché sono molto vicini il format, praticamente con per le donne con dei singolo, quindi non so quanti sono, e gli uomini con altri singoli.
0: Ah sì, ho visto
1: single.
0: Il promo, i tentatori.
1: Okay.
0: Sì, sì, ho visto il
1: e
0: promo.
1: Quindi da lì si vede se magari la storia proprio della coppia riesce a reggere o meno.
0: Ecco, ti arriva il tentatore. Ma insomma, perché tutti lo guardano? Perché è un format vincente, secondo te? Tutti, perché è di tendenza, però non so, non ho gli ascolti qui davanti, però sembra che sia molto forte, un'estate se ne parla tanto, quindi
1: Beh, comunque c'è sempre il discorso della curiosità,
0: buffa.
1: No, ma anche della curiosità di entrare nella vita delle persone, ma un po' come il discorso del Grande Fratello che c'è stato per anni.
0: C'è questo sentimento di voyeurismo, cioè vogliamo guardare gli altri, vogliamo spiarli, vogliamo conoscere, ci appassionano le storie degli altri.
1: Poi soprattutto se ci sono storie di tradimenti, queste cose qua, io credo che per quello funzioni ancora.
0: Ho capito, però vabbè.
1: C'è sempre questa voglia di farci i cavoli degli altri, capito? Magari...
0: No, perché leggevo,
1: oltre al fatto che vedi comunque bei ragazzi e belle ragazze, perché i tentatori e le tentatrici sono belli, quindi c'è anche quello di
0: i concorrenti
1: fattore.
0: No, mentre le tentatrici
1: anche i concorrenti, ma sono persone comuni lì, invece vedi
0: mettono
1: queste...
0: il meglio chiaramente per tentare,
1: è normale.
0: Ma quindi
1: scusami,
0: dici che potrei fare il tentatore?
1: No.
0: Tentatore,
1: mi dispiace, no.
0: Avevo questa ambizione, sai, nella vita. Vabbè, ma dammi tempo, che sto mettendo su un fisichetto da paura.
1: Ah, vero?
0: Ti faccio vederla, Ale, ti faccio vedere.

0: Rolling Stone, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. E adesso scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: E lo scopriamo anche questa mattina con l'oroscopo dei mattinieri, il nostro podio. Dunque, i tre segni più fortunati
2: se
0: di oggi, giovedì 9 luglio. La Leti, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno dei pesci. L'intuito sarà particolarmente affinato e vi aiuterà a fare la scelta migliore in amore, nel lavoro o nelle questioni economiche.
0: Vedi, sono dei pesci, l'intuito mi dice che potrei fare il tentatore. Io.
2: Sì,
0: me lo dice l'intuito, il tentatore è quel programma lì che dice Temptation. Va bene, andiamo avanti.
2: Vai.
0: Seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'acquario, le idee brillanti attireranno oggi l'attenzione giusta, favorendo collaborazioni, nuove conoscenze e piccoli colpi di fortuna.
0: E al primo posto trionfa quale segno oggi?
2: Il segno del toro, la costanza verrà premiata. Una sorpresa positiva o un'opportunità concreta rafforzerà la vostra sicurezza e porterà benefici pratici.
0: Allora, facciamo un riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'acquario e in prima posizione il segno del toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccoci qua, pronti.
2: Sì.
0: Anche stamattina a ricordare che cosa, ecco, va celebrata in questa data, 9 di luglio, e cosa appunto va ricordato. La Liti, buongiorno.
2: Buongiorno, Max.
0: Buongiorno.
2: Appunto, iniziamo dai santi del giorno. Santa Veronica Giuliani, San Teodorico, Santa Faustina,
0: sì,
2: Santa Floriana e Santa Paolina.
0: Abbiamo un'amica Floriana, dobbiamo
2: farle. Sì, auguri Floriana.
0: Perfetto, va bene, andiamo avanti.
2: Passiamo agli eventi del giorno. 1955, viene presentato a Londra il manifesto Russell Einstein, firmato da grandi scienziati per mettere in guardia il mondo sui pericoli delle armi nucleari.
0: Era il 1955, questo manifesto è ancora molto attuale. Poi andiamo
2: avanti. Il 9 luglio del 2006 a Berlino, l'Italia del calcio batte la Francia per 6-4
0: Mamma
2: dopo
0: mia.
2: I calci di rigore nella finale dei mondiali di Germania, 1-1 dopo i tempi supplementari. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82.
0: No. Ci andiamo a Berlino, Beppe, ci andiamo a Berlino. Ricordo Caressa che esultava nella semifinale vinta con la Germania e poi vincevamo con la Francia, ma che squadrone che avevamo, ragazzi. 1-1, mi ricordo che segnò Zidane, calcio di rigore, pareggiò Marco Materazzi di testa e poi quella partita segnata pure dall'espulsione, proprio per sempre questi due protagonisti, Zidane che diede una testata a Marco Materazzi. Ancora oggi molti si chiedono che cosa si sono detti per arrivare a quella reazione. Ci sono varie teorie, ma lasciamo stare, andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Avrebbe compiuto oggi 62 anni Gianluca Vialli, campione amatissimo da tutto il mondo del calcio e non solo, ricordato anche per il coraggio e l'umanità con cui ha affrontato negli ultimi anni della sua vita.
0: Grande Gianluca, un saluto ovunque tu sia. Bye.
2: Auguri ad Adriano Panatta, il campione del tennis azzurro, compie oggi 76 anni. Buon compleanno a Tom Hanks, il due volte premio Oscar e protagonista di film entrati nella storia del cinema, compie oggi 70 anni.
0: Che poi dicevamo proprio cos'era, proprio ieri, l'altro ieri, che
2: a me piace molto come attore.
0: Era il giorno del debutto di come si chiama, lo stupido vecchio, lo stupido
2: Forrest Gump.
0: Di Forrest Gump, no? Interpretato al magistrale Tom Hanks, e oggi è il suo compleanno. Vai, poi
2: compleanno speciale quello di Lino Banfi, tra i volti
0: maledetto.
2: Sì. Tra i volti più amati del cinema e della comicità italiana.
0: Mito.
2: Oggi festeggia i suoi 90 anni.
0: Grande Lino, auguri. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. Tra le canzoni che ci hanno fatto maggiormente cantare e ballare negli anni passati, c'è una hit del 2011 che resta ancora scolpita nella memoria di tanti. Stiamo parlando di I Say How Te Pego.
0: No, I Say Te Pego.
2: I Say Te Pego di Michel Teló.
3: Nossa!
0: State era!
3: I Say Te Pego.
0: 2011.

0: sai che mi ricordo anche le parodie di questa canzone.
1: Sì.
0: I Sit Pegu, la canzone di Michel Teloup.
2: Sì.
0: Ci ha fatto veramente passare un'estate, la ricordo proprio benissimo quell'estate, sì. 2011, dove tutti cantavano sta canzone. Sai quando ci sono quelle canzoni che poi cantano da tutte le generazioni? Un po' come che so, Badabum Cia Cia, che cantava dalla nonna ai bambini.
1: Ma... che mi hai ricordato quella canzone.
0: Nella testa c'è un grosso bordello che fa Badabum Badabum Cia Cia.
1: Mamma mia, da quant'è.
0: Va bene, e continuiamo a restare nell'ambito della storia della musica. Andiamo ancora più indietro nel tempo, 1978.

0: 8:78, pronti a ripartire, vai! Sei in punto di questo giovedì 9 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Ricordate ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 su Kiss Kiss ci siamo noi, ma noi e voi,
1: sì.
0: Max Poli Laliti e tutti voi, anche perché tra poco è il momento, arriva il momento di sentire le vostre voci. E allora c'è l'appello di mattinieri. Ci seguite da un po' ma ancora non vi siete fatti sentire?
1: Sì.
0: Questa magari è la mattina giusta. E allora, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ah, chiaramente vale anche se siete nuovi ascoltatori, quindi vai, vi aspettiamo con le vostre storie, storie da mattinieri, tra poco con i vostri messaggi e tra po' anche l'attualità. Intanto ripartiamo da Gaia.
2: Mattinieri!

0: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Letti.
1: Buongiorno Max.
0: Aspetta che ci vuole il nostro claim insieme. Vai. Mattinieri, buongiorno e...
2: animo, animo.
0: Forza, ce la possiamo fare, eh? Tra Mattinieri sì. Ci riconosciamo così, eh? L'altro giorno ero in autostrada, mi sono fermato un autogrill, la pompa di benzina, insomma, e mi hanno salutato. Buongiorno, animo, animo.
1: Animo.
0: Salutiamo tutti i gestori, le pompe di benzina che... ecco, benzina, insomma, e mi hanno salutato. Buongiorno, animo, animo,
1: animo.
0: Salutiamo tutti i gestori, le pompe di benzina che, ecco, vedono di nuovo lievitare i prezzi.

0: l'appello.
1: Intanto salvare questo numero 347 490 0042 e mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Però piccole raccomandazioni: per quello vocale, una volta mandato, riascoltatelo, perché se si sente male noi lo mandiamo in onda e poi voi vi lamentate perché non vai mai in onda il mio messaggio.
0: Certo. Allora fai un esempio di messaggio che si sente male, grazie.
2: Ora io non sono d'accordo su questa cosa.
0: Che cosa non lo so. Vabbè, la nostra esperta rumorista ci ha stupito anche oggi. Ripartiamo a cose più serie. Meno male che sei contenta della tua performance. Guarda, ne uscirei. Oh, escine. Allora, 9 luglio, le notizie, ragazzi, sono qua, sono abbastanza serie. Perché si riaccende la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi attacchi contro l'Iran, attacchi che poi ci sono stati, e c'è stata la reazione di Teheran che ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. E ovviamente il prezzo del petrolio, lo dicevamo prima, corre, le borse arretrano, nuove tensioni che hanno subito fatto aumentare i prezzi dei carburanti al barile, e quindi leggevo che corrono i prezzi alla pompa. In media la benzina 1,85 euro sulla rete stradale nazionale, il diesel sfiora 1,94, ma in autostrada supera i 2 euro, manco a dirlo. Poi sapete che ieri c'è stato il vertice NATO, c'è stato prima lo scontro, poi la ricucitura al vertice NATO ad Ankara. Trump ha prima attaccato alcuni alleati, criticando anche l'Italia per il mancato utilizzo delle basi, no? Durante le operazioni contro l'Iran. In seguito poi ha abbassato un po' i toni, sostenendo che l'alleanza ha ritrovato la propria unità. La dichiarazione finale conferma l'impegno, la difesa collettiva e il sostegno all'Ucraina. Meloni conferma dunque anche l'assistenza italiana a Kiev, ha incontrato Zelensky a margine proprio del vertice, e dunque ha confermato l'impegno italiano a favore di una pace giusta e duratura, ha detto la Presidente del Consiglio. Terza ondata di caldo sull'Italia, e in arrivo in questa giornata di nuovo il caldo africano, perché ieri ce n'era di meno, ce ne sarà di più oggi. Le temperature potrebbero raggiungere 39 gradi in Valpadana, toccare 40 in Sardegna nel fine settimana. Firenze oggi indicata col bollino rosso, il livello massimo di rischio per l'intera popolazione, ci si mette anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avverte giustamente la dirama allarmi quando ci sono cose preoccupanti. E oggi, da questa giornata e per la prossima settimana, c'è un caldo, ci sarà in tutta Europa, un caldo potenzialmente letale. Fate pure gli scongiuri, riti apotropaici, però insomma l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa dopo tutto il suo lavoro. Che c'è? Che vuoi dire qualcosa?
1: No, nulla. Nel caso. Sì.
0: Nel caso cosa?
1: No, perché hai spento i microfoni, quindi magari nel caso.
0: Perché continuavi a ridere.
1: No, ma io ho smesso già da un po', da quando è iniziato la rassegna.
0: Lo sport, Wimbledon, finisce ai quarti il cammino purtroppo di Jasmine Paolini e quello di Flavio Cobolli. Paolini è stata battuta in 2-7 dall'ucraina Kostyuk, mentre Cobolli si è reso al britannico Ferry. A difendere i colori italiani del torneo resta dunque Jannik Sinner, che è già qualificato per la semifinale. E c'è la prima partita dei quarti di finale del Mondiale di Calcio stasera, Leti.
1: Sì, alle 22.
0: Chi gioca?
1: Allora, Francia-Marocco.
0: Vuoi tirare fuori un pronostico? Chi passa?
1: Il Marocco.
0: Ma dici sul serio? Oh ragazzi, io un euro ce lo butterei su un euro, non di più, dai. Tra poco la raffica di mattiniere di Kiss Kiss.

0: questo programma. Fa paura, è pericolosissimo.
1: Lo so, ragazzi.
2: Ma chi è che batta la patente per la radio?
1: Buongiorno, siamo buongiorno. I mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, adesso tocca a voi.

0: se sta Carmino è.
1: Sono molto calmo, ragazzi. Sono sereno. La Leti, buongiorno, ti saluta Cinzia.
2: Ciao Cinzia!
1: Da Torino, dice la Leti, è una risata simpaticissima.
0: Ma grazie.
1: Vedi, mamma mia, ragazzi. E allora, che cosa succede adesso? Dillo.
2: Adesso c'è la raffica.
1: E quindi
2: salvate questo numero 347 490 0042.
1: Ok, l'ho salvato, che devo fare ora che l'ho salvato?
2: Manda un messaggio, che devi ecco. fare?
1: Cioè, alle volte me lo fai salvare solo, dico,
2: ma
1: ragazza,
2: cosa? Che ti faccio salvare così a grandi, senza motivo?
1: Ragazzi, dai, lo so, su. Purtroppo va così, va bene.
3: No, io non sono d'accordo.
2: No, mai.
1: Buongiorno
2: perché.
1: Ale, come va?
4: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti.
2: Ciao.
4: Sandra, provincia di Ravenna, Costantino un po' in ritardo, mi sono addormentata, vabbè. E ricordo con tanto affetto 9 luglio del 2006.
1: Ma che ricordi.
4: Parte chiaramente vittoria dei mondiali, io incinta del mio secondo figlio col pancione a festeggiare in piazza. Bellissimo.
1: Italia-Francia con
4: schissa a tutti.
1: L'ultimo rigore segnato da Fabio Grosso, che sai che insomma sbagliò il rigore per i francesi, solo David Trezeguet che tirò sulla traversa. Che ricordi. Chiara, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kischissa, sono Chiara d'Argenta. Voi siete sempre mia compagnia quando vado al lavoro e anche quando torno a casa. In più, dalla prossima settimana sarò in ferie con la mia famiglia e sarete sicuramente la nostra compagnia nel nostro viaggio in macchina. Bene. Un bacione.
1: Oh, ragazzi, ditelo in giro, è che la mattina ci troviamo qui tra mattinieri.
6: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
1: Ma perché? Bella cosa bellissima. Pronto, buongiorno.
7: Ciao mattinieri, qui è Giuditta.
6: E Roberto, in viaggio da Torvaianica a Roma, ragazzi.
7: Ancora 15 giorni andiamo a Malaga per fare una bellissima vacanza. Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio.
7: Animo.
1: La Leti, la località, ma Malaga era anche un gusto di gelato.
2: Sì.
1: Cioè, insieme al puffo, gelato al Malaga. Che cosa c'è del gelato a Malaga?
2: Lo sai che non lo so. Credo liquore.
8: Buongiorno la Leti e buongiorno a quell'altro. Mi chiamo Danilo, ecco. Sono di Carbonia sul Sardegna.
1: Cerca.
8: Autotrasportatore. Oggi sto portando il gasolio da Cagliari fino a Porto Rotondo in Costa Smeralda.
1: Bene.
8: Il rifornimento degli yacht delle persone facoltose di me. Unica nota negativa, il climatizzatore del mio camion è guasto.
1: Proprio oggi che in Sardegna sono previsti non so quanti gradi. Che c'è la Leti?
2: È quello che dicevo io, vedi, si tratta di una crema base di uova e latte arricchita con uvetta e lasciata macerare nel rumo del Marsala.
1: Il gelato al Malaga c'aveva l'uvetta passa,
2: però
1: vero?
2: Rumo Marsala.
1: Vabbè, allora, Umberto, vedi? Buongiorno.
9: Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
9: Max, io ti vorrei tutto il bene della Leti, la voglio bene, stima proprio al massimo.
1: Ma...
9: però ogni volta che la Leti dice un pronostico c'è sempre ricordate.
1: Ah, la Leti ha pronosticato la vittoria del Marocco contro la Francia.
2: Vabbè,
1: oggi
2: era tanto che non facevo una cosa del genere.
1: Uno sapendo gioca al contrario, capito? Brava Anna, buongiorno, come stai? Pronto?
10: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo augurare buon giovedì a tutti.
2: Grazie.
10: E soprattutto volevo augurare alla mia amica Debbie che sta andando in ferie di riposarsi, divertirsi e non pensare a niente.
1: Giusto, buongiorno Antonio.
11: Buongiorno ragazzi. Amici di Radio Kischis.
1: Siamo noi.
11: Noi calabresi veraci.
1: Che fate?
11: Già a quest'ora siamo impegnati.
1: Bravi ragazzi.
12: Martinelli belli, buongiorno.
2: Buongiorno.
12: Max, ti devi informare, ti devi aggiornare anche su Temptation Island. Che proprio ieri
1: ho
12: sentito da Marta Martinez.
1: Che diceva Marta?
12: Forse passerà alle scuole per spiegare ai ragazzi come non si devono comportare in coppia. Kischis a voi. Animo.
1: Ma chi è? Marta va nelle scuole a spiegare come non ci si comporta in coppia? Oppure il programma Temptation Island, volevo capire.
2: Ciao,
1: tra l'altro Pescara, dove c'è l'ultima tappa del Kiss Kiss Way questo weekend, ragazzi. Pronto?
13: Buongiorno mattinieri. Buongiorno.
2: Ciao.
13: Michele da Palombara Sabina. Volevo fare un grandissimo saluto a Federico, mio figlio, che sta ripercorrendo la via della seta Roma Mongolia in tandem.
1: Un saluto a lui. Ciao Lilli.
14: Buongiorno mattinieri. Animo. Vi siete svegliati? Io forse meno, pensavo fosse venerdì oggi. State mi capita di più di sbagliare i giorni della settimana.
1: Dai che ce la puoi fare. Ciao Lilli. Peppe.
15: Buongiorno Max.
2: Ciao.
15: Buongiorno Lady Peppe autista direzione Castelnuovo del Cilento.
1: Dai.
15: Guarda come mi fa impazzire la risata di Lady.
1: Ah sì, mamma mia, siamo messi bene. Pronto?
0: Buongiorno Radio Kicks Kiss. Oggi mio figlio compie 18 anni. Auguri Emanuele.
2: Auguri.
0: Un bacione e Kiss Kiss a tutti.
1: E come sempre ragazzi, la chiusa è della Leti. Allora,
2: animo.
1: No, vabbè, pensavo dovessi dire qualcosa d'effetto.
2: Va bene così.
1: Va bene così, perfetto.

0: Chi schissa te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chi schissa te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Uno spettacolo, uno spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss

0: tutti, buongiorno e
1: animo.
0: Dai che ce la possiamo fare anche questo giovedì mattina alle 6.27, sì. Siete con Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, Max Poli,
2: la Leti.
0: È il momento ragazzi, c'è questo momento, se vuoi c'ho pure una base ad hoc, sei pronta?
2: Vai, sì sì, proviamo.
0: È il momento del... di questa rubrica che ogni tanto facciamo, beh la facciamo sporadicamente però mi piace,
2: sì,
0: il momento
2: vai.
0: Di Poli e polemica, ti piace?
2: Mi piace.
0: Facciamo fare le sigle,
2: sì.
0: Poli e polemica, dove polemica e la Leti non è il sostantivo che poi nel suo caso diventa anche aggettivo perché è polemica ragazzi, sta ragazzi, vabbè.
2: Vero. Allora.
0: E però poli e polemici anche, che sono quelli che adesso si possono scatenare perché c'è ancora una volta la notizia che fa per la quale mi
2: per alcuni storcere il naso,
0: sì, al momento in cui prendiamo una notizia vera la mettiamo sul tavolo, sì. E così voi vi rovinate definitivamente la colazione, mettiamola così.
2: Vai.
0: Non si scherza, dai. Allora è sempre più diffusa la discussione tra amici quando si va a cena, a pranzo, insomma a mangiare fuori in tanti, perché quando arriva il conto dal ristoratore, dall'oste, la notizia racconta che insomma discutiamo perché sì. Non si capisce mai se si deve fare così, cioè da queste parti un po' dappertutto alla romana, oppure ognuno deve fare proprio cioè diviso in parti uguali, noi alla
2: sì.
0: romana, giusto? Cioè non importa
2: allora,
0: cosa ho mangiato
2: io. Allora,
0: sia
2: la romana che si divide a prescindere da quello che tu mangi viene diviso, o se no si fa in quell'altro modo che si fa il conteggio, un po' come, non so se ti ricordi, Benvenuti al Nord. Che a un certo punto lui si trova a dover hanno iniziato a fare il conteggio di quello che avevano mangiato e lui era rimasto così come di ma che stanno facendo, perché ognuno pagava il suo,
0: perché c'entra anche un po' il territorio dove si vive, no? Ci sono abitudini diverse, cioè quando siete in gruppo con amici come vi regolate? Cioè le notizie raccontano spesso di cene tra amici e c'è chi ordina ostriche, bottiglie di alcolici, piatti costosi, e poi c'è una persona che prende solo l'antipasto e dice vabbè ma io perché devo pagare 32 euro quando ho speso solo i 5 euro che ne so del coperto, per dire. E allora nascono le polemiche, arriva il conto, qualcuno pronuncia la frase che può distruggere anche amicizie e famiglie, facciamo alla romana oppure conto diviso in parti uguali,
2: facciamo alla romana sarebbe il conto diviso in parti uguali.
0: Oppure, ecco, cioè, insomma, voi siete per quelli che va contato tutto. Come vi regolate quando siete a cena con gli amici fuori? Al ristorante tra amici il conto, insomma, si divide sempre in parti uguali oppure ognuno deve pagare esattamente quello che ha mangiato? Questa è la domanda che vi facciamo.
2: Sì.
0: E ridevo perché già ci hanno mandato un messaggio di testo.
2: Sì.
0: Quando esco con i miei amici studio il menù. Aspetta, sto leggendo Marco, studio menù prima ancora di prenotare perché c'è sempre quello che prende antipasto, primo, secondo, dolce, amaro, poi al momento del conto diventa socialista, dividiamo tutto.
2: Io lo chiamo commercialista, però vabbè.
0: Socialisti, diceva Benigni un tempo fa. Vabbè, però dai, come vi comportate?
2: Sì.
0: Vocali a questo numero per rispondere, grazie.
2: 347-490-0042.
0: Poli e i polemici. E la polemica, Leti. Ragazzi, insomma, io per esempio ordino quello che voglio quando sto tra amici e poi non me ne frega, pago di più, nessun problema. Perché non voglio fare che tutti mangiano la cosettina, io mangio di più, no?

0: Radio Kiss Kiss, quando si va a cena fuori tra amici o in famiglia e ci sono a volte discussioni per come dividere il conto, perché c'è sempre chi mangia di più, chi non mangia nulla. Allora come vi comportate, Laliti? Come, che c'è? Si paga la romana o fate finta di nulla e mangiate quello che volete e poi dividete allo stesso modo, così come chi ha mangiato molto meno di voi?
1: Allora, certo è che se tu, cioè, allora, perché non voglio fare la polemica, però è così. Allora,
0: come?
1: Se
0: poli
1: allora,
0: e la polemica.
1: Lo so,
0: tu,
1: allora, se uno, certo, c'è una enorme differenza, tipo, che ne so, tu mi prendi un petto di pollo.
0: Linguina elastice io, grazie.
1: Bravissimo.
0: Aragosta.
1: E mi prendi magari un qualche cosa che mi costa tanto, è normale che io in prima persona, quella che spendo, quello che ha preso di più,
0: dice, si guarda, fa un conto.
1: Mi dispiace, cioè, perché tu hai preso soltanto questa
0: bene,
1: cosa.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
1: Però
0: andiamo con gli ascoltatori, sono tanti.
2: Niente, io quando esco con amici di solito facciamo la romana, perché penso sia quello più giusto, anche se poi alla fine qualcuno esagera di che ne so, una birra in più, una birra in meno.
0: Vabbè, quella può essere
1: però,
0: diviso.
1: Stavo dicendo, però se si parla dei 10, 15, ma pure 20 euro di differenza, ma se fa la romana, ragazzi, non è una birra in
0: però
1: più, non è, non è quello.
0: C'è un ascoltatore che dice, bisogna sapersi comportare, una questione.
3: Ragazzi, buongiorno, Ezio da Napoli. Secondo me fa parte di educazione.
0: Cioè,
3: se io vado a mangiare al ristorante,
0: che devo fare?
3: Devo cercare di prendere quello, la maggior parte che prendono gli altri.
0: Aspetta,
3: cioè, io la vedo sotto una forma di educazione.
0: Allora, ci sta l'educazione, ma può essere esternata l'educazione anche dicendo ho mangiato di più, pago di più.
1: Però perdonami, cioè io mi faccio una cena al ristorante fuori e devo prendere quello che mangiano gli altri, ma io anzi pago e mangio quello che mi pare.
0: Esatto, che su questo siamo d'accordo. Alfredo,
4: buon mattinieri.
1: Ciao
4: Alfredo da Monza. Per quanto riguarda questo argomento, bisogna avere un po' di buon senso, nel senso che se sei in 10 e si è presi la pizza e la birra, poi c'è chi ha preso la margherita, chi ha preso l'ortolana, ok, si può fare la romana, ma se si va al ristorante, uno prende la pizza, l'altro prende gli spaghetti all'astice con il vino bianco, deve avere buon senso che chi ha preso il vino bianco e l'astice paghi un pochettino di più.
0: Buon senso.
5: Buongiorno Lady, buongiorno Max.
1: Ciao.
5: Io generalmente quando usciamo in gruppo si paga la romana, però si usa sempre il buon senso, e se è evidente che qualcuno non mangia nulla, siamo io con gli altri a dirgli guarda tu caccia tot perché non hai mangiato niente.
0: Certo, faccio un esempio, io siamo andati con amici, no, ricorderamo, in tanti hanno mangiato tutti pizza, io per dieta non potevo mangiare la pizza, ho preso una bistecca di quelle costose, ho pagato la differenza, no?
1: Ho detto, in quel caso quando c'è tanta differenza, credo sia giusto, però secondo me quando sono 10 quei 15 euro in differenza
0: sono tollerabili. Vabbè, perfetto. Insomma, come vi comportate voi? Sono nate discussioni, ci raccontate episodi di questo tipo? Vi sentiamo tra poco nei mattinini di Kiss Kiss. Ora c'è una novità, Gabri Ponte, Jovanotti, questa è DNA.

0: cene, le cene tra amici, si cena fuori, pago alla romana o ognuno paga quello che ha speso, quello che ha mangiato, altrimenti amicizie si rovinano. Vi abbiamo chiesto aneddoti, che cosa vi è successo, vedi che per queste cose saltano anche le amicizie, ragazzi.
1: Buongiorno Max, buongiorno Valeti. A me è capitato, uscivamo in gruppo, c'era una coppia di amici, noi prendevamo pizza e loro torno alla piastra, pesce spada, spaghetti a vongole. Vabbè, la soluzione è stata semplice e rapida. Gli amici, questa coppia non esce più con noi.
0: Perché?
1: Antonio dalla provincia di Salerno.
0: Sì, ma si poteva dire, ragazzi, sì, spendete un po' di più, pagate un po' di più, però diceva, perché altrimenti sempre alla romana, vedi? Cioè, chi non si discosta, il conto va pagato sempre in parti uguali. E bene o male, manteniamoci per Galateo tutti sulle stesse portate.
2: Però secondo me ha sbagliato anche lui, perché non si può rovinare così, si è sinceri. Nel senso, ragazzi, magari iniziamo a non fare più alla romana.
0: Vedi, molti ascoltatori,
2: dicono, cioè, ragazzi, non si sono resi conto.
0: Ragazzi, basta mettersi d'accordo prima, però vorremmo sentire aneddoti legati a problemi di conto in gruppo tra amici. Raccontateli, vi aspettiamo tra poco al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Yes, yes.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Yes, yes.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Lady.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 insieme. Sembra una cosa facile, ragazzi, ma basta mettersi d'accordo prima, quando si esce in gruppo con amici, parenti, su che cosa mangiare, se dividere, se fare alla romana, ognuno paga il giusto. E non è sempre così. Spesso e volentieri ci sono anche i furbi.
2: Amici di Kiss Kiss, sono Anna dalla provincia di Foggia.
1: Ciao.
2: Avete toccato il tasto dolentissimo. Siccome c'è maleducazione e anche molta furbizia, quei furbi non escono più con noi, perché non si può pretendere di pagare, fare alla romana, quando esattamente dicevate voi, uno si mangia una bistecca alla fiorentina, innanzitutto va in pizzeria, andiamo in pizzeria e poi ti mangi la fiorentina. Allora no, te ne vai da solo al ristorante quando vuoi, uno, e quindi in quel caso quegli amici depennati si sono autoeliminati.
0: Ma hai capito, però
1: ad esempio a me capita, perché poi vabbè ormai lo sanno i miei amici, quando vado al ristorante noi non andiamo soltanto e vogliono mangiare la pizza, sanno che non possiamo andare solo in pizzeria perché ad esempio non la posso mangiare, quindi io sono costretta a prendere sempre roba da ristorante. In quel caso spesso e volentieri, quando la cifra è, si divide non alla romana, ma si fa il conteggio.
0: Sì. Ma non è facile così, perché no, ci sono comunque i furbi. Sentite quest'altra storia.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Marco, chiamo da Catania.
1: Ciao.
3: E noi tempo fa eravamo un gruppissimo numeroso, di cui due coppie, una prendeva solo metà pizza, però poi si mangiava di tutto. L'antipasto si mangiava, il gelato, l'amaro. Nel pagare poi diciamo, noi abbiamo preso mezza pizza, prendiamo solo mezza pizza.
0: È pieno di persone che fanno così,
1: sì,
0: però,
1: ma anche quelle che fanno, aspetta, quelle che fanno degli antipasti, no antipasto no, però poi quando arrivano gli altri vanno lì, mettono le mani,
0: sì. Però allora, no, vedete com'è sottile la cosa, ragazzi, e attenzione anche sugli alcolici.
4: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
4: A noi ci è capitato tante e parecchie volte, visto che io non ci bevo alcolici, non discutere, del rimanere un po' male sempre.
0: Che costano.
4: Alla fine una volta mi è scappato di dire che non era giusto che loro bevessero 5 bottiglie e io una Coca-Cola, e l'ho espresso, ma senza pensarlo. Poi da lì un po' non mi hanno invitato più a mangiare. Però per me va bene, perché tanto vado fuori lo stesso, e comunque risparmio.
0: E certo, vabbè, certo, però sì. Vedete com'è sottile la cosa, come devi stare attento a tante cose, effettivamente. No, quelli insopportabili sono quelli lì che dicono io mangio solo questo, arriva il conto, però poi si sono mangiati gli antipasti condivisi,
1: capito,
0: e tutto il resto, e vogliono pagare solo quella pizzetta che hanno mangiato, va bene. Finale tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, stiamo parlando delle discussioni che nascono a tavola,
2: sì,
1: tra amici, anche tra parenti, quando si cena, chi paga, come paghiamo, paghiamo alla romana, perché non è così semplice. Molti scrivono basta mettersi d'accordo e no, ci sono sempre i furbi, come abbiamo sentito, e discussioni nascono anche per l'alcol. Cioè, io sono astemia, scrive Angela, ordinano bottiglie costosissime e poi diviso tutti la bottiglia costosa, ma io non ho bevuto manco un goccio di vino, dice. Vedi com'è sottile questa cosa?
2: Molto.
1: Quindi vabbè, quanti messaggi di testo?
2: Allora guarda, io un messaggio di Ali molto, molto curioso. Per fortuna che sono nato in Romania. Perché? E da noi chi ti invita al ristorante paga tutto. Quando amici litigano per il conto non sono amici, quindi praticamente lì in Romania io ti invito a cena il gruppo e devo pagare.
1: Guarda,
2: tutto
1: io andrei molto con molto piacere in Romania, così mi faccio invitare più volte, però magari lì costa anche di meno una cena, non so, rispetto all'Italia,
2: però
1: che è tutto più costoso.
2: Sì, però ascoltami, se costa tutto meno in Romania ci sono anche gli stipendi più bassi, però
1: sì non c'è dubbio, non c'è dubbio al di là del costo della vita che può essere più basso. Però detto questo, che è un'usanza anche molto meridionale, ma pago tutto io da meridionale, lo dico, se è il mio compleanno e ti invito lì, capito?
2: No, invece
1: oppure
2: qui sembra proprio
1: lui a prescindere,
2: vedi?
1: Chiunque organizza la cena paga per tutti.
2: Se ti invitano, è la persona che invita paga tutto.
1: Diventerà oneroso così.
2: Ragazzi, beh, però magari si fa una volta per uno.
3: Buongiorno a vedi. Probabile. Beh, anche noi avevamo nel gruppo una coppia che aveva dei gusti, diciamo, un po' più prelibati, ecco, un po' più costosi, però hanno sempre avuto il buon senso che quando arrivava il conto loro puntualmente mettevano una quota che era molto vicina, anche delle volte superava anche quello che loro avevano consumato.
1: Questo, guarda, condivido, è quello che faccio anch'io, perché quando vado al ristorante non amo mangiare necessariamente quello che mangiano tutti.
2: Una bistecca da 50 euro, te credo?
1: No, pure di più, perché ho mangiato una bistecca da 2 kg quasi. Avrò pagato 100 euro solo il bistecca, e no, io pago, fate il conto, mettete, pago il doppio, il triplo di quello che pagate voi, insomma, mi ricordo.
2: No, lì in quel caso
1: buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Noi siamo sempre usciti con una coppia che avevano un figlio, noi due.
2: Sì.
4: E finché erano piccoli facevamo alla romana, perché la spesa era irrisoria, poi loro molto gentili non hanno mai voluto la differenza. Ma adesso che sono grandi
1: mangiano
4: più di noi.
1: Allora lì sì, si paga in modo diverso, devo dire. D'accordo, aspetta, sentiamo che c'è. Vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Valetti.
2: Ciao.
5: Allora, il fatto di mangiare e poi pagare alla romana o meno, basta che prima di andare a mangiare ci si metta d'accordo. Cosa facciamo? Paghiamo alla romana
1: o
5: paga tutto quello che mangia per sé? Basta mettersi d'accordo prima e non ci sono problemi. Ciao, Enrico da Brescia.
1: Come sentito, ci sono anche i furbi con i quali bisogna fare i conti, ragazzi. Vedi,
6: c'è buongiorno ragazzi. Allora io penso che se si va a mangiare tra amici, allora va bene che
1: alla
6: si
1: romana
6: fa un solo conto diviso le persone. Ma se si va a mangiare ad esempio in famiglia con i cognati, ad esempio, e lui c'ha tipo 3 figli e io uno, e poi sta
2: deve pagare di più
6: all'educazione della persona che dice guarda, noi siamo in 5, tu sei solo in 3, pago io di più.
1: Perfetto, va bene ragazzi, ci salutiamo tra poco.
7: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
8: La volevo da sempre,
9: un vero affare,
8: l'amo.
10: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba, scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
1: Siamo arrivati ai saluti, ragazzi. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
1: Sempre prezioso, ragazzi. Sì. Torniamo in onda domani tra le 5 e le 7, come sempre, con i mattinieri. Ciao a tutti.
11: Animo, animo.
1: Ciao, ragazzi. Animo, animo. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, I'm on Fire del 1984, il boss, the boss, sì. Bruce Springsteen. Oh, sei pronta anche per ci prepariamo? Noi è un weekend lunghissimo, sì. Siamo in onda anche sabato e domenica, ma insomma ne parliamo.

0: Il boss con I'm on Fire, Bruce Springsteen dall'84 su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie ai mattinieri Max Poli e Laleti. Noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, dove c'è Alessandra Prea questa mattina, che salutiamo e ringraziamo. A tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati almeno 80 obiettivi del regime. Secondo diversi media, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili nello stretto di Hormuz, colpite dai Pasdaran, installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il vertice NATO di Ankara, nuovo affondo di Trump sugli alleati. Sono molto arrabbiato perché abbiamo pagato troppo e abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Il tycoon non ha risparmiato neppure l'Italia, sottolineando che Roma ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Aspre critiche anche contro la Spagna, definita un pessimo alleato. E sulla mancata annessione della Groenlandia, Trump ha ribadito che è un grosso problema. La cronaca è stato ascoltato per circa 2 ore in procura a Roma. Walter Lavitola, indagato per strage nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni, che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento del lavoro agricolo. Tragedia a Zero Branco in provincia di Treviso, dove un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. Un vasto incendio è divampato ieri sera a Milano, in zona Bovisa, in un deposito del Corriere BRT non lontano dal campus del Politecnico. Il rogo sarebbe partito da un container. Le fiamme hanno avvolto uno dei 2 capannoni centrali della struttura, interessando un'area molto ampia che comprende il parcheggio dei mezzi. Alcuni camion sono esplosi a causa del fuoco. Chiudiamo con lo sport. Tennis, Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon, battuto in 3 set dal britannico Ferri. Fuori anche Jasmine Paolini, superata dall'ucraina Kostyuk. E infine calcio, dopo una giornata senza partite, si riparte oggi con la prima sfida dei quarti di finale dei mondiali. Stasera a Boston, Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, a più tardi.

0: parlava dei reali d'Inghilterra e di quello che è successo al povero principino Harry.
1: Sì, è tornato il gelo in casa reale.
0: Perché prima
1: reale.
0: È stato invitato e poi è stato revocato l'invito perché sarebbe arrivata troppo tardi la risposta.
1: È un pasticcio organizzativo, i ben informati dicono che

0: TV, la nostra sera, perché sono le facce degli ascoltatori. Io me li guardo con orgoglio sempre, no? Perché dico, queste persone sono state carine, ci hanno mandato il video all'inizio, appena abbiamo fatto ascoltare la sigla, e poi adesso sono finiti nel video e sono lì, pietrificati
1: sono
0: nel
1: lì
0: nostro
1: che
0: video.
1: Appartengono un po' alla nostra storia.
0: Ascoltare la sigla e poi adesso sono finiti nel video e sono lì. Pietrificati
1: sono
0: nel
1: lì
0: nostro
1: che
0: video.
1: Appartengono un po' alla nostra storia e sono parte della sigla. Ma Pippo,

0: Perché non vuole passare qui dall'ingresso principale, altrimenti l'aspettano.
1: Capricci da non star, capricci da star.
0: La mattina non vuole incontrare i fans che vengono a trovarci
1: che
0: qua
1: vengono
0: fuori.
1: Qui fuori in via Sgambati. Comunque, tornando al principe Harry, alla fine lui è lì in Gran Bretagna, ma pare abbia dovuto organizzarsi con un albergo. Le chiavi di Buckingham Palace, di tutte le residenze reali, sono chiuse.
0: Sì, perché ha risposto troppo tardi.
1: Hai risposto tardi, pasticcio organizzativo, abbiamo bisogno di personale e non possiamo più ospitarti.
0: Ma perché? Harry, ma questi, no? Io mi chiedo una cosa. Secondo te, padre e figlio?
1: Sì.
0: Come fa? Cioè, si danno del lei?
1: Secondo me adesso non si parlano proprio più.
0: No, ma se l'hanno invitato penso
1: non
0: che
1: si parlano
0: parli,
1: più
0: no.
1: Perché tu parleri. Allora, tu da genitore, allora, non sei William, genitore.
0: William e il padre si parlano?
1: Beh, credo di sì.
0: Esatto, e come si parlano? Si parlano come parla Pica col padre. Ma vai
1: non credo.
0: A compagno.
1: Non credo.
0: Oh,
1: credo.
0: Dice. Come si dice papà?
2: Daddy.
0: Good credo, morning.
1: Daddy. Troppo confidenziale.
0: How are you today? Troppo confidenziale.
1: Troppo confidenziale.
0: Lo chiama King.
1: Troppo confidenziale.
0: King in sto caso.
1: No.
0: Non so come lo chiama.
1: Comunque, tornando
0: però
1: ad Harry.
0: Come si fa, dai? C'è un figlio che ti viene a trovare, te lo deve far sapere.
1: Un figlio che ha raccontato tutti i fatti, i fattacci
2: reali.
1: Comunque,
2: di solito è Her Majesty. Sua maestà sarebbe.
0: Her Majesty. Her Majesty.
1: No, non
0: sì.
1: credo.
0: Fica,
1: credo.
0: Sei senza voce, te la sei giocata anche stanotte. Vabbè.
1: No, comunque, uno che ha raccontato, ha spifferato tutti i fatti reali in una serie TV e in un libro, è secondo me qualcosa c'è. C'è un po' di gelo.
0: Questo
1: comunque
0: è arrivato tardi con la risposta e il papà gli ha detto: senti Harry, non è cosa.
1: Non puoi venire. Gli è stato detto, in realtà, non gliel'ha detto proprio Re Carlo, da questa cosa qua vogliamo capire, ci siamo un po' interrogati. Voi siete usciti di casa, ok, benissimo. Conservate le chiavi di casa dei vostri genitori, cioè
0: sì, a
1: quelli che sono in vita,
0: c'è
1: ovviamente.
0: C'è un protocollo?
1: No, non c'è nessun protocollo, però per esempio io ho sempre le chiavi.
0: Avrei visto Alfonso, tuo padre, stamattina col
1: sì.
0: Pinocchietto.
1: Ah, sì, sì.
0: Fa parte del protocollo il Pinocchietto?
1: Fa parte del protocollo estivo. Del protocollo estivo. Pinocchietti c'aveva anche il sandalo.
0: Non l'ho notato quello.
1: E la canotta.
0: No, no, meno male, perché sennò sarei svenuto.
1: Ha fatto una levataccia.
0: Già era abbastanza.
1: Voi avete le chiavi di casa dei vostri genitori? Cioè, quando andate a trovare i vostri genitori, o il papà o la mamma,
0: dovete
1: aprite
0: chiedere
1: con le chiavi oppure dovete avvisare oppure dovete citofonare? Io entro con le chiavi e basta. Però
0: allora,
1: ogni tanto mi rendo conto di essere un po' invadente, perché forse stanno facendo altro.
0: Una mia cara amica che tu conosci,
1: sì?
0: Insomma, Velleda, quando i figli adesso vivono a Milano,
1: sì?
0: Entrambi, perché insomma studiano là, uno lavora già là. Lei ha detto che quando tornano a casa devono stare con due piedi in una scarpa, perché seppur graditi sono comunque ospiti.
1: Ah, sono
0: così
1: ospiti,
0: dice.
1: Perché sono usciti fuori.
0: Sì, sì, adesso sono usciti fuori di casa.
1: Vedi?
0: Quando vengono a casa sono graditi ma comunque ospiti.
1: Beh, ci piacerebbe confrontarci con voi su questo argomento al 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: crack.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Torniamo al 1974, Bob Marley and the Wailers con No Woman, No Cry.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma per me, Adriana, tu non dovresti avere la chiave di casa dei tuoi genitori. Non dovresti entrare
1: quando
0: ti
1: piace. Ce le ho, non le ho mai lasciate. Non le ho mai ho la chiave del telecomando esterno, chiavi di casa, chiavi del cancelletto. Solo le chiavi del garage mi mancano al momento.
0: Il principe Carlo e Camilla, io credo che copulino ancora. E quindi è giusto che non dia le chiavi ad Harry. Tuo padre e tua madre, tuo padre ancora dice che la prostata li tira, li funziona ancora.
1: Sì, e questo che c'entra sempre con le chiavi?
0: Ma le chiavi, tu arrivi, entri in casa e magari li trovi.
1: Ma io non arrivo.
0: Stanno facendo un giochino, un trenino nel corridoio. Peppino mi diceva che li fa con sua moglie.
1: I trenini?
0: Sì, sì, nei corridoi di casa.
1: Ah, bello, interessante. Sì, sì.
0: Anche con Renata fa il trenino. Cioè, fa dei giochini che tu perché devi andare a vedere, a spiare?
1: No, però io vado in, in orari strategici quando so che è tutto tranquillo, tutto regolare.
0: Luisella mi diceva che lei al figlio ha tolto le chiavi di casa. Perché quando arriva lei deve insomma mettersi un attimo in ordine perché può essere...
1: Certo, questo attiene molto al carattere dei genitori, secondo me.
0: Sentiamo un
1: po' il messaggio. Togliele o lasciargliele le chiavi. Sentiamo.
2: Ciao. Io avevo le chiavi dei miei genitori, poi dopo hanno cambiato il portoncino d'ingresso.
0: Vedi?
2: Parecchi anni dopo e le chiavi nuove non le ho.
0: Non le
1: hanno. Non te le hanno più date.
0: Non gliele hanno date, spesso si prendono anche per sicurezza, giusto? Dovremmo avere al telefono qualcuno, vediamo chi c'è in linea al nostro 347-490-00.
1: Buongiorno.
3: Arrivano tanti ciao ragazzi, che bello sentirvi.
1: Oh, piacere tutto nostro, da Monza Brianza, come stai?
3: Tutto bene, voi?
0: Tutto
1: bene. Bene.
0: E allora, dici di questa storia delle chiavi di casa, tu intanto sei già mamma o sei solo figlia al momento?
3: No, al momento sono figlia.
0: Solo figlia.
3: Io praticamente ho le chiavi di casa anche della casa vecchia dove abitavano i miei, dove hanno vissuto per una vita. Casa data dentro, quindi inabitata, nel senso non le ho mai più restituite e ce le ho lì nel mio portachiavi a casa.
0: Ma quando ci vai a casa dei tuoi, entri senza bussare, tipo così, oppure gli avvisi, guarda sto venendo a casa?
3: Ma dipende, ma i miei meno male sono quasi sempre a casa e ci puoi andare anche tu Pippo se vuoi, nel senso.
0: Ah, cioè ci vado io, vado a trovare i tuoi.
3: Mi presento. Ti fa per entrare anche a te.
0: Ah, grazie, che carini. Grazie.
1: Citofoni e via, e sei dentro. Sì, giusto? Un po' come succedeva ai vecchi tempi, no?
3: Esatto.
1: Quando arrivavano le visite a casa.
0: Non è un po' un'invasione della privacy se tu arrivi a casa dei tuoi mentre sono lì loro, cioè, che ne so?
3: Ma no, ma i miei hanno più di 70 anni.
0: Non hanno privacy a 70 anni?
3: No, vabbè, ma al massimo li troviamo che sono lì a giocare a carte.
0: Al massimo li troviamo a giocare?
1: No, però è vero.
0: Ma io adesso vorrei chiamare tutte le coppie di settantenni e vedere se giocano solo a carte ancora. Tu stai offendendo la virilità dei settantenni.
3: Ma che offendendo. Se fosse mia madre si metterebbe a ridere, mi direbbe poveretta.
1: No, comunque Simona, non so, tu percepisci questa cosa come un gesto d'affetto? A volte io lo percepisco con i miei, cioè io entro con le chiavi, per loro sono ancora dentro, non sono mai andata via, quindi
3: esatto,
1: non
3: sì,
1: invadenza,
3: sì.
1: Ma affetto, è vero?
3: Sì, bravissima.
0: Io la trovo invadenza.
1: E poi uno deve tenerle le chiavi di casa.
0: Tu e Simona siete tutte e due invadenti.
1: No, invece è quel distacco che non hai mai voluto accettare, quel distacco che in fondo non c'è mai stato, no?
3: Esatto.
1: E quindi vai con le chiavi di casa dei genitori.
0: Da quanti anni vivi separatamente dalla tua famiglia, Simo?
3: Da 8 anni.
0: Da 8 anni e ancora c'ha le chiavi e entra quando vuole. Vedi.
3: Sì.
1: Bello, ci piace. In un universo parallelo delle famiglie che funzionano, io immagino proprio questa dinamica qua.
3: Ma tra l'altro noi abbiamo, cioè ovviamente siamo in 3 fratelli e tutti e 3 chiaramente abbiamo le chiavi.
1: Beh, certo.
0: Mamma, è un
1: certo.
0: Via vai quella casa dei tuoi poveri genitori.
1: Bello, bello.
0: Grazie Simo.
1: Ciao, kiss a te.
0: Baci. Kiss
3: a voi. Ciao.
1: Non sei pronto Pippo alla super novità di Cerave per questa estate?
0: Dimmi tutto Adriana, se vuoi mi siedo pure.
1: No, resta in piedi. Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile. È la prima texture leggera con SPF 50+. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
0: Ma certo, è comodissima perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
0: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Yes, yes.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Kiss, kiss.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Yes, yes.
14: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
13: Kiss, kiss. Hey!
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics. Un mondo più avanti.
13: Kiss, kiss.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Non ho voglia, ho mal di testa e non mi va.
1: Pippo, che puoi pretendere Pippo, sempre. Io ti faccio arrestare. Ti
0: vuoi fare come arrestare. La donna di Livorno?
1: Ma sì, questa signora. Il marito torna, faceva caldo, era stanco.
0: E questa, ma Adriana è la stessa cosa della signora, ha sempre una voglia. Io non ho voglia, mal di testa, fa caldo.
1: Mamma,
0: rilassati. C'ha questo ormone sempre a mille, boom boom boom boom.
1: E comunque è accaduto realmente, non stiamo romanzando. A Livorno quest'uomo torna dal lavoro, faceva caldo, probabilmente era stanco. Non gli andava di fare nessuna attività su d'ombelicale. La moglie cosa fa? Chiama la polizia.
0: Ha fatto
1: io avrei
0: mali,
1: voluto sentirla, cioè, la telefonata.
0: Se voi non avete voglia e avete mal di testa e avete, è normale. Se non abbiamo voglia noi o dovete sparlare di noi e dire le peggio cose.
1: Allora, in un
0: addirittura
1: universo
0: tu chiamate la polizia e tu hai detto anche ha fatto bene.
1: Sì, ha fatto
0: ma
1: bene.
0: Ma come ti permetti?
1: Solo perché la donna non può essere rifiutata e la donna quando riceve un rifiuto è un dramma, una tragedia. Ora parliamo ad un universo che non si offende, però la verità, quando tu rifiuti l'uomo, beh, sei ancora nella norma.
0: Esatto.
1: Quando
0: se
1: però
0: l'uomo
1: è
0: rifiuta,
1: l'uomo a rifiutare la donna,
0: questa chiama la polizia, ragazzi.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Trovo
1: o
0: veramente
1: polizia,
0: indecente il comportamento di questa donna.
1: O chiama il chirurgo estetico, perché voi non sapete i danni che fate alla nostra autostima, Pippo.
0: Ma non è vero, ma può darsi che lui l'altra sera sia uscito con un'altra.
1: Appunto,
0: e poi era stanco e non aveva voglia di riprendere.
1: Quindi, cari uomini, quando rifiutate la vostra partner, dovete saperlo. Innescate tutta una serie di meccanismi a catena. E quindi questa signora di Livorno ha pensato bene di chiamare la polizia. Avrei voluto sentire la telefonata con la polizia.
0: Io trovo una cosa. Infatti, che
1: scusi?
0: Dice? Questa che scusa. Sì, mio marito non me lo dà stasera, che devo fare?
1: Mio marito?
0: Chi stasera non può che...
1: No, ma era a Livorno, io credo
0: Livorno.
1: Che parli in un altro dialetto.
0: Mio marito è un bischero, stasera non vuole trombare. La poliziotta o il poliziotto dall'altra parte cosa hanno risposto?
1: Non ho proprio idea. Allora, per esempio, Claudio dice, è vero, quando mi capita di rifiutare mia moglie, apriti cielo. La prima domanda che mi fa è, hai un'altra? Vedi che è così?
0: Vedi?
1: Grazie Claudio per il messaggio.
0: Sì, sì, è sempre così. Se tu, uomo, non hai voglia, hai un'altra, non sei buono, hai problemi.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno Hiskis, io vengo tutti i giorni rifiutato dalla moglie.
1: Vedi?
2: Come devo
1: fare?
0: Che deve fare? Deve chiamare la polizia ogni giorno. Vedi,
1: vedi?
0: Che è toscano pure lui. Io vengo tutti i giorni rifiutato dalla moglie.
1: Viene percepita come una cosa un po' più normale.
0: Cari ascoltatori, diteci voi. Adriana dice che lei, la signora, ha fatto benissimo, perché non esiste che un uomo possa tirarsi indietro se una donna fa delle avance. E invece esiste che la donna possa tirarsi indietro.
1: Beh, sì.
0: Perché voi avete mal di testa.
1: Vabbè, abbiamo le nostre cose ormonali, abbiamo le nostre situazioni. Invece l'uomo deve essere sempre...
0: Ma che stai? Ma che mentalità è?
1: È una mentalità
0: ma
1: molto arretrata.
0: Ma proprio da me. Da medio è.
1: Una mentalità
3: ciao,
1: che in tanti
3: Pippo,
1: confermano.
3: Ciao Adriana,
1: ciao.
3: Perché a me non succede mai?
0: Vedi, non succede, ma a molti uomini si stanno lamentando, che dice, ma mia moglie non avrebbe bisogno di chiamare la polizia, perché se mi facesse delle avance accetterei volentieri.
1: Appunto,
0: ma non me
1: appunto.
0: Le fa, prego.
4: Radio Kiss Kiss. E io cosa devo dire? Devo chiamare l'esercito? Sono messo male anche io, e quindi cosa devo fare? Mi devo sparare? Ciao a tutti.
0: Allora,
1: non lo so cosa
0: dovete
1: fare.
0: Il poliziotto
1: fare.
0: Avrebbe dovuto rispondere, vengo io e te lo do.
1: Ah.
0: Ma cos'è? Ma perché?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Adriana. Non si fa così. Allora, se io cerco mia moglie non mi vuole, devo denunciarla?
0: Bravo.
5: No, dai. È assurdo, ma come stava sta donna? Oh, Kiss Kiss a tutti.
0: Era molto
4: Kiss Kiss. Buongiorno Radio Kiss Kiss, Cristian D'Arezzo.
0: Ciao Cristian.
4: Ma scusate, fatemi capire un po', e quando veniamo rifiutati noi?
0: Bravo. No, non possiamo chiamare la polizia, sennò la polizia dice, ma lei, io l'arresto. Che sta dicendo?
1: È inutile girarci intorno.
0: Ma
1: un po' funziona così.
0: Ma no, ci dobbiamo girare intorno.
1: L'uomo
0: perché tu
1: è più abituato al rifiuto, lo accetta, lo incamera meglio rispetto ad una donna.
0: Volete sapere
1: che si
0: come
1: sente
0: ha fatto?
1: Proprio tradita.
0: Puoi far vedere agli ascoltatori come ha fatto? Ha fatto buono. Come hai detto?
1: Mamma mia, ha fatto buono che...
0: Ma che è sta roba? Ma come, mamma mia?
1: Allora, se l'uomo ha il portafoglio gonfio, scrivono, può fare quello che vuole. Ma che significa? No, ma questo non ha nulla a che vedere
6: ciao,
1: con lo status
6: Alessandra,
1: economico. Ciao Alessandra.
6: Ma vogliamo normalizzare il fatto che anche in una coppia di persone affiatate che si piacciono, si amano, eccetera,
0: brava,
6: può succedere tranquillamente che non ci sia la minima voglia di fare sesso?
0: Bravissima,
6: normalizziamo. Sempre voglia di fare sesso, scusatemi.
0: Una che
6: ciao.
0: Dice una cosa veramente giusto, intelligente, giusto. Normalizziamo il fatto che oggi non ho voglia io, fa caldo, domani non ho voglia tu. Non è che se non hai voglia tu va bene, ma se non ho voglia io devi chiamare la polizia, ma è gravissimo.
7: Pippo, Adriana, buongiorno. Alessandro da Roma. A me non succede mai perché mia moglie dorme perennemente su un lato, ma l'opposto del mio, quindi il rifiuto già è in partenza. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
1: Si mette già in posizione.
8: C'è stato
1: rifiuto.
8: Un periodo che facevo
1: Ciao.
8: Sempre tardi la sera e dicevo mille bugie. Una sola volta gli ho detto la verità, non mi ha creduto. Era una sera, eravamo verso mezzanotte e mezza e mi ha chiesto, ecco, la solita storia, dove sei stato? E io ho detto la verità, sono stato con una ragazza, abbiamo fatto cose dell'altro mondo, ci siamo strusciati, ci siamo baciati, eccetera. Gira le spalle e va via. Si sembra un solito scemo.
1: Questa è una barzelletta. Che
0: è una barzelletta molto divertente.
1: È tanto parte della realtà, devo dire. Se voglio che schizzi la musica più bella, questo pezzo è pazzesco. Kevin Little, Tommy.

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: dire i nostri amici che ci aggiornano sulle condizioni meteo. Anto, fa caldo.
1: Pare stia arrivando la terza ondata di caldo, ma ovviamente ne parliamo subito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi disturbi, il sole dominerà la scena splendendo i cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Col passare delle ore non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, localmente associati a rovesci. Massime comprese tra 30 e 35 al nord e tra 29 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
3: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Kiss Kiss.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss Kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Kiss Kiss.
12: Che stai scegliendo?
14: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
12: Ok, ma con che mele è fatto?
14: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
12: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
14: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
12: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
7: Kiss Kiss.
15: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Kiss Kiss.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Kiss Kiss.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: allergica alle bicocche?
1: Io? No,
0: sì,
1: non credo.
0: Non sei allergica?
1: Come la signora.
0: Come la signora che è stata pubblicata sui profili social di Radio Kiss Kiss.
1: Bene, trovate lo scherzo
0: sì,
1: ha fatto la signora, molto simpatica.
0: E più tardi, verso le 9:10, facciamo un altro scherzo.
1: Quindi, mi raccomando, vale la pena seguirci
0: fino alla fine. Secondo me quello di oggi vale la pena veramente seguirlo.
1: Quindi, però adesso, Pippo, c'è un appuntamento importante.
0: Ah,
1: lo sai che non possiamo procedere nel corso della giornata se non consultiamo lo zodiaco e le stelle.
0: Lo zodiaco oggi ha detto per esempio ad Adriana di venire in radio seminuda e lei l'ha ascoltato attentamente.
1: No, ho messo una striscia di pelle.
0: Hai due
1: qui,
0: strisce, diciamo, che ti coprono
1: di sotto.
0: Che coprono la parte, però
1: allora,
0: poi le altre parti sono ben visibili,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. Allora sentiamo.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Oh, sentiamo a chi parlano le stelle oggi.
1: Al segno del cancro.
0: Allora, vediamo quanti cancro ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei del cancro, scrivi presente, così vediamo se è un segno che frequenta il Pippo Pelo Show.
1: Allora, sì, anche il nostro amministratore delegato è nato sotto il segno del cancro, Fabio Ruselli Tubelli.
0: Sì, sì, sì. Questa si chiama la leccatina di Deretano al capo.
1: Noi abbiamo fatto gli auguri, gliel'hanno fatti Alfio e Ciro nel loro programma e quindi anche noi non potevamo
0: non essere presenti
1: esatto. All'appello.
0: Devi chiedere un aumento in questi giorni?
1: No. L'anno prossimo. Allora, cari amici, voi siete un segno d'acqua governato dalla luna, il che vi rende profondamente emotivi, empatici e campioni del mondo di nostalgia.
0: Okay.
1: Questa settimana il sole brilla ancora nel vostro cielo e vi regala una marcia in più. Sul lavoro siete super protettivi con i vostri colleghi, praticamente i mammi dell'ufficio, ma occhio a non prendervela troppo se qualcuno critica un vostro progetto. Non è affatto un attacco personale. In amore, le stelle vi vogliono super romantici, visto che non lo siete da un po', e vi vogliono un po' come film strappalacrime sul divano.
3: Sì.
1: Se siete in coppia, preparatevi a coccole infinite. Arrabbica come in casa.
0: Finito sto oroscopo ancora.
1: Se siete singoli, invece, il vostro sguardo da cucciolo indifeso farà strage di cuori. Allora, diamo un bel 8 al segno del cancro per questa settimana e un bel 4 invece, perché se qualcuno vi risponde con un messaggio secco e senza emoji, voi vi arrabbiate.
0: Ah, vedi?
1: Ok, vuole sempre manifestazioni.
0: L'emoji ci vuole sempre.
1: Vuole sempre manifestazioni d'amore e d'affetto.
0: Anche il ti voglio bene o ti amo deve essere accompagnato dal cuore o dal bacio, che ne
1: so. Secondo me il ti amo e il ti voglio bene
0: non
1: ma
0: c'è bisogno.
1: Ma tutto il resto sì. No, tutto non c'è bisogno di arricchire.
0: No, tipo stasera vieni presto.
1: Allora l'occhiolino. No, adesso dobbiamo fare una puntata sulle emoji. Adesso io metto sempre quella nel laghetto, cioè con la testa chinata sulla destra che è in un laghetto.
0: Buona.
1: Che significa?
0: Mi sto scegliendo. Perché la metti?
1: La metto sempre perché mi dà un senso di tenerezza. Sto sciogliendo.
0: Ah, ti stai sciogliendo.
1: Va bene, segno del cancro all'appello. Datemi
0: allora,
1: come sempre i vostri feedback.
0: No, che
1: molti
0: hanno mandato messaggi qui in radio, quindi è un segno, devo dire, che frequenta molto il nostro programma. Quindi, cari amici del cancro, se siete soddisfatti, fatecelo sapere. Se chiedete il rimborso, vi prometto che ve lo faccio avere io attraverso i legali della radio e Adriana poi paga, diciamo, quello che deve dare. Grazie.
4: Sì. È mosso.
0: Esatto.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, cari amici, Adriana è soddisfacente, questo è il giudizio medio degli ascoltatori del segno del cancro.
2: Del 50, qualcosa c'è.
3: Vabbè, ma come però... sempre, non è che noi prevediamo il futuro, però consultiamo le stelle e poi tu capisci quello
1: ma
3: che vuoi.
1: Ma tu in genere queste stelle a che ora le consulti?
3: Beh, dipende, Pippo, ci lavoro tutto il giorno.
1: Ah, beh, secondo me ieri le hai consultate un po' tardi, dopo mangiato.
3: Allora, andiamo indietro nel tempo, 1963, The Beach Boys con Surfing USA.

0: Io probabilmente mentre ascoltavo Surfing USA volevo dire che siamo quasi pronti per le news, no?
1: Tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Aprea ad aggiornare l'attualità e vi aspettiamo ovviamente.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: A tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano il Medio Oriente, nuovi attacchi statunitensi sul sud dell'Iran e sull'area di Hormuz. Teheran reagisce prendendo di mira basi americane in Kuwait e Bahrain, mentre il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto sarà aperto solo alle condizioni della Repubblica Islamica. Il leader della Casa Bianca, Trump, non esclude nuovi attacchi. E si è concluso il vertice NATO di Ankara. Nel documento finale sottolineato l'impegno dei 32 paesi a supportare l'Ucraina con 140 miliardi di dollari fino al 2027 e 50 da destinare ad appalti per l'industria della difesa. Ribadito anche l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva. Per il segretario generale Rutte è stato un summit di enorme successo. Donald Trump tenta di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, ha detto, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, ha dichiarato dal vertice Giorgia Meloni, ribadendo il no all'utilizzo delle basi militari americane nel nostro paese per le missioni operative in Iran. La cronaca, la Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, abbandonò Singh davanti a casa con il braccio amputato. L'uomo morì nei giorni successivi. La procura aveva chiesto 22 anni. Tragedia a Zero Branco in provincia di Treviso, dove un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna nel cortile di casa. Il piccolo è sfuggito al controllo della madre finendo dietro la vettura mentre la nonna stava facendo manovra per uscire dal parcheggio. Complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri sera a Milano in zona Bovisa in un deposito del Corriere Bartolini di fronte ad uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Il rogo, che non ha causato feriti, sarebbe partito da un container. Alcuni camion sono esplosi a causa delle fiamme. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con temperature fino a 7-8 gradi sopra la media climatica e punte di 40 gradi in Sardegna. Secondo le previsioni, l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi da domani, determinando un deciso aumento delle temperature su gran parte del paese, mentre a nord non si esclude il rischio di temporali violenti e grandinate. Siamo allo sport con il calcio e mondiali 2026, al via oggi i quarti di finale. Stasera alle 22 a Boston si gioca Francia-Marocco. Infine tennis, si ferma ai quarti l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. L'azzurro ha ceduto in 3-7 al britannico Ferri. Fuori ai quarti anche Jasmine Paolini, eliminata in 2-7 dall'ucraina Kostyuk. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Aspetto 2 secondi e mi arriva il messaggio di mia cugina.
1: Perché?
0: Ho una cugina che si chiama Daniela, che tu conosci, mm-hmm, che è grande fan di Alessandra Prea.
1: Ah, ok.
0: Lei,
1: okay,
0: quando sente il notiziario Alessandra, puntualmente mi manda un messaggio: che meraviglia quando Alessandra Prea fa il notiziario.
1: Ha una bellissima voce ed è anche molto carina, è stata con noi più volte durante le tappe del Kiss Kiss Way a Torino, quindi la salutiamo e la ringraziamo per tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. E noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, come sempre la nostra seconda ora. Ci trovate anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158.
0: Radio Kiss Kiss. Stamattina siete con il Pippo Pelo Show come dal lunedì al venerdì, come diceva Adriana, dalle 7 alle 9. E Adriana, adesso di cosa ci occupiamo?
1: Ah, del gelato, Pippo. Del da gelato. Quanto tempo non mangi un gelato?
0: Esattamente, io amo il gelato e l'ho mangiato l'ultima volta l'altro ieri pomeriggio, perché sono andato a salutare mio fratello Maurizio, che era arrivato.
1: Sì.
0: Appena mi ha aperto la porta, mi ha aperto con un gelato, quello con il biscotto.
1: Ma quello artigianale, ovviamente.
0: Ora non lo producono più, si chiamava Camillino una volta, adesso lo fanno altre aziende, ma è sempre il doppio biscotto con al centro.
1: Però parliamo
0: il gelato
1: di quelli
0: alla vaniglia.
1: Di quelli confezionati. Di quelli confezionati. Sì.
0: Quelli confezionati.
1: Alla vaniglia o al cioccolato bianco, dipende.
0: No, no, quello era bianco, era la vaniglia.
5: Che fior
0: no.
5: di latte di solito.
0: C'è anche fior di latte. Sì, sì, sì, anche. Sì, sì.
1: Crema, no, crema è un po' più giallo. Perché parliamo di gelato? Perché c'è un'altra bella notizia che riguarda il bel paese, che riguarda l'Italia. Il gelato è al primo posto nella classifica mondiale ad essere quello più gradito, ovviamente, in tutto il globo, ma quello italiano. Cioè, quindi il gelato italiano continua a conquistare il mondo intero.
0: Allora, io ho sempre amato il gelato, quello artigianale, no? Che vai al bar, te lo mettono sul cono, nella brioche. C'è un bar dalle mie parti che fa una brioche che voi conoscete molto bene.
1: Sì, certo.
0: E quando venite a Salerno ne fate incetta spesso, passate di là.
1: È una cosa che io posso definire come scostumata.
0: Sì, sì, sì.
1: Una brioche con un gelato scostumato.
0: Scostumato, però è buonissimo. E devo dire che negli ultimi anni invece ho riscoperto i gelati confezionati. Ho anche scoperto altresì che costano di più e che sono sempre più piccoli. I gelati confezionati sono diminuiti nelle
1: dimensioni. Sì, ne abbiamo parlato l'altro giorno ed è proprio una strategia. Cioè, diminuiscono le dosi, ma restano, diciamo, il prezzo resta lo stesso.
0: Il prezzo resta quello e ti danno quasi la metà del gelato.
1: E diminuiscono le dosi, in realtà.
6: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
0: Questa è un'altra cosa, non è il gelato.
6: Gelato al cioccolato.
1: Questo è intramontabile.
0: È quello che piace ad Adriana, il gelato al cioccolato, giusto?
1: Sì, sì, fondente, fondente. Gelato.
0: Renata fornisce gelati al cioccolato.
1: Ma ah, veramente? Vuoi. Non l'ho mai beccata. Io sono una fan del gelato.
0: Le sue amiche, sì, sì, sì, sì, hanno anche il gelato.
6: Sì, allora, sì, certamente ci sono tanti.
0: Ci sono tanti che hanno il gelato.
1: Mamma mia, mi sto sentendo ragazzi, male.
0: Perché?
6: Ogni persona c'è la sua fantasia.
0: Vogliono il gelato. Vogliono il gelato.
1: Domanda da $1,000,000. Qual è il vostro gusto preferito del gelato?
0: Mamma mia.
1: Ma ti ricordi quando andava? Ma perché poi anche con i gusti dei gelati c'è una sorta di trend. Vi ricordate quando era fortissima la stracciatella?
0: Voglia.
1: Cioè, sempre stracciatella, stracciatella, stracciatella.
0: La Malaga? Che era quello giallo con tipo che c'era i canditi dentro, i canditi c'erano, si chiamava Malaga, si chiama ancora, c'è ancora.
1: Non lo so, questo non lo conosco.
0: Sì,
1: forse
0: sì, i gusti antichi erano questo, poi la stracciatella, sempre.
5: Poi la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese, la vaniglia, anche il gelato alla vaniglia, chi se lo compra più in un bar? Ma...
1: Esistono sempre,
0: c'era
1: però
0: il
1: magari...
0: il puffo che era quello blu.
1: C'è ancora
0: buffo,
1: sempre.
0: Sì, sì, sì, sì. E poi che c'era più?
1: Vabbè, vai la nocciola che è intramontabile.
0: La nocciola, il pistacchio, la cioccolata.
1: Si è aggiunto il pistacchio che è fortissimo, diciamo, no, è il re dei gusti dei gelati.
0: Come gelato
1: no?
0: c'è sempre stato, adesso è anche crema spalmabile, il pistacchio è dappertutto.
1: Adesso però funziona, è moda, è marketing. E poi...
0: Il mio gelato preferito sì, lo fa, credo che l'abbiano inventato loro, ma adesso lo fanno in tanti. Il bar che ti dicevo prima si chiama Nocciotella.
1: Eh sì, allora, è un mix di nocciola e del famoso cioccolato.
0: E poi
1: cioccolato.
0: C'è il gusto nocciotella pralinata che è con dentro, diciamo, le nocciole pralinate che fanno l'effetto crunchy quando tu lo è una bellissima
1: buono.
0: Porcata, però una mia dietologa importante, una delle tante che ho frequentato nella mia vita, mi disse: se devi fare una porcheria falla e non ci pensare. Cioè, quando vuoi mangiare il gelato, non è che ti mangi il gelatino piccolo, non sembra niente.
1: Oppure quello alla frutta.
0: Mangiati il gelato, quello grande, manco quello medio, quello grande. E basta, va, così dopo sei tranquillo, va bene?
1: Allora. Il mio gelato preferito, la conoscete? La spagnola.
0: La spagnola.
1: Non la conoscete? Allora, non vorrei dire cavolate. Allora, ma è amarena e
0: ricordiamo che
1: mandorla.
0: Adriana lo fa anche in casa questo
1: vaniglia,
0: gelato.
1: Amarena, mandorla e vaniglia.
0: Vedi, lo fa anche in casa. E la spagnola che fa Adriana pare che sia veramente eccezionale.
1: Voglio imparare perché ho comprato.
0: Ah, non lo fai a casa?
1: No, ho comprato la macchinetta del gelato.
0: Olè! Chi lo sa fare bene? La mia amica Luisa fa una spagnola che sembra che sia molto brava.
1: Dobbiamo andare a casa di Luisa a provare.
0: Andiamo a mangiare a casa sua.
1: Vostro gusto preferito?
0: Mia sorella non lo sa fare, ma mi ha detto anche tua sorella lo fa. No,
1: no, vedi che pure Anna Maria c'ha la macchinetta del
0: gelato. Andiamo avanti, allora 347-490-0042. Qui dopo voglio sentire un po' gli italiani, quindi
1: sì,
0: mi raccomando, scatenatevi con i messaggi, vi aspettiamo tra poco. Grazie.

0: No.
1: Bello questo pezzo, grazie all'ascoltatore che ce l'ha canticchiato. Andiamo al 1995 con Ligabue, Certe notti.
2: Certe notti, macchina calda.
1: 1995 con Ligabue, Certe notti.

0: Ligabue con Certe Notti, la musica più bella.
1: Certe Notti, la canzone di Ligabue che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss.
0: Certe Notti strane dove Pippo Pelo fa delle cose e gli ascoltatori spifferano.
1: Ma che...
0: Scrivi di svelarci tutti i segreti.
1: Ma non ho fatto niente. No, l'ascoltatore è capitato un aneddoto molto divertente che vorrei raccontarvi, magari ve lo racconto
0: dopo. Lo raccontiamo dopo. Intanto, caro ascoltatore, tu che hai visto Pippo Pelo ieri, raccontaci tutto, va bene? Andiamo ai vostri gelati, al vostro gusto preferito.
2: Sono Davide da Bovalino.
1: Ciao Davide.
2: Viva il pistacchio.
0: Di pistacchio fortissimo sempre in questo periodo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
3: Io come gelati preferisco sempre le creme, però c'era un periodo in cui ero matta, follemente innamorata del gusto.
1: Del gusto?
3: Cappero e rosa.
1: Cappero e rosa? Ma che gusto è cappero e rosa?
3: Cappero e rosa.
0: Cappero e rosa.
1: Tu lo sai che ci sono gelaterie che fanno dei gusti stranissimi, no? Tipo il sedano, fanno ste robe qua.
0: Il sedano sinceramente
1: però c'è gente che ama, io proprio, cioè per me è gelato.
0: Ma c'è una gelateria che fa pure capperi e olive.
1: Insalata di pomodoro.
0: Per esempio.
1: Ma c'era, non sto scherzando.
3: Non va parte assolutamente anche. Bene, bisogna sempre aver voglia.
1: Sempre voglia, questa è relativa prima agli uomini e alle donne che non hanno voglia.
0: Ma pure del gelato bisogna sempre aver voglia.
1: Vai.

0: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Io lavoro per una famosissima azienda di gelati, mi chiamo Gaetano, e ti assicuro il gusto migliore che può fare è la nocciola.
1: La nocciola,
2: la gelateria. Allora, non voglio dire una cavolata, ma la gelateria buona si capisce da come fa la nocciola.
1: Posso dire che in Italia le calorie per il gelato in tantissimi posti italiani sono sempre spese bene. All'estero il gelato buono fai fatica a trovarlo. È proprio difficilissimo.
2: Sì.
1: Dipende dalle nazioni, però in alcune nazioni.
2: Cioè, ci sono quelle catene di gelaterie che comunque funzionano bene anche all'estero.
1: Ma non è mai il gelato artigianale.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, gusti preferiti sono tre: pistacchi, fragola e limone.
1: Vai!
2: Ah, fragole e limone accoppiata, proprio una combo.
4: Ciao
2: Radio
4: Kiss, buongiorno, sono Lucia da Roma. Gusti del gelato preferiti: croccante alla marena e croccantino salato.
1: Croccante alla marena e croccantino salato.
2: Ecco, il croccante alla marena è simile alla spagnola di cui parlavo io. È molto molto simile, se non lo stesso,
1: allora,
2: che prende nomi diversi.
1: Allora, qui dentro nessuno conosceva sta spagnola.
2: No, mica la conosceva la spagnola.
1: Questo gusto di gelato intendo, no?
2: Allora vi spiego
1: Renata,
2: come
1: però sì. Renata conosceva benissimo, ha anche detto, diciamo, che molti lo scelgono.
2: Allora, consiste in un cremoso gelato alla crema o panna, arricchito da una ricca variegatura alla marena e decorato con ciliegie candite e sciroppate.
1: Ah, vedi?
2: E in qualche caso anche
1: che c'entra? Sempre a lavorare, poi fa una pausa gelato e mangia la spagnola.
3: Allora, il mio preferito, stracciatelle e caffè.
2: Buono.
3: A un certo punto erano le tre meringhe.
1: Le tre meringhe
3: alla fragola, meringa alla panna,
1: Madonna,
3: e meringa
1: mia.
3: Alla crema.
1: Meringa alla crema.
2: Meringa.
1: Tutto zucchero.
5: Alla crema. Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
5: Franco da Cassino. Io vado sempre presente a una gelateria specifica qui, perché c'è un gusto che si chiama cioccomenta.
1: Adriana, vuoi una meringa?
2: No!
1: Ah no, ok.
2: Perché ce l'hai?
1: Con entusiasmo te l'avevo offerto.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Il Malaga all'interno ha l'uva passa e ne vado matto. Kiss kiss a tutti, buona
1: Grazie.
6: Giornata.
1: Grazie, kiss
2: kiss a te.
7: Buongiorno, ciao, sono Maria da Calitri. Il mio gusto di gelato preferito è stracciatella africana.
1: Che è sta stracciatella africana?
7: Che è la fine del mondo.
1: Ma mai sentita?
7: Sarebbe una stracciatella al cioccolato fondente con i pezzettini di cioccolato fondente e amarene.
2: Buono.
7: Buonissima.
1: No. Il croccante con l'amarena è buonissimo. Quello è classico,
2: buono,
1: tradizione che ancora ogni tanto hai voglia di assaggiare.
2: Grazie mille a tutti, noi ci sentiamo orgogliosi di essere italiani anche per il gelato.
1: E con il gelato, lo dico agli stranieri che ci ascoltano, dovete stare calmi.
2: Mm-hmm.
1: Grazie.
8: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre

0: Bellino sto pezzo, no? Molto estate, che bella che è l'estate, sempre la stagione del divertimento, delle emozioni e della musica.
1: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo, bracciali, collane, anelli.
0: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
0: Crea, combina, cambia look.
1: Kidult Bayou, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss a te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Kiss Kiss a te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
4: Kiss Kiss.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Kiss Kiss.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss Kiss.
7: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
4: Kiss Kiss.
9: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
10: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss Kiss.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss Kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
4: Kiss Kiss.
17: Allora, com'è andata? Racconta.
18: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
17: No. E tu che cosa hai fatto?
18: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
17: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
18: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai? Non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss Kiss.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù
10: è la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: contro il Marocco, partita attesissima. Io ovviamente per simpatia tifo per il Marocco. Vediamo come andrà a finire. Mi pare che le squadre, diciamo, africane abbiano fatto quasi tutte molto bene, però poi alla fine hanno ceduto. Speriamo che il Marocco non ceda.
1: Pippo de Chateaubriand tifo per il Marocco.
0: Ma sì, perché insomma, dai, sono quelle squadre un po' come la Svizzera, no?
2: De Chateaubriand,
0: che sono un po' cenerentole in queste prime otto del mondo. Ricordiamo che 20 anni fa a quest'ora stavamo annunciando, io ero già qui, stavamo annunciando che questa sera ci sarebbe stata la finale del 9 di luglio del 2006, la finale dei mondiali tra Italia e Francia, finale che l'Italia vinse con l'ultimo rigore di Grosso, che rimane nella storia con la sua esultanza, con Del Piero che giocava il suo ultimo mondiale, con il nostro CT Lippi emozionatissimo.
1: Esattamente, 20 anni fa eravamo sul tetto del mondo.
0: Sul tetto del mondo, che ricordi. Uh-huh. E poi partiva questa canzone che noi mettevamo in discoteca alle serate, tutti, tutti a urlare.
1: L'ultimo trionfo pezzo dell'Italia mondiale.
0: The White Stripes. Era il pezzo dei The White Stripes.
1: Stripes.
0: The White Stripes.
1: Stripes. Vabbè, questione di pronuncia. Allora, Pippo, a questo punto siamo pronti a regalare i nostri gadget. E c'è un solo modo che abbiamo trovato per voi. Qual è? Adesso dovete indovinare la voce di un personaggio.
0: Allora, noi abbiamo questi gadget, ma non sappiamo cosa farne, perché li abbiamo messi qui a disposizione. Un bel pacco gadget che se vince una donna consegnerò io, se vince un uomo consegna Adriana.
1: Perché noi siamo un po' all'antica,
0: siamo
1: capito?
0: All'antico,
1: cioè,
0: sì.
1: Siamo medievali. Esatto.
0: Abbiamo queste penne, questi porta pass, queste t-shirt, questi cappellini. Poi
1: beh,
0: a seconda
1: non spoilerare,
0: dei
1: abbiamo un pacco gadget,
0: un pacco
1: quello
0: gadget
1: che vi capita.
0: Vediamo che cosa c'è, quello che vi capita, quello è a chi lo diamo? Lo diamo al primo che ci invia un messaggio col nome giusto della persona che sta parlando.
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: Ecco, allora, non è facile, eh?
0: Chi è il personaggio? In questo momento, ormai da anni già.
1: Non aiutare, vediamo un attimo.
0: Famosissimo.
1: Sì, ecco, è molto famoso.
0: È giovane, questo lo possiamo dire. È giovane, quindi risentiamo la voce. Si sente anche dalla voce che è giovane, no?
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: 347-490-0042, chi è il personaggio in questione?
0: Che dice, non lo so, mi piace tutto. Sentiamo. Ancora?
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: Anche allora, a noi piace tutto di lui, possiamo dirlo?
0: Io sono, non posso dire che sono
1: tutto,
0: fan.
1: Tutto. A noi piace anche altro, Pippo, scusaci, A noi donne di lui.
0: Ah, voi donne di lui piace anche altro?
1: Beh, certo.
0: Ah, non sapevo che fosse anche un po' sex symbol pure.
1: Ma stai scherzando? Ma certo,
0: questo non
1: che
0: l'ho mai
1: è
0: pensato.
1: Ma certo.
4: Gabriel Garco.
0: Non è Gabriel Garco.
1: È un po' più giovane di Gabriel Garco, dai, diamo subito qualche indizio. Diamo è giovane.
5: Tananai?
0: No,
1: no, non è Tananai.
0: Non è Tananam. No. Andiamo avanti.
6: Matteo da Salerno. Personaggio Ibrahimovic.
0: Ibrahimovic, più giovane. Di Ibrahimovic. Prego, poi è italiano. Dai, diciamolo,
1: sì,
0: italiano.
1: Italiano, dai.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
7: per
1: buongiorno.
7: Me è Sinner.
0: Sinner, no.
1: No, non è lui.
0: Il numero per giocare, che stasera tra l'altro gioca contro Djokovic, non aveva il tempo di lasciarci una frase. L'artista, cioè il personaggio che abbiamo ascoltato, la cui frase stiamo ascoltando, ha lanciato da poco una cosa, per cui adesso era un po' più libero e ci ha fatto la frase.
1: Allora possiamo anche dire il mondo in cui si muove?
0: No,
8: mi sembra Mahmood, Rita da Roma.
0: Ciao,
1: no,
0: Rita.
1: Non è Mahmood, non è lui.
0: 347-490-0042 per chi ascolta oggi per la prima volta e non sa come si fa a giocare. Devi mandare un messaggio e ci devi dire chi è questo che parla. Sentiamo un attimo.
3: Non lo so, mi piace tutto.
0: Non lo so, quindi 347-490-0042. Vai, dai. Vocali, vocali. Neri Marcore,
1: no.
0: Mandate i vocali.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Dovrebbe essere Olly.
0: No, non
1: allora,
0: è Olly.
1: Allora, possiamo però dire fuochino. Qui lo possiamo dire.
0: State andando verso
8: la direzione. Buongiorno Adriana. Secondo me è Riccardo Scamarcio.
1: No, fuori strada.
0: Fuori strada, totalmente fuori strada.
7: Secondo me è Stefano De Martino.
0: Fuori strada, totalmente fuori strada. Ma poi non mi pare un accento campano quello che.
1: No, come figaggine, però ci siamo.
0: Vedi, figurati, Adriana guarda solo.
1: Ci siamo.
8: Michele Morrone.
1: No.
0: Siete fuori strada, abbiamo
1: non
0: già
1: è
0: detto
1: Michele.
0: Che eravate sulla strada
9: Roberto
0: buona.
9: Roberto da Parma, Achille Lauro.
0: La strada è quella, ma non è lui.
1: non è.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno a tutti. Antonio da Copertino.
0: Antonio.
2: Gianmarco Tamberi?
1: No,
0: purissimo,
1: no.
0: Strada proprio.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Brescia.
0: Non è Brescia, no. Ma sei in strada.
1: Allora, visto che vedo anche i messaggi.
5: Secondo me è Kimi Antonelli.
1: No, non è Kimi Antonelli. No.
0: Allora, non Kimi Antonelli, tu fuori strada.
1: Non è nemmeno Luca Argentero, perché io ho sott'occhio anche tutti i messaggi di testo. Molti scrivono Luca Argentero, non è Luca Argentero.
0: Ma con i messaggi di testo.
7: L'ultimo.
0: No, non è l'ultimo. Con i messaggi di testo non si partecipa a questo gioco, si partecipa con i vocali. E se mandate il vocale rischiate di vincere il pacco gadget. Con il messaggio di testo non vincete. Se lo voglio.
1: Possiamo dare un indizio.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Secondo me è Samurai J.
1: Allora, non è Samurai J, però ci state arrivando, perché la direzione giusta è quella della musica.
0: È quella,
1: okay?
0: Della musica. È un personaggio musicale italiano. Vai.
7: Oh, per me Tony F.
0: Non è, no. Tony F.
7: No. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
7: Marco,
0: buongiorno.
7: Mengoni.
1: No.
0: Non è Marco Mengoni.
1: No.
0: No.
10: Dille la bella Dina, secondo me è safe.
1: No, non safe. È safe. No.
11: Buongiorno a tutti. È Irama?
0: Non è Irama.
1: No.
0: Ci dispiace, fallo risentire un attimo, Pica, per favore.
1: Mi
0: che
1: state praticamente citando tutti.
0: Stamattina sono più intronati di noi.
3: Non lo so, mi piace tutto.
1: Hai tatuaggi.
0: E gli piace tutto.
1: Ok. Quindi
0: non so se cibo. Pippo.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana, Edoardo da Tavuglia. Per me è Blanco.
0: È sì! Blanco! Bravo Edoardo!
1: È Blanco,
0: bravissimo,
1: è Blanco!
0: Edoardo da Tavuglia, porta a casa il pacco gadget. È Blanco!
1: Bravo.
0: Che ha 23 anni, giusto? Quanti anni ha? 23,
1: sì,
0: credo.
1: Sì.
0: Quindi giovanissimo, italiano, cantante, ci siamo arrivati. Complimenti al nostro Edoardo che porta a casa i nostri gadget. Giochiamo sempre, ogni giorno.
1: Tutti i giorni.
0: Tornate domani se volete vincere i gadget.
13: Ogni mattina è una storia nuova

0: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss!
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo!
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
4: Kiss, kiss.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss, kiss.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Kiss, kiss.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Piano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Allora, ieri ho speso 55 euro, ho comprato Confession 2, disco ragazzi. Casa mia ieri ha suonato a volume a palla, anche sul terrazzo di casa, tutto il vicinato.
1: Pensa te con quella casa che è dentro il mare.
0: Sì, sì, vabbè, comunque bellissimo. Allora, attenzione perché volevo chiedere agli italiani che vogliono fare uno scherzo di mandarci un messaggio adesso. Ci dite il nome della vittima, ci lasciate il suo numero di telefono, mandate un WhatsApp adesso. Mm-hmm. Al 347-490-0042 ci dite il nome della vittima e il vostro numero di telefono è fondamentale, vabbè, lo lasciate nel messaggio stesso e anche il vostro nome, poi vi chiamiamo e facciamo lo scherzo. Attenzione perché Adriana, devo sistemare degli stufetti, che sono degli animali molto carini, sono piccoli, piccoli, piccoli, con una capa tanta. E quindi li devo...
1: Ma sono tuoi parenti?
0: No, parenti no. Di tua madre. Che saluto, Teresa, un bacio grandissimo.
1: Ciao Terry. Dai, sentiamo che cosa è successo.
0: Te li vuoi prendere tu o li spedisco gli stufetti?
1: Spediscili pure.
0: Spediamoli, va.
2: Pronto posta.
0: Ah, buongiorno, salve. Senti, gli stufetti a chi li devo consegnare?
2: Che cosa deve spedire?
0: Gli stufetti, questi tre animaletti belli, questi qui piccolini piccolini che hanno la testa enorme.
2: Sì, e le porti qua che le spediamo.
0: Ho capito, ma voi li spedite, ve ne occupate voi, perché la signora Maria mi ha detto che dovevo portarli a voi.
2: Chi è la signora Maria?
0: Maria D'Amico, la signora di Raffadali.
2: Le porte che vediamo che cosa possiamo fare.
0: Ho capito. Allora, loro mangiano delle foglie di insalata. Quando lei mette la foglia
2: mangiano
0: di insalata...
2: Mangiano carne e pesce pure.
0: Lei mi deve far trovare dell'insalata, delle foglie di indivia. No, poi
2: il pesce spada qui va bene per gli stufetti.
0: No, gli stufetti mangiano solo gamberetti del songino e della rucola e la foglia di indivia.
2: Va benissimo. Non... Io pure c'ho, ma loro stanno in compagnia perché c'ho i pandi qua pure.
0: Che c'ha?
2: I pandi.
0: I pandi?
2: Sì, sono pure animaletti piccolini piccolini che hanno la testa pure enorme.
0: No, allora gli stufetti sono i pandi non esistono. Gli stufetti
2: no,
0: sono
2: no, no, così in forme che esistono, ce li ho qua.
0: Al massimo si dice i panda, non i pandi.
2: No, il panda è un'altra cosa. Questi sono i pandini.
0: Quanto costa la spedizione dei tre stufetti?
2: Ma lei viene lei a consegnarle, no?
0: Certo, lei deve avvolgere la testa degli stufetti, la deve avvolgere bene perché non deve sbattere contro la testa dell'altro stuffetto. Sennò quelli subito
2: certo, sennò si unge una minchia, poi giusto. Non le pandi sono così.
0: Quando lei porge allo stufetto la foglia d'insalata, tenga ben distante la mano, perché altrimenti lo stufetto da mano se la mangia.
2: Musica, lo so. Lo so che morde. Pure i pandi mordono pure.
0: Aspetti un attimo che Pica giustamente sta digerendo, ha digerito. È digerito adesso.
2: Come digerisce bene.
0: Un attimo.
2: Allora facciamo così, che
0: un
2: io
0: attimo
2: devo lavorare,
0: solo
2: faccio persone. Alle 11 viene e spediamo.
0: Un attimo che sta digerendo.
2: Ecco così. Se la conservi la.
0: Sta digerendo
2: la il congime dello stufetto, se lo conservi.
0: È aria, è gas.
2: Solo gas sta facendo, poverino.
0: Poverino.
2: Che gli ha fatto male qualcosa?
0: E gli ha fatto male forse l'indivia.
2: L'indivia?
0: Il songino. L'invidia è una brutta bestia, e
2: sì,
0: fa male.
2: Sì, l'invidia fa malissimo.
0: L'invidia, non l'invidia.
2: Aspetta un attimo che si stanno litigando, un attimo.
0: Uno.
2: Fermi. Fermi che ora arrivano gli stufetti, fermi.
0: Un attimo solo.
2: Che arrivano gli stufetti, fermi. Sono agitato.
0: Allora c'è uno stufetto, un attimo solo, c'è lo stufetto. Lo stufetto si sta
2: agitando.
0: Lo stufetto si sta accoppiando con un altro stufetto.
2: No, stia attento che per lei si buttano. Si inculano lei, stia attento. Stia attento che si inculano lei.
0: Ma lei è pazzo.
2: Stia lontano, per favore, stia lontano.
0: Allora, lo stufetto ha voglia di accoppiarsi, lo porto a lei, provveda lei.
2: Portalo qui, che gli facciamo fare una bella p***a dai panti.
0: Ma che
2: Sì, portalo qui, gliela facciamo fare bella bella fresco, come si è messi a mollo nella vasca. Così loro si realizzano tutti, però deve stare lontano lei, perché non la si inculano.
0: Allora,
2: fermi, stai attento, mi raccomando.
0: Allora, guardi che tra poco
2: fermi,
0: arrivano,
2: Fermi, dico fermi.
0: Li tenga fermi, bravo.
2: Scusami un attimo, sono agitatissimi. Fermi, stanno arrivando.
0: Fermi.
2: Taglio, sono eccitato. Vedi come fanno.
0: Vedi come fanno. È eccitato.
2: Lo so. Lo
0: allora,
2: so.
0: Guardi, 5 minuti e arrivo con tutti gli stufetti.
2: Sì,
0: lei si faccia trovare pronto.
2: La vasca, ma lei cosa desidera? Un aperitivo, un caffè?
0: No, io niente. Prepari tutto per gli stufetti. Io me ne vado. Glieli lascio e me ne vado.
2: Va bene.
0: Abbiamo trovato uno più pazzo di me. Arrivederci, grazie.
2: Buona giornata.
3: richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Avete beccato a questo, è fantastico. Chiamatelo pure domani.
1: Sì, è troppo divertente il signore delle poste.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
3: Ciao.
2: Salvo da Catania. Volevo darvi una spiegazione sui pandi.
1: I pandi.
2: Di questo messaggio, di questo scherzo che state facendo.
1: Ok.
2: I pandi, qua a Catania, in Sicilia in generale, sono, lo dico in italiano, è un po' volgare, scusa, in dialetto, è un po' volgare, e sarebbero i coppoli minchia e avete tanti. Ciao!
1: I pandi sono i coppoli minchia e avete tanti.
3: Va bene, va bene. A buon intenditor, poche parole.
1: Hai capito?
3: Tutto a posto.
1: Tutto Anna Chiara, non ho capito ancora.
3: Arriva Elton John con Rocketman dal 1972. Kiss kiss a tutti, a domani!
1: Coppoli minchia avete tanti.

0: Questa canzone la dedichiamo al biondo, hai capito che ha ripreso vigore dopo essere stato fermo un bel po'. Via quei razzi, si rivertono i razzi, signori, si
1: e via, sono razzi vostri, l'ha dichiarato. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti quanti voi. Max e Max stanno per cominciare, ma tra pochissimo ci saranno le news con Antonio Mercurio e diamo il buongiorno.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Il cessate il fuoco per me è finito, aveva detto ieri Donald Trump. È puntuale, nella notte è arrivata la seconda ondata di nuovi attacchi americani sull'Iran, di portata più ampia rispetto a quella di martedì. Esplosioni a Sirik, Bandar Abbas, nella zona della costa occidentale dove si registrano interruzioni parziali della corrente elettrica. Teheran ha attivato la difesa aerea e risposto lanciando droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per gli attacchi dei Pasdaran alle navi in transito ad Hormuz. Il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce: lo stretto riapre solo alle nostre condizioni, l'America non ha ancora imparato che l'arroganza non paga. E le conseguenze economiche sui mercati sono variegate. In russo Wall Street, sulla cui scia prevedibilmente si muoveranno le borse europee, in calo all'ultima chiusura, mentre le borse asiatiche al momento non credono ad una vera e propria ripresa delle ostilità. In lieve calo Hong Kong e Seoul, Shanghai e Tokyo sono positive, poco mosse anche le quotazioni del petrolio, WTI a $73.50, Brent vicino a $78 al barile. Il vertice NATO è stato un successo, così Mark Rutte chiudendo il summit di Ankara. Per il segretario generale dell'alleanza, dalla Turchia arriva un grande senso di unità e il testo finale di appena due pagine contiene messaggi politici chiari, dal ribadito impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, alla Russia che torna ad essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Annunciati programmi militari per oltre 50 miliardi e confermati gli aiuti all'Ucraina, 70 miliardi nel 2026, altrettanti nel 2027. In riferimento all'Iran viene escluso che possa dotarsi dell'arma atomica e quanto ad Hormuz deve essere garantita la libertà di navigazione. A margine del vertice Trump ha annunciato la concessione della licenza a Kiev per produrre missili Patriot. Sostegno all'Ucraina ribadito anche da Giorgia Meloni che in conferenza stampa ha auspicato la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La premier ha poi risposto anche ad una domanda sui suoi rapporti con la Casa Bianca.
5: Con Donald Trump ci sono delle affinità per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Cioè le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
4: Incendi in un capannone della Bartolini a Milano di fronte ad uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Sul luogo, da cui si alza un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, diverse squadre di vigili del fuoco sono impegnate a contenere le fiamme dall'esterno. Il capannone potrebbe infatti crollare. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un container e si sono uditi alcuni scoppi. La polizia locale ha bloccato le strade adiacenti, le rilevazioni dell'aria sono demandate all'ARPA, il comune invita a tenere chiuse le finestre. Lo sport, tennis a Wimbledon in attesa di Sinner, sbiadisce l'azzurro. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini si fermano infatti ai quarti dei rispettivi tabelloni, ma se la Toscana cede in due set alla quotata ucraina Kostyuk, il 24enne romano gioca forse la peggior partita dell'anno ed esalta il franco-britannico Ferri, numero 114 del mondo, che vince 6-4, 7-6, 6-0. Calcio, da stasera ai quarti del Mondiale americano alle 22 a Boston, Francia, Marocco. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Hola. Grazie Antonio Mercurio della linea. Buongiorno Vitale.
1: Ah, ma anche tu qui, Giannini,
0: tutti
1: questa
0: quanti,
1: mattina.
0: Tutti quanti qui, tutti.
1: Andiamo via noi.
0: Ah.
1: siamo, Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, per anche sul canale 158.
6: Per me la tregua è finita qua. Adesso arriva veramente il caldo.
1: È la distrazione che fa Trump. Sai perché?
6: Non stavo parlando di Trump, stavo parlando del meteo. Ma io non voglio parlare più del biondo. Basta, non voglio parlare più del biondo.
1: Biondo chi, scusa?
6: Il biondo. Bravo.
1: Biondo chi?
6: Voglio parlare della splendida musica che ascolterete, delle notizie di cui parleremo tra poco, vi coinvolgiamo, ma parliamo soprattutto della.

0: Che bella, che bella la sigla, anche il balletto sempre più particolare, le
1: coreografie. Ci chiedono la coreografia, ci chiedono, no ragazzi, faremo delle lezioni più avanti.
0: Preparatevi perché adesso, oggi stamattina parleremo di lavoro, però non proprio di lavoro, lavoro, lavoro.
1: No, del tempo libero che ci lascia al lavoro, dai.
0: E oppure del tempo che si passa proprio al lavoro, anzi lontano da casa, eh.

0: questa che assomiglia a Dr. Beat, Another,
1: Gloria.
0: Ciao to you, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno di nuovo da Max e Max. Allora, attenzione, oggi stamattina parliamo di lavoro e vi stiamo per chiedere una cosa importante, però dovete essere onesti, dovete dire la verità, che non c'è niente di
1: male. Soltanto la verità, nient'altro che la verità.
0: Chi passa più tempo fuori casa per motivi di lavoro? Cioè lui o lei?
1: Un tempo non potevi farla sta domanda, se era ovvio, no? Invece adesso è cambiato.
0: Viva Dio, è cambiato, perché si sta insomma riequilibrando un po' la situazione.
1: La facciata di botto.
0: Sicuramente mia moglie sta più fuori di me.
1: Sta più fuori di me. Sì, tu sei solo fuori.
0: Io sto proprio fuori con un balcone.
1: Voi come siete? Al 347-490-0042. Chi dei due?
0: Se caso mai non siete sposati o non convivete, siete lì a casa con mamma e papà, chi passa più tempo fuori casa per lavoro, mamma o papà? Oppure chi passava più tempo fuori casa per lavoro, mamma o papà? Ce lo fate sapere, perché c'è una notizia che riguarda proprio questa roba qui, capito?
1: Perché sai che i papà hanno anche loro dei diritti, ho scoperto. Non lo sapevo,
0: c'è una miseria.
1: È rimasto così, a bocca
0: zitto,
1: aperta.
0: Non lo dire ad alta voce, perché poi se ne accorgo intorno.
1: È l'unica cosa che ho di alta, è la voce, Max.
0: Aspettiamo i vostri messaggi audio.

0: Maroon 5, mamma mia, questa è la musica di Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto chi passa più tempo fuori casa, a casa vostra, lui o lei? Sì. O chi passa più tempo fuori casa, mamma o papà?
1: Non chi lavora di più, perché le mamme, anche se stanno fuori, poi in casa, in teoria, continuano a lavorare. Solo il tempo fuori, perché alcuni hanno equivocato, hanno detto no, io continuo a lavorare.
0: Vabbè, è chiaro che quando si sta fuori casa, visto che la notizia di cui parleremo tra poco riguarda proprio il lavoro e i congedi parentali, si sta fuori casa per lavoro, non per diletto,
1: infatti.
0: Dai.
2: Ciao ragazzi, Marco da Como. Beh, chi passa più tempo fuori? Mia moglie. Anche perché io sono in pensione. È meglio così, che lei passi il tempo anche più.
1: Fateli una foto.
2: Ciao ciao Kiss Kiss.
1: No, vogliamo le prove. Esistono i pensionati?
0: Doppiamente fortunato. È pensionato con la moglie. Ma
1: guarda, invidioso.
3: Max, buongiorno. Eccoci. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao. Buongiorno.
3: Io penso che passi più tempo fuori per lavoro chi ha una tresca più intensa con l'amante.
0: È tutto a posto.
1: È un'alternativa, non è che è la regola,
4: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
4: Sicuramente mio marito, perché lavora in ufficio e sta via tutto il giorno.
0: Okay.
4: Io facendo la cassiera ho mezza giornata libera facendo i turni. Bacioni.
0: Vabbè.
1: Non si è lamentata, di solito lo fanno pesare, visto? È stata gentile.
0: Bravo. Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Vai.
5: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: te lo ingoietti. Io ancora
1: amaro.
2: Non l'ho ingoietto, sto pensando ancora al nostro radioascoltatore pensionato con la moglie fuori per lavoro tutto il giorno.
1: Non te ne fai proprio, non riesci a mandare giù questa cosa. No. Fortunello mi dice pensionata, la moglie fuori.
2: Non è male. Vi abbiamo chiesto chi passa nelle coppie, genitori, chi passa più tempo fuori casa, per lavoro, soprattutto per lavoro, perché c'è poi una notizia che approfondiremo tra pochissimo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Casa mia è un bel dilemma, perché io faccio un rappresentante, quindi spesso sono in giro per lavoro, infatti adesso non sono a Londra ma sono nella zona di Sheffield, però anche lei non è che scherza poco, perché è una manager costumista del teatro e quindi spesso volentieri quando devono fare anche le prove generali, vi dicendo, fa veramente tardi la sera, quindi è una bella lotta. Saluti a tutti da Stefano da Londra.
1: Saluto a tutti i londinesi, è una bella lotta perché se va
4: allora sono io quello che passa più tempo fuori casa per lavoro, però il fine settimana mia moglie comunque per il lavoro che fa lei sta pure lei sempre fuori casa, non è che lavora in casa,
2: recupera.
4: Diciamo un 50 e 50, dai.
1: Salomonico, infatti. Molti invece lamentano, dice, la maggior parte del tempo la passiamo in macchina. Come la quantifichiamo?
2: A proposito, dipende da qua. Di macchina. Sì. Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Vabbè, ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
2: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
2: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Kiss Kiss.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss Kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss.

0: Cavana, Cavana, ama queste Radio Kiss Kiss.
1: Che bei ricordi, Cavana.
0: Cavana,
1: comunque, auguri, 20 anni fa. Ma parliamo di cose.
0: Ma parliamo di cose.
1: Però
0: di cose,
1: ricordo, dai.
0: A proposito di coppie, genitori e lavoro, buone notizie, perché in Italia si torna a parlare di congedo parentale. Nel 2026 sono state confermate tutte le disposizioni già in vigore, già è questa tanta roba. E poi ci sono importanti novità, come per esempio dal 1 gennaio per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere utilizzato fino ai 14 anni del figlio, non più fino a 12.
1: Ah, è stato aumentato di 2 anni.
0: Certo. Altra novità riguarda che la malattia dei figli. Per i lavoratori dipendenti, i giorni anni utilizzabili quando c'è un figlio che ha problemi passano da 5 a 10 giorni per ciascun genitore. Purtroppo la cosa più importante, cioè un congedo parentale che sia uguale tra madre e padre, ancora non c'è.
1: Vale.
0: È chiaro che la madre viene, insomma...
1: Non vuole neanche parlarne, è ovvio.
0: Però il sentimento è quello che i padri vogliono incominciare a essere più presenti in famiglia, e purtroppo questo non c'è ancora. E questa è la storia.
1: Quindi tu devi chiedere il congedo parentale, devi sperare o si muove?
0: Devi sperare, devi sperare.

0: Si è rotto la trombetta di Giannini.
1: Basta con la tromba, basta.
0: Perché fa caldo.
1: Allora, a proposito di congedi parentali, sì, soprattutto quelli dei papà, secondo alcuni studi fatti a livello mondiale, è stato confermato, io qui confermo tutto perché l'ho vissuto questa cosa, quando nasce un figlio i neopapà hanno la possibilità che hanno la possibilità di usufruire di un congedo di paternità lungo e retribuito, mostrano meno sintomi di stress psicologico.
0: Beh, un aiuto.
1: È una cosa bella. Allora, purtroppo il problema che impedisce questa possibilità è la retribuzione. Quando il congedo non è pagato o è pagato troppo poco, come spesso succede, molti padri rinunciano per paura di perdere soldi e la stabilità.
0: Perché il figlio poi lo deve far mangiare, eh?
1: Bravissimo. Ah, bravo. Anzi, paradossalmente si intensifica ancora di più il lavoro proprio a causa delle nuove responsabilità.
0: Nuova spesa.
1: Questo ovviamente allontana il papà dalla famiglia proprio nei momenti più delicati dell'equilibrio e della serenità familiare. E quindi fa essere stressato, mortificato, avvilito.
0: Tu vorresti godertelo, no? Un pochettino. Bravo. Tuo figlio. E dici, se non lavoro io oppure mi levano dei soldi, cosa li compro a mio figlio?
1: Ecco tutto perché lì. Puntare su un congedo di paternità più sostanzioso anche per il papà sarebbe un passo davvero importante.

0: papà, stiamo parlando proprio di questo.
1: Quanto era emozionato quando è stato nostro ospite e ci raccontava.
0: Però, ma adesso è il momento del nuovo singolo di Schomburg.
1: Sì, me l'ha dedicata a me, lo ammetto, perché il titolo è My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto, ma da mo'.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: E intanto è arrivato il momento del meteo. Sto notando che venerdì e sabato fra i 12 e i 10 gradi, si prevede a Buenos Aires. Però a noi non interessa, preferiamo capire come sarà in Italia. Amici del meteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno del caldo e dell'alta pressione africana. In mattinata non sono attesi disturbi, il sole dominerà la scena splendendo in cieli sereni, al massimo poco nuvolosi. Col passare delle ore non ci saranno variazioni sostanziali, ma si formeranno dei temporali sui rilievi appenninici centro-meridionali, massime comprese tra 30 e 35 al nord, tra 29 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare! Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Kiss Kiss.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Yes, yes.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Kiss, kiss.
15: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
16: Ecco qua.
15: Scarpe. Beh, carine queste.
16: Carine quelle, eh?
15: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
16: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
15: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
16: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
15: Yes, yes.
17: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Yes, yes.
18: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
21: Kiss Kiss.
22: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Top Dead, Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 9:48 del mattino. A proposito di congedo parentale, sì, ma soprattutto da parte del padre.
1: È che... quello, no, che lascia un po', perché quello della mamma ce lo aspetti da sempre. Esatto. Invece,
0: però i padri vogliono diventare più protagonisti, e questo è il sentimento che sta girando. È arrivato un messaggio molto bello di Raffaele, un papà che ha avuto la fortuna, lui stesso lo ammette, però al tempo stesso ha sulla sua pelle ha capito quanto sia difficile.
1: Impegnativo totalmente.
0: Sì, è impegnativo, però rimarrà uno dei periodi più belli della sua vita.
1: Non ve lo porterà via nessuno. Esatto. Un ricordo indelebile.
0: Speriamo che i congedi parentali dei papà si allunghino sempre di più, sempre di più, e si possano equiparare a quelli della mamma, perché non ci deve essere più gender gap per nessun tipo di
1: e lo diciamo per tutti i gender gap, non solo per questo.
0: Ascoltiamo la testimonianza di Raffaele, dai.
2: Io ho avuto la grande fortuna di potermi occupare della bambina per parecchio tempo con i congedi parentali e tutto.
0: Bravo.
2: Sì, comunque dopo un po' incomincia a diventare una difficoltà economica, perché lo stipendio va giù, però fin quando si poteva ho cercato di stare presso a lei. La pecca è che comunque, essendo piccole, non possono avere contatto con tante persone, che cioè, nel senso, tante persone possono venire o andare. Ciao ciao ragazzi.
1: Però ti resta, se non ricordo, quello è tuo,
0: rimani tu, lei, la bambina, i vagiti, il cambio, i pannolini, tutte queste cose così, poi tutti i cartoni animati, tutte queste
1: poi
0: cose
1: diventa
0: così,
1: diventa grande, ti presenta il fidanzato e ti penti amaramente.
0: Però rimarranno legati per tutta la vita, che bello,
1: è un'epopea alla fine, no?

0: Ipopea, a proposito di genitori che si sono goduti questa esperienza proprio di congedo parentale, sentiamo questo bel messaggio.
1: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Io non ho ancora usufruito di un giorno di congedo, però ho fatto una scelta drastica,
0: cioè
1: quello di lavorare part time proprio per occuparmi di mio figlio. E posso dirvi che ho cambiato 100.000 lavori nella mia vita, ma non c'è nulla di più gratificante che fare il padre.
2: Che bello,
1: un abbraccio,
2: che bello.
1: Ragazzi, chi schissa a tutti. Bravo.
2: Potendolo fare,
0: però vedi,
2: il part-time dovrebbe
0: si
2: anche
0: combatte.
2: Bastare.
0: Lui ha cambiato 100.000 lavori proprio per continuare a vivere questa
2: paradosso,
0: storia.
2: Max. Beh, è quello. Fate figli, gli italiani li farebbero anche figli, ma diamogli una mano,
0: ecco,
2: a tutti.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Ma a questo punto, Max, guarda che arrivano.
0: Arrivano i Wham.
2: Come i Wham? Non è Wham, è quell'altro. È tipo gli Eurosmith.
0: Arrivano i Wham con questa canzone che li ha fatti conoscere al mondo intero. Pensate che questa canzoncina qui era quasi un refuso. Dovevano completare l'album. Ma mancavano un paio di pezzi.
2: Che
0: e in un paio di giorni fecero queste canzoncine.
2: Ha fatto la raccolta delle briciole, l'ha messa insieme. Vai, boot, friggi che esce qualcosa.
0: Il produttore appena la sentì disse: no, questo deve essere il singolo. Club Tropicana 1983.

0: perché è la parte in cui dicono cool. Cool, cool, fresco, fresco, fresco, cool, bello. Cool, Wham, Club Tropicana.
1: Però Maxi, Club Tropicana, mare, fresco, cool, sarebbe ideale. Anche la nostra Carolina l'ha ballata, l'ha cantata. Dopo giocheremo col caccia alla bufala e intanto dobbiamo risintonizzare gli orologi perché Peppino da me dice sono le 9. No, sono le 10, la seconda ora questa, no?
0: Sì, sono le 10.
1: Infatti,
0: sono le 10.
1: Preparatevi, salutiamo, che giocheremo.
0: Salutiamo tutti i papà che in questo momento sono a casa e ci stanno guardando, ma anche le mamme. Che
1: è vero.
0: C'è una radioascoltatrice che sta preparando il ragù mentre ci guarda.
1: No, ragazzi, allora, mentre ci guardi, ok. Quando è pronto, via sgambate.
0: Te lo diciamo noi, lascia la TV accesa e te lo diciamo noi.

0: Caccia alla bufala.
1: Ma che, certo, che caccia la bufala.
2: C'è il bufalo che ha detto che vuole passare più tempo con gli annutoli, che lei può andare
1: Un annutolo a testa, ma come si incavola, dai,
2: come no, come no, devi stare più in casa, devi stare
1: installa, hai ragione, mamma
2: ha detto
1: mia.
2: Proprio no.
1: ha detto muovetevi.
2: Tre notizie, che sì. Sono queste tre notizie?
1: Sono tre notizie, però una è una bufala, caro Giannini.
2: Tre notizie di attualità, curiosità.
1: Tre notizie che hanno tutte, due sono proprio vere. Una base di verità, però è diventata bufala. Voi la scoprite qual è fra le tre e noi vi premiamo. Ma esatto, il messaggio dovete mandarlo quando vi dà il via Giannini, esatto, altrimenti andate in coda.
2: Come al solito, la più veloce vincerà un congedo parentale di un anno, pagato al 100%.
1: Al 100%. E se siete senza figli, io faccio il figlio.
2: Più i nostri gadget, va bene?
1: Ah, esagerato. Certo. E allora cominciamo, notizia numero uno. Un uomo di Wuhan in Cina, convinto che il tremolio dell'occhio destro fosse un cattivo presagio, capi, no? Che si muove l'occhio, la barba, e ha detto: come risolvo? Come lo risolvo? Un consiglio trovato online. Che fai? Non vai online a chiedere questi consigli? E uno ha detto: guarda, tranquillo, passa sicuramente, è un problema nervoso, devi schiaffeggiarti l'occhio forte per 3 giorni consecutivi. L'ha fatto e gli è passato il tremolio. Poi l'hanno ricoverato perché è il distacco della retina.
2: Pensa un po'.
1: Come vedi, dottor Google, notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In occasione del 70° anniversario del parco di Disneyland, un bambino inglese di 8 anni è stato il miliardesimo visitatore. Pensa un po', E ha ricevuto come premio non solo l'ingresso gratuito a vita, ma anche il diritto di scegliere il nome ufficiale della prossima nuova attrazione in fase di progettazione.
1: Beh, questa resta per sempre poi.
2: Questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero 3, visto il periodo di ferie, sentite qua, sono due campeggiatori esperti in Gran Bretagna, hanno deciso di battere un record del Guinness, hanno detto: noi montiamo una tenda per 2 persone, totalmente montata e finita, velocemente. Il Guinness ha detto: vai, provate, quanto ci mettete? 1 minuto e 4 secondi.
2: No, vabbè.
1: 1 minuto e 4, una tenda per 2, finita.
2: Una tenda a scoppio.
1: Questi dai mezz'ora ti apro un camping, ti apro da 1000 posti. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala? La 1? Mi piglierei a schiaffi per questo tremolio. O la numero 2, il bimbo Fortunello, o la numero 3, i tenda flash.
2: Allora, non vi lasciate ingannare dall'incredibilità di alcune notizie, perché, come diciamo spesso, le più incredibili sono proprio quelle vere. Le più normali, fra virgolette, sono invece le bufole. E allora, pronti, partenza, via 347 490 0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?

0: Non ho capito cosa ha detto Carolina. Come si chiama il vincitore?
1: Come si chiama?
0: Ha detto Carolina, non l'ho sentito.
1: Come ti chiami, vincitore?
2: Francesco. Francesco, ciao a tutti.
0: Ma che schizzi a te? Allora, Ciccio dall'accento, mi pare di capire, no?
1: Francesco, da dove? Sì. Da dove?
2: Da Palermo. Da Palermo.
1: Quale quartiere di Palermo?
2: Proprio vicino centro storico, via Londra Vinci.
1: Sei proprio lì al centro. Bravo, bravo.
0: Che bellezza. Senti lei come si allunga.
2: Però lavoro al Saracen, hotel Saracen, sono un macellaio, chef.
0: Mia, allora un panino con la Meus, se ne parliamo dopo. Prima a fare una tavola. Dai, buono, Francesco, che macellaio.
2: Prima c'è la serata siciliana e facciamo mangiare e bevi. Infatti sto preparando dei mangiare e bevi, salsiccia, puntina. Ogni giovedì.
0: Ogni giovedì. Senti, poi listino prezzi, aspetta di farla. Aspetta, prima dacci la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: Allora, la bufala è la 2, perché volevo dire.
0: Sì.
2: La 1 la sapevo, quella delle, che si toccava schiaffeggiando l'occhio.
0: Poi
2: e la testa, diciamo che in un minuto e mezzo si può una tendata per due persone, basta levare il laccio e già si monta sola.
1: Si chiama tende a scoppio, però. Perfetto. Diciamo che Disneyland festeggia veramente i 70 anni di anniversario, però nessun bambino ha vinto.
0: Quindi fai in tempo, Francesco. E allora senti, ne vediamo sulla salita a Riccaricchi dove stanno andate i macellari. Va buono? Ne vediamo a Monte Pellegrino. Ciao!
1: Ciao Francesco!
2: Comunque di aspetto, tutto pagato mio!
0: Grazie! Ma che abbiamo registrato, veniamo, non scherzate su queste cose.
2: Non sono un benestante, vivo di stipendio, però sono felice perché sono ricco di amici.

0: e di salute.
1: Sei fra il cuore. Ciao Francesco. Ciao.
2: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Bambina, Elettra Lamborghina. No, Elettra Lamborghina.
1: È bello, dai.
0: Allora, lei, in questo video, manco a farlo apposta, parla di una storia che adesso confermiamo, cioè di una donna che deve essere un po' tutto e che...
1: Tante donne.
0: Anche mamma. E per il fatto di essere mamma, a volte si mollano i propri sogni, i propri desideri.
1: Ed è un peccato, è un peccato. Però non tutti lo fanno.
0: Però, c'è chi, bravissima, non tutti, perché ci sono nuovi equilibri nelle coppie e c'è la testimonianza importante da parte di Joss Stone, la voce di piombo della musica pop jazz internazionale.
1: Non la prima arrivata, cioè l'ultima arrivata, Joss Stone.
0: La cantante britannica, nonché mamma di quattro figli. Durante una delle sue interviste ha raccontato che continua a esibirsi in tour e fare musica a grandi livelli grazie alla scelta del marito di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. C'ha un marito che sta facendo il mammo, permettendole di andare avanti col lavoro che ama.
1: Ah, che bello però, dai, è bellissimo. E poi ho chiamato il commercialista e ho detto: no, io continuo a stare a casa con i figli, tu continui a cantare.
0: Allora, secondo me il marito ha fatto la pensata più giusta di questo mondo, perché lei guadagna tanti soldi come cantante. Lui si fa dare i soldi dalla moglie, tanti soldi.
1: Oh, quattro figli ti tengo,
0: Sta a casa, fa tutti i suoi hobby, tutte queste cose, ma bello.
1: Poi sei capace anche che gliela rifaccia. Tu parli così, Joss, perché canti, io partori. No, hai partorito tu, facciamo a metà le spese.
0: C'è la miseria. Justin Bieber.
2: Justin Bieber.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Kiss, kiss.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti con colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
14: Che stai scegliendo?
15: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
14: Ok, ma con che mele è fatto?
15: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
14: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
15: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
14: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie, Octopus, di esistere.
16: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss. Hey!
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss, kiss.
17: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah...
18: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Kiss Kiss.

0: fortuna gira, amico. La ruota gira, amico.
1: La fortuna gira, ma a largo gira.
0: La terra gira, amico.
1: C'è anche un'altra cosa che gira,
0: la
1: ma
0: testa,
1: non possiamo
0: la testa,
1: dire.
0: La testa, la testa, la testa. La testa. Oh, prima parlavamo di Jo Stone, la famosa cantante britannica, che grazie al marito che ha deciso di fare il mammo, solo per aver detto questa cosa, molte radioascoltatrici hanno detto: perché la parola mammo? Ma perché
1: l'ha
0: mammo?
1: L'ha usata lei.
0: Mamma significa che fa tutte le cose che farebbe una mamma. Andare a parlare con le maestre, gli insegnanti, andare a portare i bambini in giro, preoccuparsi se hanno una febbre, ma è tutto.
1: Perché non voglio fare le cacule, ma è una cosa che hanno fatto le donne da sempre.
0: Ecco.
1: E non gli è mai stato riconosciuto, fra l'altro.
0: Però la domanda è questa. Decideresti tu di fare il papà a tempo pieno? Anzi, domandalo a te e a me.
1: Infatti,
0: domandamelo.
1: Tu preferiresti fare quello che stai facendo adesso, che vai al lavoro, vi dividete, o tu faresti il mammo, cioè mammo a tempo pieno e tua moglie a lavorare?
0: Ecco, aspetta, no. Allora, se mia moglie fa una carriera che fa campare,
1: carriera, certo,
0: che fa campare bene tutte e due,
1: beh,
0: decisamente,
1: ovvio.
0: Cioè, per esempio, se mia moglie fosse una dirigente di azienda,
1: ma anche un operaio, però pagato bene con un bello stipendio,
0: le direi con tutta tranquillità: stai tranquilla a lavorare, anzi guadagna sempre di più, fatti promuovere,
1: facciamo figli soprattutto, così sto a casa,
0: ci sto io a casa, vado io alle badanti, alle cose, cioè me la vedo io, capito?
1: Alle badanti?
0: Le badanti,
1: ma se ci sei tu con i figli, cosa serve la badante?
0: Serve.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: dai.
1: Però bello dai dai,
0: No,
1: vabbè,
0: non mi piace.
1: La citazione italiana, dai.
0: No,
1: dai,
0: non
1: dai.
0: Mi piace perché proprio perché manca l'Italia per questa canzone, però bella, bella.
1: Shakira, Shakira, sì. Attenzione, due figli avuti con il calciatore Gerard Piqué.
0: Ma Piqué, Piqué.
1: Il Piqueton,
0: il Piqueton. Il Piqueton amante della marmellata,
1: due figli, due figli avuti con lui, con somma gioia, perché lui incominciava a giocare un po' meno al calcio
0: e si stava liberando.
1: E allora disse: facciamoli questi, tanto me ne occupo io, ecco. Poi a un certo punto arrivò una badante dal nome Clara, di 23 anni.
0: Lo vedi perché ho citato la badante a te prima? Sì, badante 23 anni.
1: Arrivò questa badante e dice: ma vieni a casa, tanto io non ce la faccio con questi due bambini. Anzi, facciamo una cosa: quando i due bambini sono a scuola, tu vieni a casa.
0: Comunque, che ti spiego come funzionano i bambini.
1: Ci mangiamo un po' di Nutella e poi la lasciamo nel guardaroba.
0: Ha beccato con le mani proprio nel vasetto. Ragazzi, ma alla fine com'è finita che...
1: E Shakira ha preso il barattolo di cioccolata e l'ha spaccata in testa a lei e a lui, capito?
0: Ma la cosa più bella è la badante, come hai citato tu prima. Ma parliamo di cose serie invece, va. Guarda qua, Benji e Fede con Alex Britti.
1: Sì, sì, sì. Una canzone del passato.
0: Ma questo fresco, no?

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! La amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
5: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
1: Kiss, kiss.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
10: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Dottor Jäger. Viajando fuori il mondo, fuori viajando. Il mondo.
1: Intanto ringraziamo tutti gli amici che ci fanno i complimenti.
0: Cosa,
1: ringraziamo, siamo anche sul 158. Ha detto, ragazzi, siete bellissimi quando non siete in onda. Vabbè. No, quando non siamo in onda.
0: Parliamo di famiglie.
1: Bravo.
0: Che meglio.
1: Qualcuno ci ha cazziato per il mammo. Allora, diciamo da maschilisti. Sì, vabbè, anzi, io da maschilista. Sono dei posti in cui gli uomini, la moglie, se la caricano sulla spalla.
0: Bravo.
1: E tengono tutto il peso su di loro.
0: A proposito di sostenere la famiglia. C'è in Finlandia, vedi? Si è da poco svolta una competizione famosa in tutto il mondo che è arrivata, pensate, alla 29esima edizione ed è la Wife Carrying World Championship, ovvero il campionato mondiale di trasporto della moglie.
1: Lo vedi? Che allora, si caricano la moglie.
0: Abbiamo le immagini, guardate che cosa si fa per vincere, pur di vincere questa gara. Tra l'altro c'è un premio in denaro.
1: Molto divertente, gli amici che stanno guardando il canale
0: quest'anno
1: 158.
0: 60 coppie provenienti da 12 paesi sono sfidate e attenzione che in questa edizione non è mancato anche un colpo di scena, vedi? C'è una donna che porta
1: il marito
0: ma sulle spalle,
1: la media.
0: Il marito pesa ben 135 kg.
1: Guardala.
0: E ce l'ha fatta.
1: Però stiamo vedendo in questo momento. Eccola, è impressionante qui. Ragazzi, impressionante.
0: Si allenano tutto l'anno per mamma mia santa,
1: però tutto il mondo partecipa. Però questo è bello, dai ragazzi, la moglie che porta il marito 130 kg, tante
0: volte
1: roba.
0: Le mogli sono davvero pesanti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: i gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Tucca Marena. Salutiamo gli amici del Lido a La Torre a Pallino che hanno messo in fila diffusione Radio Kiss Kiss. Quindi salutiamo tutti coloro che stanno facendo il bagno.
1: Alla faccia nostra, però non è bello.

0: Ma glielo dire Offenbach.
1: Due su due.
0: Signori e signori, andiamo indietro nel tempo, 1991, qui sono un po' un polemico perché non è proprio il 91, era il 92-93, però ci sta, dai, poi approfondiremo. Una canzone degli Spin Doctors.
1: Oh, belli.
0: Che significa che sono quelli che preparano i politici a candidarsi a vincere le elezioni.
1: Che scrivono i discorsi, bravo, tutto qua. Bravo, quelli che spingono, infatti.
0: E fecero questa canzone che parla di due uomini che combattono in maniera acerrima per conquistare il cuore di una donna. Two Princess.

0: Tears, Tear Princess 1991, quando è uscita, inclusa nell'album.
1: Ma il successone.
0: Ma è il successone perché è stata presentata come singolo, è del 1993, chiaramente una canzone spettacolare.
1: Quei successi passano a due.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: La volevo da sempre,
4: un vero affare,
3: l'amo.
5: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba, scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
1: E abbiamo avuto live qui a Good Morning Kiss Kiss la confessione di Max Giannini di cosa faceva nel 93 con la canzone di Spin Dogs nei locali, ma ne parleremo più avanti.
0: Tra poco ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro protagonisti della tappa del Kiss Kiss Way. I nostri ragazzi sono partiti con il Kiss Cottero per andare a Pescara.
1: Sì,
0: sì.
1: Sono venuti qua a salutarci e siete voi non venite.
0: Tra poco
1: ci
0: invece continueremo a parlare di lavoro, i nuovi termini per definire le lavoro.
1: No, no.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, 11:03 del mattino.
1: Abbiamo parlato di lavoro e della differenza del tempo libero, ma c'è una novità anche sul modo di chiamare alcuni lavori, mi dicevi, sì, allora, o ruoli.
0: Purtroppo c'è questa tendenza.
1: Quale?
0: Sì, a cambiare il nome degli incarichi delle persone, che sono sempre più complicati. Noi siamo rimasti che già era difficile. Via. Al zio.
1: La terminologie straniere per.
0: Responsabile del marketing, account manager, che già è difficile, capito?
1: Perché?
0: Adesso invece c'è un'ulteriore evoluzione, sì. Allora,
1: sentiamo.
0: Chief Happiness Officer si occupa del benessere e del clima aziendale. Bene? Che tutti stiano bene. Sì. Chief Happiness. Oppure Head of People and Culture. Sarebbe l'evoluzione del tradizionale responsabile delle risorse umane.
1: Che però ormai non si usa più, è brutto dirlo ed è cambiato la parola.
0: Poi questo è bellissimo. Sì. Il Brand Evangelist.
1: Brand Evangelist.
0: Cioè, è colui che promuove e racconta la storia del marchio, del brand.
1: Ah, fa l'evangelico del brand.
0: Bravissimo.
1: Ragazzi, non vorrei dire, siamo al limite, eh? Dal Vangelo secondo Elon Musk.
0: Poi c'è l'Innovation Alchemist.
1: No, questo mi manca.
0: Trasforma idee e processi in nuovi progetti aziendali.
1: Sì, che si chiama, hai detto, Innovation Alchemist.
0: Alchemist, uno che fa i miracoli.
1: Io adoro il Digital Nomad Concierge.
0: Bravo.
1: Che non ho capito cos'è e cosa fa.
0: Assiste i lavoratori da remoto nella gestione di spazi e servizi. Si chiama Digital Nomad Concierge. Cioè, praticamente quello che ti dice: se non hai la connessione, fai così. Adesso, se non riesci ad aprire questo file, fai così.
1: E
0: non lo posso fare perché sono sulla barca a vela nell'oceano e sto lavorando da remoto. Grullo che non sei alto. Tu invece sei in ufficio, hai capito?
1: Ti premio con J-Lo.

0: Lennon Dancer, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando di lavoro, abbiamo scoperto tutte queste nuove professioni che solo a pronunciarlo non so. Non
1: è una
0: sa.
1: Professione, mamma, faccio il pronunciatore di professioni.
0: Vita.
1: Ma sai, allora, perché non si capiscono.
0: Esatto, però fortunatamente, nonostante l'intelligenza artificiale, sì, il progresso, la tecnologia e quant'altro, ci sono delle professioni che non moriranno mai, speriamo che non muoiano mai.
1: Che sono più che alcune, sono più che professioni, sono arti.
0: Sono arti, esatto.
1: Però, infatti, artigiani.
0: Per esempio, abbiamo scoperto che a Putignano, nel Barese, patria di uno dei carnevali più antichi d'Europa, c'è Vincenzo Lombardi, che salutiamo, classe 1948, che è tra gli ultimi coriandolai italiani. Io non sapevo nemmeno che esistesse il coriandolaio.
1: Ma sai quanti non lo sapevano come noi che ora faccio il coriandolaio?
0: Il già dirlo è difficile.
1: È già duro, sì. Come funziona? Come
0: funziona che prende la carta, lui artigianalmente crea questi coriandoli
1: particolari, non quelli rotondi che usiamo noi a carnevale, quelli già
0: e porta avanti questa tradizione di famiglia, perché se la sono passata di padre e figlio, ed è l'ultimo coriandolaio. Poi dopo i figli hanno già detto: papà, io
1: papà, mi dispiace, li compro già fatti.
0: Poi in Sardegna, per esempio, ci sono ancora, salutiamo i coltellinai di Patada.
1: È a Patada,
0: Patada. Celebre perché fanno la cosiddetta risolza, che è un coltello a serramanico realizzato completamente a mano.
1: Infatti, quello lì, con quello tagli tutto, è dal pane alla roccia.
0: Bravissimo.
1: Tutto puoi tagliare.
0: Tra poco vi parleremo di questi altri importanti lavori che stanno per scomparire, ma via Dio, anzi, c'è qualcuno all'ascolto che fa un mestiere insolito, veramente antico? Ce lo faccio sapere.
1: Non quello, non quel mestiere antico.
0: Antico.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Alexa. E anche no, intanto salutiamo Maria Cristina che in questo momento ci sta guardando e ascoltando, stirando, va bene? E anche il mestiere della stiratrice presto scomparirà. Perché
1: infatti,
0: sono nate le camicie no iron.
1: E uno l'ho scoperto che me l'hai detto tu, che era, io ce l'avevo, non lo sapevo nemmeno.
0: Non si stirano.
1: No, non si stirano più. Sì, sì. Ma non si lavano neanche.

0: schissa te. E quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schissa te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
2: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss Kiss.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio, la COP sei tu.
17: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
18: Sì!
17: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: No, è morto, com'è?
1: No, si suda, stiamo fermi.
0: Tra l'altro nel video compare spesso il faccione di Gianni Morandi, perché hanno registrato in casa di Jovanotti, di Lorenzo, e c'è questo faccione super bello.
1: Una dedica,
0: bello,
1: no? Bello, personale, certo. Che spettacolo.
0: Oh, stiamo parlando di mestieri che, nonostante tutti i progressi, intelligenza artificiale, tutte queste cose, la tecnologia, non moriranno mai.
2: Mai. Mai.
0: C'è un messaggio, senti che bello.
3: C'è un signore che abita di fianco a casa mia. Sì. Che ha 90 anni, si chiama Sesto. Potete immaginare che è il sesto di 10 figli. Lui fa l'impagliatore di sedie.
0: Oh, l'impagliatore di sedie, uno di quei mestieri che esiste ancora. Esistono anche gli ombrellai, esistono anche gli arrotini, ci sono anche quelli che, come si chiama, calzolai.
1: Sì, quelli veri, quelli, perché adesso ormai è il consumismo. Rotta la scarpa, butta.
0: È un calzolaio vicino casa mia.
1: Ma l'hai raccontato una volta.
0: Si chiama il signor Gianni. Sì. Lui lavora solo con i guanti. Lavora con i guanti.
1: Ma si deve preservare le mani, perché lui comunque ha a che fare con colle e quant'altro.
0: A proposito
1: di cestaie, sedaioli, come li chiamavamo noi, con la D, sedaioli. Sirocco, che ragazzi, l'impagliare le sedie, i cestini, che arte.
0: Ma
1: poi,
0: anche
1: che arte.
0: Valerio, che ci ha mandato una fotografia facendoci vedere che lui fa dei cesti in vini, veramente un'arte. Ora salutiamo ancora gli utai di Cremona, che sono patrimonio dell'UNESCO.
1: Fermi.
0: Mamma mia.
1: Vai a dire intelligenza artificiale, fammi un violino alla Stradivari. Fammelo.
0: Ma anche i maestri vetrai di Murano, nella laguna di Venezia.
1: Fatemi una lampadina di Murano.
0: Loro soffiano.
1: Soffia.

0: Champion, Alanis Morissette. Questa canzone la dedichiamo proprio agli artigiani che sono i guardiani delle tradizioni, no?
1: E infatti, che tradizione?
0: Per esempio, salutiamo anche i maestri presepisti di San Gregorio Armeno a Napoli, ragazzi.
1: La prima volta che ci sono passato, sono stato molto bello, ma hanno detto non possono essere fatte a mano. Invece lo erano. L'ultima novità è la statua di Allegri Cortomuso.
0: Ecco. Beh,
1: che qua come succede la cosa? Esce la statua.
0: Perché molti non sanno che i maestri presepisti non lavorano sotto a Natale.
1: E
0: no,
1: come
0: lavorano
1: fai? Proprio
0: in questi periodi. Anzi, un mio amico che saluto, Jenny, uno dei più bravi,
1: Bulo,
0: tra l'altro, e dice sta aspettando la fine del mondiale per capire a chi fa. Messi la stanno già modellando.
1: Messi anche se dovesse perdere. Dovrebbero farla all'arbitro che ha deciso Trump, per evitare polemiche, ha chiamato Byron Moreno.
0: Grandi presepisti di San Gregorio Armeno, sono davvero favolosi, bravi.
1: Che arte, come l'arte quella della musica.
0: Certo che sì.
1: Guarda, attenzione, lui è Rove. Sarebbe Rovida, ma come si pronuncia? Che tu hai detto che lo sai dire bene il titolo.
0: Parpluie. Sarebbero gli ombrelli. Parpluie.
1: Ombrelli.
0: New
1: Kiss.

0: Pluì, roba con questo New Kiss davvero molto molto bello. Intanto, a proposito di mestieri insoliti e sicuramente destinati a scomparire, perché guarda, allora ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ci sono i pescatori di biciclette.
1: Grazie al cavolo. Lì ogni 3x2 va una bicicletta nei canali.
0: Ce l'ha segnalato proprio un nostro radioascoltatore che vive lì e ci ascolta in questo momento da Amsterdam. Sì. Ogni anno recuperano dalle 12.000 alle 15.000 biciclette grazie a queste imbarcazioni dotate di gru. E le tirano su.
1: Sì, ma tu scherzi, sono tante bici, è vero, finiscono nel canale. Non è il canale come da noi, un metro, vai là, i tuffi la prendi, sono anche profondi.
0: Poi ci sta, dai. Ci sono, in Giappone esistono gli Oshiya. Quante volte l'abbiamo visto? Sono gli spingi persone che stanno
1: nella metro.
0: Sì. Però lo fanno con gentilezza, non è che prende a calci in culo.
1: E vengono pagati. Pensa quanti lo fanno qua nella nostra metro senza essere pagati. Vedi come spingono quando devi entrare.
0: Allora, in Circumvesuviana ci vorrebbero delle persone del genere per farli uscire, però, non per farli.
1: Secondo me per spingere i treni servono, non per le persone, per farli arrivare.

0: 15 ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
3: Nen. La senti?
1: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss. Hey!
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss, kiss.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Yes, yes.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
19: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
20: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
21: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
20: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
22: Chi

0: Gini con le loro tracchiole.
1: No, questo giro ci permette a buone le tracchiole, ma questo giro vincono gli arrosticini. Visto la zona, è zona
0: la tradizione degli arrosticini. Anche fare gli arrosticini è una tradizione. Sì. E non mi vengano a dire, ma che ci vuole a fare gli arrosticini? Perché pam!
1: Bravo. Soprattutto se vai in zona Pescara, non puoi sbagliare lì.
0: Hai detto zona Pescara.
1: E gli arrosticini, per quello ho rifiutato.
0: Signore e signori, parliamo del Kiss Kiss Way.
1: Pensavo degli arrosticini.
0: È appena partito il Kiscottero con i nostri paladini che saranno protagonisti dell'ultima data del Kiss Kiss Way. Hanno lasciato qui Anna Chiara che raggiungerà Pescara d'Orcio d'Asino. Pensa un po'. Quindi sta aspettando.
1: È per quello che mi stava sellando prima. Grazie, grazie.
0: Sta aspettando che tu finisca il programma e poi a Dorso d'Asino arriverà a Pescara.
1: A morso. Senti una cosa, velocemente volevo sapere, ma i biglietti non ce ne sono più perché sold out.
0: Sì.
1: Ma dovessi andare al Village.
0: Al Play Village.
1: Al Play Village.
0: Allora, proprio così, al Play Village in Piazza della Rinascita, già a partire da domani, potete provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone, giocando con i nostri animatori, gli sponsor, gadget,
1: con i nostri colleghi, poi la sera c'è la festa.
0: DJ,
1: giorno dopo, pam.
0: Giorno dopo, sabato 11 luglio, allo Stadio del Mare, la grande arena che è situata sul lungomare centrale di Pescara, ci sarà il Kiss Kiss Way con Angie, Fede e Benji. Angie, Fede e Benji.
1: Fede e Benji, sì. Tu spingi e poi vinci.
0: Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Gemelli Diversi, vabbè. Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Nerissima Serpe, Pinguini Tattici Nucleari, ne aggiungo altri.
1: No, basta. Arriviamo ad agosto.
0: Rocco Ante, Salda Vinci, Sala Toscana.
1: Basta, Kiss Kiss Way 2026. Yes!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E allora, quando sbuca quel ciuffetto biondo, è l'orario.
3: Però hai visto che col caldo il biondo si è un po' opacizzato della Marta Martinez.
2: Sì, secondo me non è opacizzato, sta preso umido e si è arrugginito. Ma
3: chiudiamo con una grande canzone, Heal the World, era il 1991. Confermato. Michael Jackson. C'è giusto il tempo di salutare tutti i nostri protagonisti.
2: Andrea, grazie. Tutti quanti voi, la nostra Lucilla.
3: E certo.
2: Domani, ore 9, siamo qua e

0: Michael Jackson 1991, il nostro History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, l'esplosione stamane di una fabbrica dove si smaltiscono munizioni militari a Casal Bordino, in provincia di Chieti. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave. La deflagrazione avrebbe interessato un vascone all'interno della struttura. L'azienda, originariamente italiana e nota come Sabino Esplodenti, sarebbe stata di recente ceduta ad una società turca dopo che negli ultimi mesi era stato avviato l'iter autorizzativo per nuove attività nel sito, attualmente all'esame degli organismi regionali. Nel medesimo stabilimento, a dicembre 2020 e settembre 2023, in incidenti simili morirono altri 6 operai. Azione e reazione tra Stati Uniti e Iran, che non botta risposta, drammatico. Hanno sferrato reciproci attacchi aerei, hanno iniziato gli americani nella notte con la seconda ondata di nuovi raid di portata più ampia rispetto a quella di martedì, colpendo obiettivi militari a Sirik, Bandar Abbas e nella zona della costa occidentale. L'Iran ha attivato la difesa aerea e ha lanciato droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per attacchi alle navi ad Hormuz. È solo un falso pretesto, replicano da Teheran, che denuncia colpiti due ponti ferroviari, uno dei quali sulla linea per la città santa di Mashhad, dove oggi sarà sepolto l'ayatollah Ali Khamenei. Torniamo in Italia. La Cassazione ha accolto il ricorso di Irene Pivetti, annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Si tratta del processo legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbero servite proprio per nascondere l'evasione. Si tornerà dunque davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano, dove l'ex presidente della Camera fu condannata in primo grado a settembre 2024, sentenza poi confermata in appello. In progressivo ripristino la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo che per danni all'infrastruttura da parte di ignoti è stata sospesa la circolazione dei treni sulle linee Salerno-Paola, Sibari-Paola, Cosenza-Paola e Catanzaro-Lido-Taranto. Polfer e tecnici al lavoro per chiarire se si è trattato di un sabotaggio del furto di cavi in rame e fibra ottica. Alta velocità, intercity regionali potrebbero registrare ritardi e limitazioni. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata anche con l'attivazione di autobus sostitutivi. Domato quasi completamente l'incendio divampato nel deposito Bartolini a Milano, in zona Bovisa. Solo 2 mezzi carichi di bici elettriche, non è ancora possibile spegnere. I vigili del fuoco li stanno raffreddando. Le fiamme, partite da un container, si sono propagate ad una 50 di altri cassoni e interessato una superficie di 8.000 metri quadri. Resta l'allerta fumo e il comune invita chi abita nel raggio di 2 chilometri a tenere le finestre chiuse. Lo sport, calcio e mondiali, da stasera al via ai quarti alle 22 a Boston, Francia-Marocco, che nell'ultima edizione in Qatar si erano affrontate in semifinale, chiudendo poi al secondo e al quarto posto. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

87 gradi, ma va ancora tutto bene per il momento. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, Fernandez, eccetera, eccetera. Max e Max, come stanno? Tutto bene? Tornano a casa? Beh, ma ritornano domani, stesso posto, stessa ora, anche al 158 del Digitale Terrestre. C'è Andrea Cimmino in regia e la musica più bella, la nostra tripletta, Somber con Homebreaker, Milky con Just the Way You Are, dal 2002. Ma subito ci godiamo la voce di Francesco Gabbani con Summer Fun.

memoria i testi delle canzoni magari che ho ascoltato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ma ricordo perfettamente a memoria tutte le canzoni che hanno caratterizzato la mia adolescenza. Quelle le ricordo, ma tutte. O perché prima, ecco, magari i testi li scrivevi a mano, quindi scrivendoli a mano spesso li memorizzavi stesso nel momento in cui li stavi scrivendo, non lo so, comunque evidentemente avrò finito i gigabyte. Allora, che cosa accadde oggi di importante negli anni? 9 luglio nacque Tom Hanks, uno degli attori più amati di Hollywood, anche Adriano Panatta, leggenda dello sport italiano. Al cinema nell'82 uscì Tron, che diventò un film cult per gli effetti speciali digitali, ma io parlo di quella cosa che accadde proprio oggi, esattamente 20 anni fa, quella cosa che ancora oggi a pensarci ci dà i brividi. Che cosa accadde il 9 luglio di 20 anni fa?

Non è che sono impazzita, beh, ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi. Il cielo è blu su Berlino. Era la notte del 9 luglio 2006 quando l'Italia vinceva i mondiali. E c'è quell'immagine che non dimenticheremo mai, diventata iconica: le braccia degli azzurri sollevate al cielo e poi più in alto di tutti, stretta tra le mani, quelle del capitano Cannavaro, la Coppa del Mondo che brilla tra i coriandoli bianchi. Sono passati 20 anni, la cosa ci fa un po' soffrire, ma non troppo, ci rifaremo. Ma c'è qualcuno che ricorda cosa ha fatto quella notte, come ha festeggiato, se ha pianto di gioia, se è successo qualcosa di incredibile? Io posso dirvi che ho girato in un carro funebre. No, è perché ho un amico che ha una pompa funebre, è andata così. Però mi sono divertita tantissimo, ho brindato tutta la notte, ho abbracciato gente che non conoscevo,

ho pianto. Insomma, è stata veramente una notte indimenticabile. Se avete anche voi dei ricordi fantastici da condividere, allora facciamolo, fatelo pure al 347 490 0042. Come ha detto Cannavaro, il 9 luglio resterà il giorno più bello della mia vita.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Kiss, kiss.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Kiss, kiss.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Yes, yes. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: 5 Samurai J con Flamenco Paranoia. Torniamo appunto all'anno 2006 perché sono passati 20 anni da quando l'Italia vinceva i mondiali.
1: Ciao da Simone da Brescia. Il 9 luglio di 20 anni fa accade che po, po, ro, po, po,
0: esatto,
1: po,
0: esatto,
1: po,
0: ma
1: po,
0: proprio
1: ro,
0: a Gogo
1: po, po, po.
0: La si cantava ovunque.
2: Avevo 19 anni, le ho patentato, con i miei amici avevamo fatto tutto un carosello con la mia macchina, che appunto è indimenticabile, suonai così tanto il clacson che a un certo punto non emetteva più suono.
0: No,
2: e
0: si
2: poi andavamo a farci tutti un bagno a mare, e spogliandoci totalmente mentre correvamo per farci il bagno. Ricordi indimenticabili e spero di poterli rivivere presto, cavolo.
0: Ricordi che restano impressi e che speriamo veramente di poter rivivere quanto prima.
3: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

Sean, Harry Styles con Dance No More su Radio Kiss Kiss. Allora, vi vorrei portare adesso in paradiso, cioè vi piacerebbe avere un posto assicurato in paradiso? No, perché io avrei delle conoscenze, ma bisogna pagare, Andrea è preoccupato. C'è chi ci ha creduto per davvero, e non a me. Palermo, una suora indagata per truffa perché prometteva un posto in paradiso in cambio di, chiaramente, denaro. La suora sosteneva di essere in diretto contatto con Dio e prometteva in cambio di cospicue somme di denaro che avrebbe assicurato loro un posto praticamente, come dicevo, in paradiso, e salvato anche le loro anime o quelle dei loro cari dalle pene dell'inferno. Il giro d'affari complessivo ammonta a circa 210.000 euro, ma potrebbe essere anche più alta la somma.

Gaia, adesso novità, Bruno Mars sarà in concerto a Milano a San Siro i prossimi 14 e 15 luglio con due date del suo Romantic Tour e intanto ci regala questa novità, una canzone che racconta di quanto l'amore sia difficile da trovare e quindi vada assolutamente protetto. Bruno Mars con Own My Soul, il nostro New Kiss.

0: è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono come sempre gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel pomeriggio ancora ampio soleggiamento ovunque, solo qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra 30 e 35 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: C'è sempre un motivo per dire mi piace.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Lady Gaga e Da Chicken Runaway su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato del 9 luglio perché insomma data importante, l'Italia 20 anni fa vinceva i mondiali, ma il 9 luglio dobbiamo fare anche tanti tanti auguri di buon compleanno al super Lino Banfi che compie 90 anni. È una carriera veramente che attraversa oltre 6 decenni di spettacolo italiano, amato possiamo dire da tutte le generazioni, anche i bambini lo amano ancora per tutti i personaggi che ha interpretato, e ognuno avrà sicuramente il proprio personaggio interpretato che ha amato di più in assoluto. Io devo dire che ho amato infinitamente lo nonno Libero, perché ero ragazzina, guardavo tanto Un medico in famiglia e lui sicuramente era uno dei personaggi più amati in assoluto. Ma c'è chi sarà più affezionato a Oronzo Canà, il commissario Logatto, il brigadiere Pasquale Zagaria, insomma meraviglioso veramente. Auguri auguri auguri di buon compleanno al nostro meraviglioso Lino Banfi, gli vogliamo un sacco di bene. E allora la musica più bella dov'è che suona? Solo su Radio Kiss Kiss.

Meraviglia. E a proposito di musica più bella, ragazzi, ma qua ci siamo, perché dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva finalmente a Pescara per il gran finale. Ma quanti artisti ci saranno, ragazzi? Veramente tantissimi: Ben Geffede, Clementino, Dolce Nera, Freddy Palma, i Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Michele Bravi, Mr. Rain, i Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, 13 Pietro, ragazzi, tantissimi nomi saranno su quel palco. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, potete venire già domani o anche l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show poi di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. L'area Pit è un'area stupenda che si trova praticamente sotto al palco, quindi emozionantissima. Tutte le info le trovate anche su kisskiss.it. Ricordo che i posti sono limitati, ma l'ingresso è assolutamente gratuito.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: E adesso pronti anche per il nostro momento history. C'è chi è ricco ma povero e chi povero ma ricco, perché l'amore ci rende ricchi. Certo, se hai un piatto caldo a tavola va meglio, ma quante persone straricche, tristi, sole, senza amore conoscete? Cioè, l'amore, il restare uniti, ci può davvero salvare la vita e ci può far dimenticare forse anche delle cose peggiori. L'amore della gente comune, una canzone stupenda che vi regaliamo ben volentieri. 1983, Paul Young con Love

meraviglia, Paul Young con Love of the Common People 1983, il nostro History Kiss. Allora, sapete che questa è la mia bottega di prodotti artigianali, tutto fatto da me, ragazzi, è tutto artigianale, che apre alle ore 12 e chiude alle ore 14. E c'è Nicola che dice: buongiorno Marta, aspettavo te per la bottega di prodotti artigianali. Allora, fai duetti di buon umore, due di simpatia e due di spensieratezza, ma a disposizione. E non ci crederai, caro mio, non ti mando neanche dal cassiere Andrea Cimmino, perché oggi tutto gratuito, è sciuto pazzo padrone, si dice così a Napoli. Buon pomeriggio ancora da Marta, si riparte con la musica più bella, subito Merck & Fremont con Serena Brancali, The Colors.

Post Malone con Chemical su Radio Kiss Kiss. Cambio di guardia. Post Malone con Chemical su Radio Kiss Kiss. Cambio di guardia. Arriva in regia.

Taste Atlas ha stilato anche quest'anno, grazie ai commenti dei fruitori e dei turisti, la classifica dei peggiori piatti al mondo. Al primo posto c'è il Blodpalt, piatto svedese a base di sangue animale e farina, mamma mia. Al secondo posto compare il bocadillo de sardinas, panino spagnolo con sardine, però non è detto così male, vabbè, l'ho assaggiato. Comunque il terzo gradino del podio va al Karlskrove, specialità finlandese che unisce burger e pizza, che onestamente non mi sembra così male. Ma attenzione, al 15° posto c'è un piatto italiano. Qual è?

Madonna con Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, al 15° posto della classifica dei peggiori piatti al mondo c'è un piatto italiano. Non dovete googlare, raga, vi guardo. Secondo voi qual è questo piatto italiano? Fateci sapere al 347 490 0042. Io non l'ho mai assaggiato, poi magari discuteremo anche di questo. Intanto energia e connessione prendono forma. Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa. Se sei già cliente luce o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso. Plenitude Fibra, 16,90 € al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio, hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39 €, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com. Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: Kiss a te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele hai fatto?
11: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
22: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
24: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: Allora, stiamo cercando di capire qual è il piatto italiano che rientra al 15° posto dei piatti peggiori al mondo.
1: Buongiorno Marta.
0: Salve.
1: Il peggior piatto italiano? La pasta Alfredo.
0: Ah, è buona. Ciao, la pasta Alfredo.
1: Ciao da Firenze.
0: Fire. Io dico che è buona, scusate.
2: Allora, secondo me le opzioni sono due.
0: Sì.
2: O il panino cameusa o il formaggio con i vermi.
0: Oddio, mai assaggiati, nessuno dei due ho assaggiato, no, devo dire la verità.
3: Allora, secondo me il peggiore piatto italiano è l'insalata di Nervetti. Schissa a tutti da Vanessa.
0: Esattamente, Vanessa, questo piatto tradizionale milanese preparato con cartilagini di vitello, spesso servite in insalata con cipolla, fagioli o altri condimenti. Taste Atlas lo colloca al 15° posto tra i peggiori piatti al mondo. Cioè, mi confermate questa cosa? Chi ha assaggiato questa pietanza, appunto i nerveti, piatto tipico tradizionale milanese, è così sgradevole? Perché a volte dei piatti ci fanno anche, abbiamo noi ci fanno un po' di impressione, non li assaggiamo neanche. Va bene, adesso però estate Negramaro.

Sienna Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Pasqua, ti hanno mai detto, ma Pasqua sei tale e quale a... e la prendi bene o la prendi male? Chi ti associano generalmente? Dipende dal personaggio? Ah, un attore, come ho capito. Tom... bello, bello. A me dicevano spesso Lady Gaga, sai che prima non la prendevo benissimo perché ha dei lineamenti particolari, ad oggi la prendo bene perché trovo che sia una donna meravigliosa. Però non tutti sono felici di essere associati a qualcuno, dipende da chi, ecco, non so se a voi sia mai capitato. Comunque vi racconto sta storia: una donna del Regno Unito ha ricevuto un risarcimento dopo essere stata paragonata a Darth Vader sul lavoro. Il paragone è nato da un test della personalità a tema Star Wars compilato da un collega. Il test ha associato la donna al personaggio, generando malessere e isolamento. La donna ha lasciato il lavoro e ha intentato causa per danni, chiedendo risarcimento per vari motivi. E il giudice ha riconosciuto il danno psicologico e le ha assegnato circa 35.000 euro. Non lo so, ditemi quello che volete, associate la mia faccia a qualsiasi altra faccia, così vi faccio causa. No, non lo so, però se vi sia mai capitato e se la cosa vi dia fastidio, cioè vanno mai detto, mamma mia, sei tale e quale a un personaggio, oppure magari vi associano a vari personaggi famosi, il mondo dello spettacolo, un cartone animato. La prendete bene oppure anche a voi dà un po' fastidio, vi dà noia e in qualche modo, ah, vi ho finito.

per una novità. Dovremmo accettare i nostri sbagli e le nostre fragilità non come dei fallimenti definitivi, ma come punto di partenza per ricominciare, perché siamo tutti imperfetti e perché tutti meritiamo una seconda possibilità. Trigno ed Ermal Meta insieme per Irrecuperabile.

0: Trigni normalmente irrecuperabili. Allora, vi hanno mai detto: oh, sei tale quale a quel personaggio lì? E vi fa piacere oppure una cosa che vi dà un po' di noia? Allora, sono sicura che a Raff gli avranno detto Johnny Depp. Johnny Depp gliel'avranno detto un sacco di volte. Lui, è vero, Raff? Non è vero? Sì, è vero. Mi ha fatto anche lo sguardo importante. Allora, c'è ad esempio lei che scrive: i tempi mi associavano a Dottor Spock, sarebbe Star Trek. Non so se si scriva così, comunque per le orecchie leggermente appunta. Faccio causa, o magari facciamo una cosetta di soldi, non lo so. Poi c'è ancora Wanda che dice: negli anni 90, quando salì alla ribalta Letizia Castà, alcune signore dicevano che somigliassi molto a lei. Beh, direi un super complimento. Ma tra poco arrivano altre segnalazioni, altre note audio.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss, kiss. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
7: Yes, yes.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss Kiss!
15: La musica più bella.
16: Kiss, kiss, kiss.
15: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Dunque, vi hanno mai associato a qualcuno? Vi hanno mai detto, oh, ma sei tale quale a quello? L'avete presa bene o non tanto?
1: Da quando ero piccolo ricevevo queste affermazioni. Iniziando da Actarus, quello che faceva il cartone animato di Goldrake.
0: Ah, ok.
1: Crescendo mi affibbiarono Elvis.
0: Elvis.
1: Andava avanti Tom Cruise.
0: Ammazza.
1: Corti. E di recente Johnny Depp.
0: Alla faccia mia,
2: buongiorno,
0: direi.
2: Buongiorno Luigi. Allora, a me dicono che somiglio a Enrico Papi.
0: Enrico
2: la
0: Papi.
2: Cosa non mi fa né caldo né freddo. Me l'ambarta
0: proprio, è tutto a posto.
2: È lui che somiglia a me.
0: Ah, è lui, ok, ok.
3: Marta, mi hanno associato a George Clooney. Tipo Ciotto, però quello un po' più.
0: Il tipo più in casa.
3: Un po' più robusto.
0: Quello che non bada la dieta.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: comunque c'è Monica Rabbastano che dice che spesso le hanno detto che assomiglia a Meryl Streep. Gennaro dice che assomigliava qualche anno fa molto a Rocco Hunt, tanto che al cinema un ragazzo gli chiese una foto e dopo poco si fece una folla pazzesca attorno a lui. Però potevi approfittare, no? Per i popcorn gratis.
1: C'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Chiude già la nostra bottega, Pasquale, chiudi la serralla che poi riapriamo domani. Prodotti artigianali 100% realizzati da Marta Martinez. Io vi lascio chiaramente anche con un history bellissimo, i Level 42 con Something About You 1985. Grazie Pasquale Viola, grazie a tutti voi per essere stati con me, spero che siate stati bene. Se siete stati bene vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, dalle 12 alle 14. Adesso vi lascio con Marco e Raff e da Marta, come sempre, kiss kiss.

0: 2026.
1: Quanto?
0: 9 luglio 2026.
2: Grosso! Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo!
0: Abbracciamoci forte e poi... stringiamoci forte, vogliamoci bene!
1: Mamma mia, oh, sono passati 20 anni! Sembrava ieri, non sto scherzando, 20 anni volati. Dedichiamo ovviamente la puntata di oggi a questa grande differenza.

0: Sono passati esattamente 20 anni dal 9 luglio 2026, quando l'Italia vinse il suo quarto mondiale battendo la Francia ai rigori nella finale di Berlino con Grosso. In questi 20 anni il paese è cambiato e sono cambiate tantissime cose sotto tanti punti di vista.
1: Diciamo che di quel giorno ci ricordiamo tutto, no? Ma quante cose ci ricordiamo che sono cambiate nel corso di questi 20 anni? Oggi parliamo di questo in Dedic East. Iniziamo, Irama.

0: Buongiorno a tutti da Marco e Raffa, il pezzo è di Rama, si chiama Cabana, puntata di oggi dedicata al 9 luglio 2026, sono passati 20 anni, in questi 20 anni il paese è cambiato veramente sotto molti aspetti, l'unica cosa però che non è cambiata è la passione che Fabio Caressa e Beppe Bergomi ci mettono sempre nelle telecronache, così come fecero nel 2006.
1: Che c'ho i brividi ogni volta. Bellissimo.
2: Quante volte noi siamo campioni del mondo?
0: E devo dire la verità, Marco, quattro volte ci siamo fermati a quattro volte.
1: Lo so, in questi vent'anni.
0: Vent'anni sì, che non abbiamo, si vince un mondiale.
1: Abbiamo vinto un europeo e diciamo più che non si vince, non ci qualifichiamo. Sì, le due volte dopo sì, le ultime due purtroppo no. Detto questo, più che dedicare la puntata a quel giorno lì, no, vogliamo un po' dedicare la puntata a questi cambiamenti che ci sono stati in vent'anni, perché poi uno dice vabbè, sono passati vent'anni, i cambiamenti ci sono, per forza ci sono, e meno male che ci siano. Ma se chiudo gli occhi, il primo cambiamento che mi viene in mente è che oggi c'è l'intelligenza artificiale.
0: Non cioè, solo, la cosa più scontata fa, cioè, la cosa più scontata è che chi era bambino nel 2006 oggi è un adulto. Nel 2006 non c'erano i social network, Facebook stava per iniziare, la gente utilizzava MySpace, la gente utilizzava MSN, più MySpace che MSN, e Instagram e TikTok non esisteva. Poi sì, l'intelligenza artificiale era utopia, l'intelligenza artificiale nel 2006 era solo ed esclusivamente fantascienza con i film.
1: Se pensi che YouTube era nato solo da un anno, quindi in realtà c'era anche, cioè non sapevamo che YouTube sarebbe poi diventata anche una sorta di nuova televisione, no?
0: Ma in questi vent'anni quante cose sono cambiate? Siamo cambiati noi, è cambiato il paese, sono nati oltre 10 milioni di italiani, milioni di persone che festeggiarono quella notte, oggi magari non ci sono più, abbiamo attraversato una crisi finanziaria nel 2008, il Covid, forse l'antivirus, una rivoluzione tecnologica, smartphone, social network, la guerra.
1: Vabbè, più ne metta,
0: mamma mia.
1: Visto che siamo una radio, parliamo anche di musica, parliamo anche della differenza delle classifiche, no? Zero assoluto in vetta nel 2006, oggi Samurai J con Ossessione.

0: Ciao, ciao. Sono Rosy da Palermo. Io 20 anni fa ero sull'aereo della TAI in viaggio di nozze e oggi è il mio compleanno.
1: Auguri!
2: Ah, grande!
1: Quindi scusami, tu 20 anni fa, il 9 luglio di 20 anni fa, mentre l'Italia vinceva i mondiali, tu eri sull'aereo, quindi quando sei atterrata hai scoperto la vittoria dell'Italia contro la Francia.
2: Probabilmente, oppure è arrivata giusto in tempo. Allora, oltre i mondiali vinti nel 2006, che chiaramente è il ricordo più grande che tutti abbiamo in quell'anno, c'è una cosa che vi ricordate del 2006, proprio per celebrare questa grande vittoria di 20 anni fa, perché sono passati 20 anni, ma secondo me alcuni ricordi nei nostri ascoltatori sono ancora molto nitidi.
1: Facciamo scattare oggi l'effetto nostalgia.
2: Alcuni ricordi nei nostri ascoltatori sono ancora molto nitidi.
1: Facciamo scattare oggi l'effetto nostalgia, una cosa che vi ricorda il 2006. Magari qualcuno ci dirà.

0: puramente personale.
1: MTV era un punto di riferimento, Marco.
0: Qualcuno magari si sarà sposato nel 2006 come l'ascoltatrice di Prima al Telefono, qualcuno invece si sarà diplomato nel 2006, altri trovavano lavoro, insomma magari anche qualcosa che riguarda la vostra vita personale.
1: Nel 2006 si compravano i CD e i DVD oppure si noleggiavano i film, vi ricordate Blockbuster, che poi purtroppo non c'è più, è stato sostituito. C'erano le suonerie personalizzate nel 2006 che erano di moda, amica.
2: No, Matt, virgola. No, già sull'aereo. Ciao. Il comandante ci aveva avvisato che l'Italia aveva vinto il mondiale, quindi tutti gli italiani che andavano.
0: Bellissimo.
2: Lì, e c'erano tanti di coppie di.
1: Che
2: di
1: grande viaggio!
2: Gli italiani, tutti abbiamo esultato.
1: Bellissimo. Ci credo.
0: Bellissimo, questo è un bellissimo ricordo. Quindi, oltre il mondiale vinto nel 2006, una cosa che vi ricordate di quell'anno, se vi va, messaggio scritto, nota vocale al 347 490 0042.

0: 26, 9 luglio 2006, sono passati 20 anni, ma quante cose sono cambiate nel corso di questi 20 anni?
1: Ragazzi, ma perché vogliamo parlare di Leonardo DiCaprio, che nel frattempo ha finalmente vinto sto benedetto sì. Oscar? Poi possiamo discutere se lo meritava proprio per quel film, però intanto ora ha vinto.
0: Ricordiamo la scena più bella di Revenant.
2: Ecco
0: quando
2: qua.
0: Leonardo DiCaprio...
2: Ogni volta che ci diamo sì. DiCaprio, Raf deve sempre fare Revenant.
0: Quando Leonardo DiCaprio guarda il cattivo, diciamo, gli dice...
2: Perfetto.
0: Revenant Minchia. È questo, eh.
2: Io ancora non capisco perché non hanno preso te a fare Revenant.
0: Lo so.
2: E hanno preso DiCaprio. Certo, il 2006 doveva già vincerlo 6-7 anni prima con Titanic, quindi già era molto tempo che stava, diciamo, in hype DiCaprio.
0: Magari
2: no?
0: Anche con Shutter Island. Comunque, detto ciò, nel 2006 quanti magari erano bambini che oggi sono diventati adulti?
3: Chi come me nel 2006 era un fanciullo,
0: ecco,
3: proprio,
0: vedi?
3: Un giovanotto, sa benissimo che proprio MSN era quel momento di svago
0: bello.
3: Dopo scuola, ed era bellissimo ritrovarsi con i compagni.
0: Ti trillo io, mi trilli tu.
2: Mamma mia. Questo suono lo dico per quelli che magari hanno figli della nostra età, quindi trentenni, o per quelli che hanno vissuto MSN, dà proprio una sensazione, una pelle d'oca, una sensazione di stiamo tornando indietro nel tempo.
0: Io lo collego alla ragazza che mi piaceva, che quando tornavo a casa, perché era il periodo delle medie, drodon, c'era il trillo da Rita Xoxo Enjoy @hotmail.it, così Xoxo erano i baci.
2: Ah,
0: e sì,
2: XOXO era il basso.
0: E io ero Raffico @hotmail.com.
4: Ciao Radio Kiss, io mi ricordo la benzina 1 e 3.
0: No, no,
4: 2006.
0: No. Ti prego, ciao. Non parliamo di benzina 1 e 3 perché potrei svenire, potremmo svenire, potremmo soffrire.
2: Cioè, veramente c'è stato un periodo nella vita dove la benzina era 1 e 3.
0: E noi eravamo piccoli, quanti anni avevamo nel 2006?
2: No? 10 anni, perché noi siamo 96, quindi anche noi tondi 10 anni e stiamo un po' rivivendo questi 20 anni, no? Quindi quello che succedeva 20 anni fa nella vostra vita, chiaramente mondiale escluso, e di cui abbiamo aperto la puntata di oggi.
0: Facevi le scorte.

0: Marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Yes, yes. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! La amo!
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
6: Kiss, kiss.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Yes, yes.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss!

0: Sono passati 9 anni da quando l'Italia vinse i mondiali. Sono passati, no, 9 anni, scusami. Sono passati 20 anni dal 9 luglio 2026, quando l'Italia vinse i mondiali. Tantissime cose sono cambiate, è cambiato il paese, sono cambiate tantissime cose dal punto di vista tecnologico.
1: Certo.
0: Ci sono stati tantissimi eventi storici, è cambiata la nostra vita quotidiana. Ma nel 2006 è cambiato anche il naso di un nostro ascoltatore.
1: Luca da Milano, 26 anni.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Luca, raccontaci un attimo, visto che stiamo dedicando la puntata un po' al 2006, oltre il mondiale vinto, ma tu hai un aneddoto che però riguarda anche il mondiale.
3: Sì, esatto. Allora, io ero, non mi ricordo il sito del paese, però ero in vacanza con i miei genitori. Vacanza estiva.
1: Certo.
3: E eravamo in un hotel con dei tedeschi, e eravamo mezzi tedeschi e mezzi italiani.
1: Sì.
3: E niente, andiamo ai rigori e mi ricordo che eravamo all'esterno e c'era questo maxi schermo che proiettavano la partita.
1: Vabbè, certo, sì.
3: E dal momento che hanno iniziato a battere i rigori, io mi sono alzato su questa sedia e continuavo a saltare su questa sedia. Io calcolate che sono un 2000, quindi avevo 6 anni.
1: Eri piccolo, ok.
0: Che cosa è successo, esatto, a 6 anni con quella sedia?
3: Niente, la sedia non ha più tenuto il mio peso e quando ha iniziato a festeggiare, io ho fatto per saltare giù, ma mi sono sfondata, io che i piedi sono rimasto sotto la sedia e scusate che mi sono catapultato in avanti.
1: Mamma mia, ti sei spaccato il naso per esultare alla vittoria,
0: esatto,
1: dei mondiali, ragazzi.
0: Cosa abbiamo... Cosa abbiamo imparato da questa storia? Cosa hai imparato da questa storia?
3: Ah, non si smette mai di puntare. C'è anche il concetto nasale aperto in due, ma io no, anche di puntare.
1: Certo, perché poi a 6 anni, figurati, eri anche inconsciente. Luca, allora,
3: no,
1: grazie per avercelo raccontato. È
3: grazie
1: stata sicuramente una nottata incredibile per te e per i tuoi genitori all'epoca.
0: E chissà
3: no,
0: te.
3: Più per loro, per me no. Per me io ero sereno.
1: Tu non lo sapevi.
0: Ciao, fratello. Ciao.
3: Grazie
0: ciao
3: di tutto. Ciao, ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: Tutti.
4: Musica. È una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: su Radio Kiss, 2:30 del pomeriggio in questo giovedì 9 luglio. Stiamo dedicando la puntata di oggi un po' ai cambiamenti, no? In questi 20 anni che chiaramente ci sono, che tutti ricordiamo, ma una cosa specifica del 2006, ve la ricordate magari, che ha a che fare la vostra vita oltre il mondiale?
1: Il caffè costava in media meno di un euro, oggi il caffè costa 1,10-1,20 euro, in alcune parti d'Italia pure 1,30 euro, ma il caffè prima costava meno di un euro.
2: Kiss a tutti. Nel 2006 ho trovato il mio primo gattino in assoluto, che ancora oggi ricordo con affetto e amore. Ciao.
1: Come l'hai chiamato? Grosso? Come l'hai chiamato? Trezeguet?
0: Immagini?
1: Zinedine Zidane. Nessuno ancora però ha parlato della testata di Zidane.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Paolo da Foggia. Io del 2006 mi ricordo gli MP3 e soprattutto il rigore sbagliato da Trezeguet.
1: Ah, eccolo, l'ho menzionato. MP3 bellissimo, che si andava a scuola oppure si usciva con l'MP3 e potevi scaricare 500.000 canzoni.
0: Mamma mia, io per esempio le canzoni che avevo sull'MP3 le ricordo con profondo affetto, cioè quando sento una canzone alla radio dico: ah, questa ce l'avevo nell'MP3, come se avesse più importanza per
1: perché
0: me.
1: Perché l'MP3 sostituiva il cellulare.
0: Eh beh, certo.
4: Ma ragazzi, ma io ricordo i magnifici mondiali del 2006 vinti dall'Italia. È l'indimenticabile testata di Zidane.
0: Eccola.
4: La sigla fatta da Checco Zalone.
0: Bella.
4: Siamo una squadra fortissimi.
0: Certo.
4: Cioè.
5: Siamo una squadra fortissima.
0: Nessuno se la dimentica.
5: Fatta di gente fantastici.
0: Grande Checco.
5: E non budimo perdo.
0: E fa

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss Kiss.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: estate.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: facendovi ascoltare 5 minuti di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana o che stanno facendo la storia della musica italiana.
1: Lo sapete, è diventato un appuntamento fisso il giovedì a quest'ora del pomeriggio in Dedichiss. Proprio vi dedichiamo un momento dove magari molti di voi legheranno queste canzoni al passato, a un momento bello della propria vita, magari le cantiamo a squarciagola e come sempre, se vi va, potete anche cantare queste canzoni o commentare questi 5 minuti d'amore di musica italiana, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, al 347 490 0042 su WhatsApp.
0: Se riusciamo ad emozionarvi, iscriveteci o mandateci la nota vocale, come diceva Marco. Intanto ricreiamo l'atmosfera, per piacere regia, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Fai cantare Jimmy
1: non
0: Fontana.
1: Non si è fermato mai un momento.
0: Ho lasciato le corde vocali, scusate.
1: La notte insegue sempre il giorno.
0: La fine.
1: Ed il giorno verrà.
2: Ancora. No, è finito. Sono finiti 5 minuti.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Ero entrato nel mondo. Scusami,
0: la stavi cantando da solo.
2: Ero nel mondo dei 5 minuti d'amore.
0: Mondo.
2: Pensavo che continuassimo a cantare, ma sono terminati anche oggi 5 minuti d'amore.
3: Che spettacolo, che goduto.
0: Bello, bello, bello.
3: 5 minuti.
0: Grazie, grazie, siamo molto contenti. Oggi devo dire 5 minuti sentimentali.
2: Nostalgia, nostalgia.
0: Romantici, romantici.
4: Grazie mille per aver messo mio Marcolino.
0: Marco Mengoni, certo, dai, grande.
4: Grazie.
2: Non te l'aspettavi, la zia.
4: Grazie.
2: Non
4: ciao,
2: ci devi.
4: Sanremo.
2: Silvia, non ci devi ringraziare. Grande. Questo è il potere della musica di Radio Kiss Kiss.
4: Quanto vi vorrei.
0: Si canta.
4: Ciao Marco e Raff.
2: Ciao, anche noi ti vogliamo.
0: Alessia Raff ci ha scritto: avete messo le mie preferite, sappiate che urlavo con le lacrime agli occhi. Grazie Alessia, questo è un po' quello che cerchiamo di trasmettere a chi ascolta i 5 minuti con noi, perché anche noi in primis ci emozioniamo.
5: Più 5 minuti d'amore, più Gelier, siete grandi.
2: Hai ragione, i 5 minuti d'amore tornano come sempre il giovedì a partire dalle 14:45. Come diciamo sempre, questi 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre.
2: Un vero affare.
1: L'amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: cambiamenti che ci sono stati dal 9 luglio 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, l'ultima volta che l'Italia ha vinto i mondiali, fino ad oggi, 9 luglio 2026.
1: Ecco, magari qualcuno nel 2006 aveva un amore ossessivo, no? Cercava di conquistare una ragazza, magari una ragazza di nome Maria, non c'è riuscito, ma comunque sai quante canzoni parlano proprio di questo. È il caso appunto Blondie dal 98 con Maria.

0: Maria, 1998, 46 secondi e torniamo in diretta alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Meno male che ci siete voi.

0: Mansino in redazione, meno male che c'è. No, nessuna regia. Allora, di che allora, cosa stiamo?
1: Allora, stiamo parlando di
0: Spider-Man viola,
1: dei cambiamenti. Chiaramente ce ne sono stati tanti in questi vent'anni dall'ultima volta che abbiamo vinto il mondiale, proprio oggi, 9 luglio 2006, vent'anni fa. Per esempio, è cambiato lo stipendio medio. In Italia si guadagnano circa 2.000 euro in meno rispetto a vent'anni fa.
0: C'è crisi.

0: più.
1: Gli anni passano e cambia tanto. Vabbè, certo. Io per esempio nel 2006 andavo di continuo a Coke e Bacardi, invece nel 2026 vado a gin tonic.
2: Ma perché nel
1: cambia la vita?
2: Guarda, nel 2006 non si portava il gin tonic come si porta oggi.
3: È vero, vero, vero, sì, era meno popolare, forse meno diffuso, nel senso che c'era sicuramente gente che se lo beveva, ma meno di oggi.
2: L'angelo azzurro si portava di moda durante il 2006. Comunque casca a fagiolo quello che dice il nostro ascoltatore, perché se diciamo 2006, quante cose sono cambiate dal 2006 al 2026, ma soprattutto che cosa vi ricordate del 2006?
3: Però Raff, ti posso anche portare esempi positivi. Per esempio, è scesa la disoccupazione giovanile di poco, del 2%, ma comunque è scesa in 20 anni. Oggi per esempio produciamo energia solare, che prima non riusciva, molta più energia solare che prima non riuscivamo a produrre, magari anche sapete, no, con gli impianti fotovoltaici,
2: i treni,
3: la rete ferroviaria è aumentata, quindi ci sono più binari e c'è molta più alta velocità, certo anche molti ritardi, però questa è un'altra storia. La rete autostradale è diventata più lunga, in Italia abbiamo molte più autostrade, molte più chilometri di autostrade.
2: Si stampavano le foto prima, oggi invece si pubblica tutto su Instagram, su TikTok,
3: per esempio,
2: su Facebook, anche se Facebook è passato di moda, non è più forte come prima, però prima si stampavano le foto e tu le stampavi e le incorniciavi in camera.
4: Anche gli amati pacchetti di sigarette da 10, che adesso non esistono più.
2: Non esistono più.
3: Per esempio, sì.
2: Gli amati, voglio dire,
3: amati nel senso, cioè, per dire, chiaro, perché
2: io non
3: lui,
2: fumo, noi non
3: sì,
2: fumiamo,
3: no, vabbè,
2: quindi
3: lui chiaramente faceva un riferimento economico, no?
2: Quanto costavano i pacchetti da 10? 2,50?
3: Comunque costavano meno, adesso non lo so perché io non ho mai fumato, però per dire le cose che sono cambiate. Quindi oltre il mondiale vinto, che oggi c'è l'anniversario, no? Questi 20 anni che festeggiamo in questo 9 luglio 2026, oltre i mondiali, una cosa che ricordate proprio del 2006.
2: Te la dico io e sono sicuro che questa cosa la ricorderanno tutti quanti.
3: Vai!
2: Lo dico?
3: Vai!
2: Emule!
3: Ma Emule!
2: Quanti si ricordano Emule e quanti scaricavano in video?

0: Ovvio che ricordo i Mule, però ricordo anche il tempo che ci voleva per scaricare un film, a volte anche un paio di giorni.
1: Ma guarda,
0: ricordiamolo.
2: Se parliamo di Mule, parliamo anche che, l'abbiamo detto anche in passato, si scaricavano i film e poi in realtà uscivano i porno. Questa non è una leggenda,
3: no, è una
2: cosa vera. Tu pensavi di scaricare Harry Potter e il calice di fuoco, in realtà scaricavi Harry Potter col calice da fuoco. C'erano quelle le cose,
3: chissà,
2: che
3: guarda caso te lo ricordi benissimo. Guarda caso, qualcuno ha detto dopo 4 ore ti accorgevi di aver scaricato il film sbagliato, con l'emoticon che ride non si firma, ma probabilmente benissimo. Guarda caso, qualcuno ha detto dopo 4 ore ti accorgevi di aver scaricato il film sbagliato, con l'emoticon che ride non si firma, ma probabilmente ha a che fare con questa cosa.

0: anni, sembrava ieri.
1: Chi c'è? Chi c'è? Pronto?
2: Io del 2006 ricordo che il 9 luglio l'Italia vinceva il mondiale e io il 10 luglio, il giorno dopo, avevo l'esame di maturità
1: anche
2: orale. Essendo Bonavoglia il mio cognome, ero il primo della lista.
0: Bonavoglia? Interrogato. Che poi, vabbè, lo sapevi perché lì, non so se già si faceva... cioè, nel senso, no, non si faceva perché lui ha detto che era il primo in ordine alfabetico. Nel corso degli anni è un po' cambiata, si estraeva la lettera, ti ricordi? Quindi non era per forza in ordine alfabetico.
3: Beh, noi non abbiamo, io non ho vissuto quello che si estraeva la lettera. Io ho vissuto, ero
0: l'ordine
3: cambiello C, quindi ero il quarto e il quinto.
0: Io pure, però, Castaldo, però ero tra i primi.
3: Un pazzivo con l'ultimo, perché gli ultimi, quelli con la Z, con la U, con i cognomi, non venivano mai chiamati, perché il dito si fermava sempre all'inizio oppure a metà. Quel dito io l'avevo spezzato alla professoressa, perché firmava sempre Cantiello.
0: Cantiello, Castaldo, eravamo tra i primi noi, cioè non, quello, il problema era chi stava a metà nell'elenco, no?
4: Ciao ragazzi, sono Nunez. Nel 2006 mi ricordo che a Radio Kiss Kiss non c'erano Marco e Raffi.
0: Eh no,
4: e siamo nel 2026.
3: E oggi ci siamo, e nel 2006, ti dico, caro Nunez, noi nel 2006, qua, mentre l'Italia vinceva i mondiali, tu dov'eri? Io ero a casa dei parenti, che poi non sono parenti, sono parenti acquisiti.
0: Io ero a casa mia, perché io mi studiavo i numeri di maglia, le formazioni di tutte le...

0: il nuovo pezzo di J-Ax, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. 9 luglio 2006 l'Italia vinceva i mondiali, 9 luglio 2026 l'Italia non partecipa a questi mondiali.
1: Non tocchiamo questo tasto, più che altro tocchiamo il tasto di cosa facevamo nel 2006, di cosa ci ricordiamo chiaramente oltre alla vittoria del mondiale. Per esempio ci ricordiamo anche il fatto che il Nokia era uno dei cellulari più utilizzati nel 2006, prima abbiamo parlato anche di suonerie, il Nokia 1100, mentre oggi invece il più acquistato è l'iPhone 17. Le cose che cambiano, chiaramente il Nokia è un simbolo degli anni 2000, certo, non solo per tutte le cose che facevamo, ma anche perché era proprio il più diffuso tra di noi, anzi quando ce l'avevi eri anche uno proprio alla moda.
0: Diamo una medaglia a questo nostro ascoltatore che dice che nel 2006, dopo che l'Italia vinse i mondiali, decise di festeggiare espellendo tutti i pelati. In pratica l'Italia vinse i mondiali, Zidane diede la testata a Materazzi, uscì festeggiando: sei pelato, rosso, c'hai i capelli, va bene, sei pelato, rosso.
1: Scusami, scusami, ma com'è possibile?
0: Lo so.
1: Girare era il modo di festeggiare, ma al massimo devi dare il cartellino alla gente francese che incontravi, che magari era in vacanza in Italia, no?
0: E nel 2006 era anche diverso fare shopping,
1: certo.
0: Oggi c'è un nuovo modo di fare shopping sull'app di eBay ed è tutto in diretta.
1: Si chiama eBay Live ed è la sezione nell'app eBay per lo shopping interattivo.
0: Come funziona? Ve lo spieghiamo. Basta che segui le dirette dei venditori mentre presentano i prodotti dal vivo.
1: Fai domande in tempo reale e scopri tutti i dettagli prima di acquistare.
0: E se ti interessa qualcosa, che cosa fai? Lo acquisti subito oppure partecipi alle aste?
1: Scarica l'app eBay e scopri eBay Live.
0: eBay Live è official partner del Kiss Kiss Way 2026.

Chissà te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Chissà te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

0: 15 ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderli.
2: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
15: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: rintracciare questo nostro ascoltatore Davide, che 9 anni fa, 10 anni.
1: Zio, domani, 20 anni fa,
0: quando l'Italia vinse i mondiali. E dopo la testata di Zinedine Zidane, che purtroppo questo grande calciatore viene ricordato soprattutto per questa testata a Materazzi, c'è questo nostro ascoltatore che durante quel periodo faceva delle cose ai pelati non tanto simpatiche, un po' discutibili.
1: Oddio, secondo me simpaticissime. Però Davide da Firenze, raccontacelo tu. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Eccolo, Davide.
2: Ciao, ciao
1: Davide.
2: Nulla, io avevo finito il clacson in semifinale, quando si vinse la semifinale con la Germania. E durante la finale, senza clacson, siccome facevo arbitro di calcetto, presi cartellini e fischietto. E tutti i pelati che incontravo, ovviamente li espellevo.
1: E loro come reagivano?
2: No, e ridevano sopra, giustamente.
0: Cioè tu cammina, sembra molto una gag tipo di Mai dire gol oppure un camera caffè, non so se vi ricordate.
2: Sì, andava un tanto di moda, sì.
1: Certo.
2: Nel periodo in cui da adolescente andavo un tanto di moda queste cose.
1: Chiaro. Anzi, io penso che se fosse successo oggi...
2: In più mio migliore amico scendeva di macchina, entrava nelle macchine altrui per festeggiare così.
1: Eravamo
2: un po' bischeri, io mi si dice a Firenze.
1: Bischeri? No, stavo pensando che se fosse successo oggi, questo volevo dire, secondo me sareste andati anche virali sui social, perché comunque era una cosa divertente, che chi rispondeva, sì, in quel caso si sentiva Zidane.
0: Non ce l'hai un video da mandarci?
2: No,
1: peccato. Solo niti di ricordi, secondo me.
2: 2006, i ricordi sì, ce l'ho niti, ma
0: 9 luglio 2026 tu espellevi le persone.
2: Davvero.
1: Ciao Davide, grazie.
0: Ciao,
1: che spesa
0: a te.
1: Sei fantastico. Ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Allora, abbiamo al telefono. È vero che oggi abbiamo dedicato la puntata un po' ai cambiamenti in questi 20 anni,
1: sì.
0: E cosa vi ricordate del 2006 oltre il mondiale? Ma abbiamo al telefono Gennaro,
1: grande,
0: il nostro
1: Gennaro,
0: ascoltatore,
1: sì, sì,
0: da Napoli, che c'ha un aneddoto però legato al mondiale che non potevamo non fargli raccontare in diretta, perché Anna Chiara ci ha fatto un riassunto della nota vocale che ha mandato.
1: È troppo forte secondo noi. Gennaro, pronto?
2: Pronto ragazzi, e buonasera. Innanzitutto complimenti a voi due, fortissimo.
0: Grazie. Sei forte tu, Gennaro. Grazie ovviamente per i complimenti. Racconta un attimo come mai non ti sei goduto la vittoria del mondiale.
2: Cioè, eravamo giù al garage a vedere la finale tutti insieme tra amici, come si fa? Accumulo una tensione enorme,
0: sì.
2: Al rigore di Grosso ho un mancamento, praticamente ci vengo, sbatto la faccia a terra, mi rompo il setto nasale, mi sono svegliato in ospedale.
1: Scusami, al rigore di Grosso, scusi Gennaro.
2: Dopo il rigore di Grosso mi sono rilassato e non l'ho, cioè sono svenuto con la faccia a terra e mi sono anche fratturato il setto nasale, quindi mi hanno dovuto operare il setto nasale. Mi sono svegliato in mattinata all'alba quando i festeggiamenti erano finiti. C'è questo naso rotto che non è.
1: Scusa,
2: finito,
1: Gennaro, la... ma aspetta, ma mito, tu quanti anni mito avevi nel 2006 quando ti sei rotto il naso?
2: Allora, pensi, io sono del 71, quindi figurati, ero già molto molto grande. Ho vissuto anche quelli dell'82, essendo bambino a 11 anni, però in modo diverso. Solo che questi del 2006 ho accumulato, ma tanta di quella tensione che, cioè,
0: certo,
2: non lo so.
0: Certo,
2: ma
0: certo,
2: sono venuti proprio a me, cioè, dicono, io non mi ricordo,
0: sei...
2: dicono che sono caduto come una pera, proprio dritta, faccia a terra, senza nemmeno le mettere le mani, lì, boom.
0: Gennaro, ti sei rilassato talmente tanto che addirittura sei svenuto, e quindi da lì tutta una serie di vicissitudini, ma grazie per avercele raccontate alla radio.
1: Simpaticissimo.
0: Kiss a te, ci grazie sentiamo alla prossima,
2: sì,
0: e grazie per
2: ascoltare. Kiss a tutti e buona giornata, ragazzi.
0: Kiss a te. Stavo dicendo grazie per ascoltarci tra le 14 e le 16. Io spero abbia altri aneddoti su altri argomenti in futuro, perché lo voglio portare in diretta.
1: Anna Chiara, per piacere.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Kiss Kiss.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
10: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30. Il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Kiss, kiss.
15: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
16: Sì!
17: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
14: Kiss, kiss.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Kiss Kiss.
20: So

0: Buongiorno.
1: Allora, la parola di oggi era di moda nel 2006, visto che oggi chiaramente abbiamo dedicato la puntata al 2006, alla vostra vita, quello che vi succedeva in quell'anno, mondiale a parte, ma diciamo che era proprio famosa e quindi era di moda nel 2006 questa cosa.

0: del 2006 ci potete scrivere perché fa parte della parola di oggi.
1: Mentre invece il numero è la moltiplicazione dei numeri 2006. Dai,
0: niente proprio.
1: Tu che...
0: No, 2006, la moltiplicazione 2006, 6 per 2, 12. 1200?
1: Allora. Zero. Due, la matematica, no. Zero.
0: Zero.
1: Quindi, la parola era zero. Di moda nel 2006.
0: Sì.
1: Il numero è la moltiplicazione dei numeri 2006.

0: password di oggi. Sentiamo le note vocali che stanno arrivando.
1: La parola di oggi è calciopoli zero.
2: Diciamo che in effetti era molto famosa nel 2006. Purtroppo, nel senso, ci viene da ridere che sono passati 20 anni, ma purtroppo era molto famosa.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, la parola d'ordine del giorno è social network 12.
0: No, perché i social network non c'erano nel 2006. Facebook stava entrando, non c'era WhatsApp, non c'era TikTok, non c'era Instagram. Per parlare si utilizzava qualcos'altro.
4: Maxi schermo 12.
2: Accesso legato. L'ha legato alla finale del 2006 il maxi schermo, no. Ma la parola di oggi era di moda nel 2006. Non so quanto andassero di moda i maxi schermi.
0: Erano delle cose che si utilizzavano per, cioè, per
5: Buonasera, Silvio da Pietrelcina. Jeans a vite bassa 12.
0: No, belli, non 12, accesso non 12 negato. Belli jeans a vita bassa, ma non fanno parte della parola di oggi, perché la parola di oggi è qualcosa che oggi lo puoi, puoi utilizzare, la parola di oggi, ma non la utilizzi perché
2: raramente, di rado,
0: perché no, cioè, che non, nessuno più.
5: Jack Sparrow zero.
2: Di moda, certo.
0: O Jack Sparrow zero.
2: Uscivano in film, no? E allora no, perché la parola di oggi era di moda nel 2006. Il numero è la moltiplicazione dei numeri fra di loro, fra le cifre 2006. E abbiamo al telefono Francesca da Parma. Vediamo se è stata lei la più veloce. Francesca, pronto?
6: Ciao, kiss kiss a tutti.
2: Ciao, kiss kiss a te. Di un po'.
6: Allora, la password di oggi è SMS 0.
0: Giusto!
2: Brava.
0: Gli SMS oggi non si utilizzano, a meno che non sei in un posto dove non prende il 5G e quindi di conseguenza ti mandi SMS. Ma nel 2006 si utilizzavano tanto.
2: Sì, diciamo che il periodo d'oro, sono nati negli anni 90, ma il periodo d'oro è stato proprio 2000-2010, dove tutti quanti noi li utilizzavamo. Immaginiamo che li utilizzavi anche tu.
6: Sì, poi c'erano le promozioni estive per poter mandarti SMS.
2: Brava,
0: e chi se le dimentica?
2: Tutti, bravissimo.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Kiss kiss a te.
6: Grazie a voi.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: la musica che ci porta dritti dritti dentro una nuova puntata dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ma quanta professionalità!
0: Che roba!
1: Devi smetterla!
0: È l'arte, è l'arte!
1: E mettila da parte, ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss con un Giovanni Imperatore, posso dire?
0: Dipende da cosa
1: non
0: vuoi dire.
1: Non lo dico, Alfio Battaglia.
0: Ciro Rivatola.
1: Salve.
0: Oh, ringraziamo anche Marco e Raffin dei Kiss che ci hanno preceduti.
1: Ma guarda, ma che li ringraziamo, fate prego.
0: Lo dico.
1: Ma lasciati pregare.
0: Ma posso dire invece io una cosa?
1: Puoi dire quello che vuoi.
0: Signore e signori, è già ciò, vuol dire che è giovedì e quindi siamo quasi dentro il weekend, come mi piace sempre pensare.
1: Dobbiamo fare
0: giorno.
1: Presto, dobbiamo partire.
0: Dobbiamo partire.
1: Dobbiamo andare a pescare
0: l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, però intanto c'è la sigla. Oh,

0: così che proprio secondo
1: siamo
0: me
1: siamo veramente scontati.
0: No, ma non è vero, come invece no? Siamo sul pezzo, perché secondo me quando ci ascolterà ovviamente Samurai J dirà: ma io questo lei lo voglio registrato.
1: Sono
0: proprio
1: d'accordo. Farà allora, una prima di entrare nella giornata mondiale, sì, eccetera, poi notizie, eccetera.
0: Cosa vuoi?
1: Allora, mi raccomando.
0: Che cosa?
1: Noi andiamo con la macchina. Dobbiamo dire questa cosa. Dobbiamo andare
0: andiamo
1: a pescare.
0: Ok, spieghiamolo.
1: Dobbiamo andare a pescare, ultima tappa del Kiskisway. Andiamo con la macchina mia.
0: Ok.
1: Sono tre ore. Sono tre ore. Non mi far fermare tu ogni volta. Una volta è per la pipì, e una volta è per l'acqua, e una volta è la telefonata.
0: Esigenze fisiologiche.
1: Te lo di. No, falla qui.
0: Ma scusami, ma non ti va bene niente. Mi addormento.
1: Io non mi fermo.
0: Mi addormento e ti faccio fare un viaggio liscio e tranquillo. E dici che non va bene. Ti chiedo di fermarci perché la prostata
1: chiama
0: forte.
1: Il problema, lo sapete qual è? Che lui a un certo punto dorme. No, a un certo punto, a 5 minuti dalla partenza, si addormenta. Mi lascia da solo. Poi improvvisamente si sveglia, comincia a parlare a macchinetta.
0: Allora,
1: fermati, devo andare in bagno, devo fare la telefonata.
0: Non
1: no, non
0: vero.
1: Ce la fa, devo sgranchirmi le gambe.
2: Si cruda.
0: Ma che c'entra? Ma scusa, ma a parte solo perché sei tu a guidare, non puoi dettare legge del veicolo. Scusa. No, stavo dicendo velivolo, ma quello è l'aeroplano. Allora, ho esigenze, sì, come tutti gli esseri umani.
1: Lui ha esigenze, signori.
0: E poi sento che c'è un sonno dentro di me che ha bisogno di essere dormito. Ma cosa?

0: anche Shakira ci voleva in questo. No, Olè, poi non è che lo possiamo mettere dappertutto, non è che è esattamente il nero che sfina.
1: Hai ragione,
0: allora,
1: hai ragione.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss, nei Corrieri di Kiss Kiss, in questo giovedì, io direi che la giornata mondiale ci sta proprio bene.
1: Possiamo cominciare?
0: Beh, io direi di sì.
1: Possiamo cominciare? Senta,
2: giornata mondiale.
0: Con la sigla.
2: Tutto quello che accade, quello che accade.
0: Cosa accade?
1: Come più la sento questa sigla e più dico... Che meraviglia.
0: Ma che meraviglia.
1: Che grande produzione.
0: Ma dai, va bene.
1: Dobbiamo darla a Merck & Cremont.
0: Sì, sì. Guarda, può dar, si può solo peggiorare dopo tanta bellezza, guarda.
1: Allora, oggi giovedì 9 luglio.
0: Allora, io guarda, se guardi quello schermetto lì, ti dice giovedì 9 luglio.
1: Lo sai perché? Perché c'è scritto Gio 09 enorme.
0: Allora.
1: E poi luglio piccolino, come se luglio... Quando non fosse importante.
0: Quando io dico è già Gio, secondo te lo dico tanto per dire.
1: Allora animale, oggi giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che vanno a fare la spesa.
0: Sì.
1: E poi si caricano talmente tante di quelle buste addosso per non fare due viaggi.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Però intanto arrivano in casa e hanno l'ernia del disco.
0: No, ma che ernia? Ma non è l'ernia del disco il vero problema. Sono le falangi mutilate di quando porti tutte le buste in mano.
1: Soprattutto quando sono buste con la maniglia leggermente... tipo quelle lì dei negozi di abbigliamento,
0: sì,
1: no? Che c'hanno il cordino.
0: Guarda qua. No, ok, non c'è bisogno che mi fai vedere. E poi c'è anche l'altro aspetto. Le casse d'acqua. Ragazzi, allora, quante casse... Posso fare questo test con te per capire io quanti superpoteri ho?
1: Tu quante ne riesci?
0: Io riesco a portare 4 casse d'acqua.
1: Quindi 2 e 2.
0: 2 e 2.
1: Ma nessuno ha la capacità di Max Vitale.
0: Cioè Max Vitale?
1: Max Vitale riesce a portare 8 casse d'acqua contemporaneamente.
0: Vabbè, con un carrettino.
1: L'ho visto io.
0: Ma come 8?
1: L'ho visto io, è una macchina da guerra. Secondo me dovrebbe fare quello.
0: Ma se le infila sotto
1: portare
0: la maglia.
1: Portare le casse d'acqua.
0: Dove le infila? Ma scusa, è impossibile.
1: Credimi, l'ho visto, veramente. Vabbè, molto comunque, divertente.
0: Immagino che parecchi di voi
3: che è Rocky Marbo.
0: Molto di più. Dicevo, immagino che molti di voi si ritrovino in questa giornata mondiale e siamo molto contenti di questo.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: mai soffermati abbastanza sul cognome.
1: Basta, basta, no. Sta canzone ogni volta Dracula.
0: No, infatti, vedi che io, guarda, quando meno te l'aspetti Alfio colpisce. Non ci siamo, dicevo, mai soffermati abbastanza sul cognome di Tame Impala.
1: Sì.
0: È perché Impala è, non è proprio bello, no, da immaginare.
1: Impala no, poi Dracula, abbiamo detto l'altra, il Conte Vlad.
0: Paletto di Frassino, comunque la musica
1: allora,
0: più bella.
1: Allora, per favore, siamo pronti con la rassegnata stampa, quell'altro animale, siamo pronti, dove siamo pronti?
0: La rassegnata stampa richiede il suo momento di preparazione.
1: Poi mi guarda così, pronto.
0: No, allora dai, non ingiuriare la regia che sarà anche stanca di notti brave.
1: Allora,
0: sai che lui è un
1: non
0: ragazzo.
1: Ingiurio la regia. La?
0: La?
1: La? Non la ingiurio la regia.
0: Okay. Pensavo la regina, pensa. Ce no, l'abbiamo Bruno. Sta benedetta sigla della rassegnata.
1: Ma se poi la facciamo venerdì.
0: Stampa.
2: Sera, rassegnata stampa.
1: Allora. Adesso comunque è veramente una merda.
0: Adesso non sei pronto tu.
1: Molto
0: però.
1: Rassegnati per Aurora Ramazzotti e i suoi invitati.
0: Ma
1: tu sai che sono sposato, lei si è sposata con il compagno.
0: Con Cerza.
1: Cerza chi è?
0: Il suo compagno.
1: Ah, il cognome del compagno.
0: Goffredo Cerza, il 4
1: Goffredo
0: luglio,
1: Cerza.
0: Certo.
1: Allora, Goffredo Cerza, tu sei una grandissima Cerza.
0: È solo un cognome, Ciro, mi dispiace deluderti. Va bene.
1: Comunque, erano in Sicilia, sì? Dovevano andare via, a un certo punto non mi è rotta l'Etna.
0: Ah, così, proprio.
1: E di conseguenza si ferma tutto il traffico aereo.
0: Allora, un po' di sfortuna per i viaggiatori che sono rimasti bloccati, anzi gli invitati del matrimonio che sono rimasti bloccati, perché mica solo
1: tutti, ma poi la cosa bella a un certo punto tutti quanti a dire ma come non partiamo, mannaccia quella Cerza.
0: Allora, non so se si dovesse anche aggiungere una pioggia di cavallette, non ne ho idea. Comunque, scusami, io sai cosa sono arrivato a pensare?
1: Cosa?
0: Che volevano stupire con effetti speciali, perché sai che le star, quando devono fare i fuochi d'artificio, cioè i matrimoni, i fuochi d'artificio, non li fanno come noi comuni mortali.
1: No, comunque hanno noleggiato un pullman per andare via. Non sto scherzando, hanno, almeno hanno preso lo stesso pullman con il quale noi siamo andati a Viareggio.
0: E quindi sono stati molto comodi.
1: Attenzione, abbiamo la musichetta, mi dicono.
0: Di cosa? Allora, no, scusa, regia, stava per essere una bella puntata. Hai rovinato tutto e io non te lo perdonerò mai.
1: Cerza!

0: a dire Craig David e non Greg David.
1: Greg dicevi?
0: Sì, non lo so.
1: Ma sei veramente un pivello.
0: Comunque siete su Radio Kiss Kiss. Se sembrava un pomeriggio tranquillo, tutto sta per essere sconvolto anche da un'altra notizia della rassegna stampa.
1: Sì, altro giro di rassegnazione, ragazzi. Momenti di tensione prima del decollo durante un volo, ecco. Sì. Protagonista è stato Francesco Renga.
0: Francesco Renga.
1: Mi dispiace perché io Francesco Renga lo vedo un ragazzo tranquillo, sensibile.
0: Ah, è un ragazzo tranquillo, sicuramente avrà delle motivazioni. Allora, doveva partire da Brindisi, dammi una mano perché io non riesco a dire Oreo al serio senza dire Oreo al serial.
1: L'hai detto.
0: Vabbè,
1: bene.
0: Ok, Oreo al serio.
1: Quindi già i primi problemi prima di salire, perché aveva come sempre questo bagaglio leggermente più grande, ha dovuto pagare il supplemento.
0: E l'aveva grande.
1: Entra nell'aereo, ce l'aveva grande. Entra nell'aereo a un certo punto e tira a me.
0: Tira a me, vota te. Semplicemente gli steward e le hostess gli hanno fatto
1: perché
0: notare
1: che l'aereo andava in ritardo. E lui, ragazzi, ma vogliamo partire? Io gli tengo un appuntamento. Che dobbiamo fare? Che non dobbiamo fare?
0: Sostenevano che il bagaglio fosse troppo grande. E lui rispondeva: ragazzi, io ho pagato il supplemento. Quindi il bagaglio grande sta con me. E quindi poi dibatti becca.
1: Arriva il comandante.
0: Esatto.
1: Tu, guarda, quando arriva il comandante, non vuole proprio sentire ragione.
0: Sì,
1: subito via giù.
0: Sì,
1: stai dando fastidio. Ma scusa, ma non, non sto dicendo niente. Stai dando fastidio.
0: Beh, hanno fatto scendere Francesco Renga dal volo.
1: No, non è che l'hanno fatto scendere. Lui si è arrabbiato e ha detto: sapete che faccio? Io me ne vado. E qui dice: ma dove te ne vai?
2: Al di là di quello che dai.
0: Leggermente
1: infatti poi l'hanno sentito pure, vedi, sulla pista.
0: Leggermente citofonato.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Yes, yes.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Yes, yes.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No! E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Yes, yes.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
2: Kiss, kiss.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Yes, yes.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: sola.
1: Cos'è stanotte la mano?
2: Chiedimi se... se mi piace Karol G, chiedimelo.
1: Ti piace Karol G?
2: Ma da impazzire. Poi tra l'altro sto pezzo viajando
1: quanto
2: per il
1: mi interessa questo parere. Allora attenzione, a proposito di disagi,
2: sì,
1: state sempre molto attenti quando siete in mare. Perché il mare
2: là,
1: come dicono sempre gli antichi,
2: come dicono,
1: papau. Allora,
2: ma volendo anche stanca,
1: sì,
2: se
1: sì,
2: proprio
1: sì,
2: vuoi dire un altro luogo
1: addio comune. Al celibato rischia di finire in tragedia, perché c'è stata una barca che è affondata letteralmente,
2: sì,
1: al largo di Maiori.
2: Al largo di Maiori, siamo ovviamente costiera amalfitana. Sti ragazzi che erano partiti per un addio al celibato dalle coste, cioè dal porto di Salerno, diretti verso la parte insomma di Maiori, Minori,
1: certo,
2: non so
1: certo
2: se conoscete.
1: Quanti erano?
2: Erano sette. Sette, otto di loro. Solo che si sono resi conto a un certo punto che la pompa di Sentina...
1: No, non è la pompa di Sentina. Era la pompa di... Sentina.
2: Perché non ci sentina bene. Vabbè, comunque sta pompa era malfunzionante, quindi la nave, la barchetta, ha cominciato
1: a imbarcare acqua.
2: No, però mi sembra ma è brutto proprio mettere Titanic.
3: Sono
2: che...
3: trascorsi 34.
2: No, non è vero.
1: E comunque praticamente
2: è arrivata subito.
1: Inizialmente erano sette, poi ne hanno trovati sei. Però tutti su queste porte, tutte lì così,
2: non c'erano cabine nella barca, era più piccola. Comunque tutto è bene quel che finisce bene, lo possiamo dire, perché è venuta la guardia costiera, è intervenuta prontamente,
1: Maria,
2: come dicono
1: tre giorni. Ma che è l'intro?
2: Senti, ma se ti chiamano in un programma del
1: genere...
2: Ascolta, se ti chiamano in un programma del genere e quando apri la busta ci sono io, cosa fai?
1: No, la chiudo immediatamente.
2: Ma scusa!

0: gli Smash Mouth che sembra uno schiaffo in faccia. Smash Mouth, così Pacific Coast Party su Radio Kiss Kiss. E adesso, a proposito di cose belle, posti belli
1: però che posti in cui molte persone non si comportano a dovere,
0: quando c'è poi tra l'altro l'overtourism, sappiamo che piaga è. Ce ne andiamo in uno dei posti secondo me più belli d'Italia, ma anche secondo tutti. Siamo nel Salento, siamo a Punta Prosciutto, siamo dalle parti di Porto Cesareo,
1: esatto.
0: Dove delle persone in un weekend che per loro doveva essere bello, tranquillo, rilassante, hanno allestito una tavolata gigantesca, una vera trattoria a cielo aperto nella riserva marina protetta di Porto Cesareo.
1: La cosa bella è che mentre a un certo punto la mamma dice ragazzi a mangiare, arriva la nonna con questa musica, madre natura, nonna natura, che arriva
0: natura,
1: con la teglia di melanzane.
0: Vabbè, comunque hanno cominciato a mangiare la qualunque.
1: La qualunque, e sono stati anche denunciati.
0: Ma
1: dice, ma io guarda dove. Il sì, è arrivato proprio il sì.
0: È arrivato il
1: ma
0: sì.
1: Guardate dove vi ho portato.
0: È arrivato Borrelli.
1: Ma che cos'è?
0: È arrivato Borrelli anche lì.
1: Ma allora, secondo voi è una cosa normale andare in un posto così bello, elegante?
0: Noi
1: voi mettete sulle dune a mangiare sta roba.
0: Ci ridiamo e ci scherziamo. Effettivamente è un problema davvero, davvero, che attanaglia, come piace dire a Ciro, perché questa è un'area riservata, cioè un'area marina protetta, è una riserva naturale e tu non puoi andare a bivaccare. Comunque, vabbè, Punta Prosciutto, se non ci siete mai andati, andateci tranquillamente. Ho visto anche il video di questa tavolata, c'è qualcuno che dice vuoi un po' di prosciutto e l'altro risponde solo la punta.
1: Io vado via immediatamente, andava siamo in fatta, due. Giovanni, vieni in motorino, vai,
0: andava fatta.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Così che la storia della musica arriva in nostro soccorso alla fine di un'ora per ricaricare anche le energie. Il 1987, un anno
2: un anno incredibile. Ragazzi, aprimmo sul lungomare di Vasto, ragazzi, bellissima la prima ciucceria.
1: Un negozio, no aspetta, ciucciotti?
2: No, un negozio di

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Ma che te lo dico a fare?
1: No, vabbè, dipende da cosa vuoi dire al riguardo. Intanto è il 9 luglio, sai che cosa significa questo?
0: 9, lo so.
1: Domani è...
0: ragazzi, si festeggia, raccomando, però domani saremo tutti a
1: Pescara.
0: Venite a trovarci a Pescara e Alfio vi delizierà con uno dei suoi manicaretti.
1: Sì, fatti a mano mentre lavoriamo, tra l'altro. Allora, ciao Giovanni Imperatore in regia, ciao anche a tutta la regia TV, a tutto il Cazzaro, perché sono anche dei cazzari. Allora, abbiamo da raccontare un po' di storie.
0: Un po' di storie.
1: Volta storie sulla storia.
0: Storie sulla storia, capsule del tempo.

0: anche al bar, sai, mi dà proprio mi ritorna l'atmosfera del bar della spiaggia, cioè quello nel villaggio turistico c'è il bar centrale in piazzetta e poi c'è il bar della spiaggia,
1: sì, quello dove vanno tutti i bambini con i piedi sbagnati che fanno tutto uno schifo vicino al bancone del
0: bellissima,
1: bar,
0: bellissima, bellissima. Allora, caro Ciro, sì. 250 anni degli Stati Uniti d'America, e tra le varie cose per celebrarlo, gli americani che cosa faranno a Filadelfia?
1: Sì, sì, sì, è stata interrata proprio lo scorso weekend una speciale capsula del tempo destinata ad essere aperta fra 250 anni.
0: Fra altri 250 anni per celebrare i 500 anni della nascita del paese. Quindi stiamo parlando, occhio e croce, se la matematica non è un'opinione, del...
1: 2276.
0: Ah, tu ci sarai secondo
1: non
0: te?
1: Non lo so, non lo so, ci stiamo organizzando.
0: No, però metti che
1: chiedimi che cosa c'è all'interno di questa capsula.
0: Che cosa c'è all'interno di una puntata dei Corrieri di Chischischio? Ce la metterei.
1: Allora, sicuramente c'è stato un iPhone,
0: sì,
1: una bottiglina di Coca-Cola, la riproduzione tridimensionale della mano di Abraham Lincoln. Certo.
0: No, quello
1: e
0: ci
1: poi,
0: sta.
1: E poi, siccome mia madre si trovava a passare, una bustina di Aulin.
2: Ciro, ciao mamma, stasera ho preparato le melanzane che piacciono a te.
1: Grazie.
2: Stasera.
1: No, stasera no, mo partiamo, mamma. Non
0: se
1: ci siamo
0: se si tengono molto, le mettiamo nella capsula del tempo, magari si conservano bene. Scusami, posso dire.
1: Una bustina,
0: ma
1: mamma.
0: Posso dire, ma ovviamente sparando sulla Croce Rossa, ma che capitalisti sono gli americani? Cioè, perché... nella capsula del tempo ci metti un iPhone e una Coca-Cola.
1: Ma perché sono gli oggetti che li hanno resi famosi nel mondo.
0: E li hanno resi anche molto ricchi. Sono gran parte del PIL. E vabbè, quando vabbè, dico PIL. Vabbè, comunque c'è tanta altro.
3: Sono James Blunt. Sono una canzone che ho scritto anni fa.
0: Ma scusami, ma sembra il genio Massari. Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non devi dire una parola.
2: Ma infatti,
1: non
2: stato delicato, hai visto?
1: Ecco.
2: Ho fatto finire Angelina Mango con questa canzone che è veramente una poesia.
1: Sì, mentre prendi confidenza, poi tu mi ci metti un bel kazoo sul finale di questo pezzo meraviglioso, canto
2: a
1: d'amore.
2: A proposito di kazoo, dov'è il mio kazoo?
1: No, lascia stare. Oh, porca miseria, l'ho evocato. Allora, parliamo ancora di capsule del tempo, perché se è vero che abbiamo parlato di quella che è stata sotterrata lo scorso weekend a Filadelfia e che sarà aperta nel 2200 e qualcosa, adesso manco mi ricordo.
2: Nella storia ci sono state tante capsule del tempo, no?
1: Hai voglia.
2: Ma qualcuna è stata aperta, cioè nel senso,
1: no,
2: una capsula del tempo che ne so, atterrata, sotterrata.
1: Triturata
2: anni fa. Adesso è stata. No, invece 300 no.
1: anni fa non sotterravano le capsule del tempo, non ci pensavano a queste robe qui. Ci hanno cominciato a pensare nel secolo scorso. Nel 1940, giusto per dirtene una, hanno sotterrato una capsula del tempo. Chiedimi chi. Sempre gli statunitensi, perché figurati
2: se la loro civiltà
1: può morire così. Comunque ha una data fantascientifica di apertura. Cioè, secondo le loro indicazioni dovrà essere riaperta il 28 maggio 8113. Secondo me saranno cambiate talmente tante cose che davvero saremo preistoria, noi e i nostri iPhone.
2: E quindi e qua dentro ci sono migliaia di oggetti, libri, registrazioni audio, che poi mi immagino che quando ci saranno queste registrazioni loro stessi diranno: ma è come li sentiamo queste registrazioni? Che cos'è sto?
1: Evidentemente ci mettono anche i supporti per ascoltarli. Poi ce n'è un'altra del 1939 che sarà riaperta nel 6939. Chiedimi dove?
2: Dove?
1: Negli Stati Uniti.
2: Sembra là.
1: Ma ne vogliamo sotterrare una di Radio Pischis?
2: Ma perché dobbiamo? Mamma mia, veramente.
1: Che ci mettiamo?
2: Sotterriamo Piscirillo. Bring the action.

0: Shout and Let It Go Now.
1: Wonderlies.
0: È una canzone in cui se le dice da sola Britney Spears certe cose.
1: Stop.
0: Sai cosa si dice? Senti.
1: Cosa dice?
0: Aie, l'ha detto lei,
1: ah, l'ha detto lei.
0: Beach, giusto per dire.
1: Lo dice lei, ragazzi. Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stilnovo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stilnovo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
2: Kiss Kiss a te che danzi liberamente ovunque e quando vuoi, esprimendo te stessa in ogni movimento. Kiss Kiss a te che ti dichiari esperto di vino dopo una semplice degustazione gratuita al supermercato. Al supermercato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro, valore futuro garantito 13.452 euro, anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia, movement that inspires.
10: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Kiss Kiss.

0: Ultimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Che stai scegliendo?
1: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele hai fatto?
1: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
1: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss Kiss.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss. Hey!
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Voglio una casciassa, voglio una casciassa immediatamente, mi viene voglia con questo pezzo di Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Stavo pensando, se è vero che le capsule del tempo servono a non dimenticare delle epoche, ci sono anche degli oggetti che secondo me sono estremamente rappresentativi di alcuni decenni, anni, alcuni decenni. Se io ti dico anni 60, per
1: anni,
0: esempio.
1: Anni 60 è la minigonna proprio per eccellenza.
0: Giusto, vero? La, sì, sì, sì.
1: Beh, negli anni, la, guarda, tu ti ricordi quando è uscita la minigonna? Cioè, quando
0: no,
1: c'è,
0: non c'ero.
1: Non neanche io, quindi possiamo allora, andare avanti.
0: Però tu la minigonna la conosci molto, molto bene. Cioè, ne hai osservate parecchie.
1: Sai che proprio la minigonna in sé non mi fa impazzire tantissimo.
0: Ah, ok.
1: Come perché? Capo da via, non lo so.
0: Poi c'è minigonna e minigonna.
1: Sì,
0: dipende
1: sì.
0: Anche da chi la indossa. Insomma, è sempre tutta una questione anche di classe. Invece ti dico anni 70.
1: Anni 70, ti ringrazio per la domanda.
0: Sì, figurati.
1: Il giradischi.
0: Sì, hai ragione.
1: Tutta la vita il giradischi. In ogni casa c'era un giradischi.
0: Invadeva letteralmente le case in quegli anni il giradischi. Mentre
1: poi
0: se
1: ricordiamo
0: pensiamo
1: l'esplosione del rock.
0: Anche
1: negli anni 70 c'è stata proprio quell'esplosione lì. E quindi tutti dovevano avere il disco del proprio Beniamino.
0: Beniamino con la puntina che graffiava il disco ed era meraviglioso. Intanto negli anni 80, neanche a dirlo, se lo chiedi, penso che almeno 8 persone su 10 ti rispondono.
1: Il Walkman. A proposito di musica, anche perché il Walkman ti permetteva di ascoltare la musica sempre con te.
0: Era stata la musica portatile. La musica portatile, poi ci saremmo resi conto a distanza di tempo di quanto era ingombrante anche il Walkman.
1: Però quanto era figo che tu te lo mettevi qua dietro al jeans, camminavi con le cuffiette.

0: sono dei pezzi come questo di Amador con Talk to You che probabilmente non verranno mai sentiti attraverso il Walkman.
1: Anotre!
0: Che abbiamo detto essere un oggetto molto rappresentativo degli anni Ottanta. Scusami, se dovessimo invece rappresentare il decennio
1: degli anni 90.
0: Degli anni 90.
1: Gli anni 90, molti giocattoli sicuramente.
0: Sì, vero. Molti capi d'abbigliamento, come anche gli anni 80, ci mancherebbe.
1: Ma
0: però
1: sicuramente il Tamagotchi.
0: Ah, caspita!
1: Ragazzi, il Tamagotchi è stato il primo animale domestico digitale. Questo animale, poi dopo 6 ore moriva perché tu lo dimenticavi lì in tasca.
0: No, io non lo dimenticavo. Mi ricordo che all'epoca una ragazzina che abitava nel mio palazzo, una mia vicina di casa, doveva andare in vacanza e me lo lasciò.
1: Ti lasciò il Tamagotchi? Sì. Perché non lo poteva portare? Io era piccoliosi.
0: Allora, non ho mai capito perché era una vacanza molto mistica dei genitori che avevano detto: non si portano solo libri, non si portano giocattoli,
1: oggetti tecnologici.
0: Oggetti tecnologici. Quindi era una roba proprio per stare tra la natura. Adesso non mi ricordo. E lei è come se tu partissi per una vacanza e mi lasciassi il gatto.
1: Mamma mia.
0: Sì. E io ero con un'ansia pazzesca. L'avevo anche fatto morire, però l'avevo ripristinato col bottoccino dietro.
1: Ah,
0: e
1: okay.
0: Ha fatto in tempo a crescere abbastanza perché lei non se ne accorgesse.
1: Mamma mia.
0: Era tornata.
1: Io veramente sono affascinato dalla tua infanzia.
0: Era tornata dalle vacanze e non si è mai resa conto che quello non era il suo pulcino.
1: Sì, infatti, perché poi lo chiamavano. Ciao Pio, lui non si girava mai.
0: Comunque, questo giusto per dire un altro oggetto molto rappresentativo di un'epoca, quindi gli anni 90. Oh, lo dico, anni 2000 per me iPod.
1: iPod, tutta iPod, la vita, ragazzi.
0: Toda la vita.
1: Milioni di canzoni.

0: pezzo.
1: Ma che?
0: Mi sono anche un po' frusciato mentre lo dicevo. Abbiamo la novità.
1: Bella, bella questa. Cioffi con Carmela in bambola.
0: Ogni volta te ne inventi una. In realtà ha proprio una sua melodia e la sentiamo adesso tra le novità. Cioffi, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
2: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
15: Sì, certo!
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
17: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
18: Quando siamo in vacanza.
19: A casa tutto bene.
20: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49€. Lidl vale davvero.
22: Kiss

0: io mi stavo chiedendo, al di là degli anni 80, 90, 70, 60, quello che rappresenta l'oggetto che potrebbe essere più rappresentativo della mia generazione.
1: La tua generazione?
0: Cioè della nostra, perché poi abbiamo un paio d'anni di differenza. No, uno.
1: Uno.
0: Un solo anno di differenza.
1: Io sono più piccolo di
0: e
1: te.
0: E sembri mio nonno. No, no, però al di là di questo, davvero, ci sono un sacco di oggetti rappresentativi, perché poi generazione a questo punto non si intende perché siamo nati negli anni 80, degli anni 80.
1: Sì.
0: Un po' 80, un po' 90, volendo.
1: E qual
0: anche...
1: è l'oggetto per te da mettere nella capsula del tempo?
0: Te lo dico, dici... però non mi devi prendere in giro.
1: No, non ti prendo in giro.
0: Le penne a scatto colorate.
1: Le penne a scatto colorate.
0: Il pennone. Quello,
1: quel pennone che c'ha tutti i colori.
0: Esatto, che era un oggetto del desiderio all'epoca.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Era
1: però,
0: l'oggetto che abbassava.
1: Però dava fastidio quando cominciavi a scrivere, era molto grosso.
0: Diciamo che non si basava su grandi principi di ergonomia, però aveva il suo perché. E poi sai cos'altro? Perché io ero molto addicted alla cancelleria. Te le ricordi quelle pennette profumate, rosa, gialle, arancioni, azzurre, che avevano gli anellini colorati intorno?
1: E tu toglievi gli anellini.
0: E tu toglievi gli anellini o potevi personalizzarle cambiando gli anellini.
1: Attenzione, attenzione, Giovanni mi suggerisce la carta copiarella. Ma che cos'è la carta copiarella?
0: A chiamarla
1: la carta carbone.
0: Si chiamava carta carbone, volendo in gergo carta copiativa.
1: La
0: non
1: carpa, la carpa.
0: La carpa.
1: La carpa.
0: Cotativa vuole. Vabbè, la carta carbone.
1: Andiamo avanti, basta, andiamo avanti. Canzone,
0: comunque,
1: canzone.
0: No, poi dopo mi devi dire qual è il tuo oggetto della tua generazione.
1: Bene,
0: mi piacerebbe sentirlo.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, dai, meglio di no.
1: Chi mi sta guardando sul 158 del digitale terrestre mi sta vedendo, uomo talpa, che mi avvicino allo schermo per capire qual è l'anno. 1988, dico bene?
2: Anno in cui nascono due grandi aziende, una è quel fantastico istituto che è l'Audi Radio. Bene, che salutiamo, ciao ragazzi,
1: vi comportatevi bene ragazzi,
2: e la gelateria Franca di Bergamo. Ci vorrebbe un bel gelatino,
1: ci vorrebbe sempre un bel gelatino, anche se dicono che il gelato d'estate non andrebbe mangiato, andrebbe mangiato d'inverno. D'estate, come fanno gli arabi, devi bere il tè caldo. Pet Shop Boys in quell'anno, Domino Dancing.

0: Domino Dancing, la storia della musica dall'anno 1988 e tra poco anche la redazione per le news.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Una buona serata e bentrovati. In apertura l'informativa della Premier in Parlamento, Giorgia Meloni ribadisce di non avere condiviso la guerra in Iran e prende le distanze dalle critiche di subordinazione verso Donald Trump. Promette poi di terminare la legislatura e rivendica quanto fatto dal suo esecutivo finora. Conferma inoltre di essere pronta a nuove misure sul caro energia e sottolinea che in caso di un nuovo peggioramento della crisi l'Europa dovrebbe sospendere il patto di stabilità. E sull'informativa della Premier si concentra il dibattito politico e l'Islam PD attacca il governo. Avete sprecato l'occasione di cambiare il paese, avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla. Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle accusa invece la Premier di evidente subalternità a Trump e attacca il governo. In 4 anni zero riforme, crollo dei salari reali e tasse più alte degli ultimi 10 anni. E su nuove elezioni siamo pronti ad una sfida progressista. Voltiamo pagina, resta fragile la tregua in Medio Oriente per i massicci attacchi di Israele che proseguono in Libano. Dopo i raid di ieri su Beirut, l'Iran ha completamente chiuso lo stretto di Hormuz, costringendo le petroliere a fare inversione. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che sarà presente a Islamabad per i negoziati con gli Stati Uniti, avverte che le violazioni del cessate il fuoco porteranno a costi e a forte risposte e invita a smettere immediatamente con gli attacchi al Libano. Beirut e l'asse della resistenza come alleati dell'Iran costituiscono parte integrante del cessate il fuoco, dice, citando il premier pakistano Sharif, che ha detto che lo stop agli attacchi al Libano fa parte degli accordi. Nel frattempo il governo di Beirut chiede colloqui diretti con Tel Aviv, lo riporta Al Jazeera, ricordando che Hezbollah ha sempre detto di non voler negoziare con Israele, soprattutto se sotto attacco. Infine si deve capire cosa diranno gli Stati Uniti al riguardo e se sosterranno qualsiasi tipo di dialogo. Torniamo in Italia, il governo affronta oggi nel Consiglio dei Ministri l'emergenza connessa alla frana che ha interessato il Molise con l'adozione di un provvedimento per un primo iniziale stanziamento di risorse. Intanto la nuova frana ha colpito il comune di Agnone che risulta isolato, nel mentre migliora la viabilità. Questa mattina sulla 14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. Non solo, ANAS ha riaperto al traffico i tratti della tangenziale precedentemente chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento frannoso in località Petacciato in provincia di Campobasso. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner torna ai quarti a Monte Carlo battendo il ceco Maciak con i parziali 6-1, 6-7, 6-3, fuori Berrettini superato da Joao Fonseca con il punteggio 6-3, 6-2. Calcio, il Bologna ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League, fischio d'inizio alle 21, allo stesso orario Fiorentina è impegnata in trasferta sul campo del Crystal Palace per la Conference. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
4: Eccoli qua, pronti, pronti sempre per questa terza ora di Corriere di Kiss Kiss con un Alfio Battaglia un po' in declino.
0: No, che in declino? Sì, sì, sì, volendo sì, soprattutto se parliamo di vista. Secondo te mi invecchia molto il l'accetto? Se io mi appendo gli occhiali con l'accetto.
4: Sì.
0: Posso fare perché è di una comodità.
4: Ma per me puoi andare pure col carrellino
0: al mercato il giovedì mattina, il carrellino così delle pensionate. Va bene, signori Alfio e Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, come state?
5: Non lo chiediamo mai.
0: Come state, ascoltatori? Dai, non so se leggeremo i messaggi, ma ci fa piacere riceverli e sapere come state in questo giovedì 9 luglio.

0: guaio. Allora, le smande.
1: Una collaborazione ci starebbe tutta. Lady Gaga conduci su Radio Kiss Kiss. C'è
0: allora,
1: Runaway.
0: Tu, fra qualche giorno, sì, possiamo dirlo, andrai a New York.
1: Fra qualche giorno, fra
0: che settimana, insomma, andrai a New York. Pensa che a New York torna il luddismo.
1: Attenzione.
0: Che cos'è? Chiedimi, luddismo.
1: Caro Ciro, che cos'è il luddismo?
0: È il festival che invita a spegnere smartphone e intelligenza artificiale.
1: Non vorrei spegnere il tuo entusiasmo, ma quando io andrò non ci sarà più, perché c'è stato dal 28 giugno al 5 luglio.
0: È quindi molto bello, molti partecipanti ci sono,
1: sì,
0: stati,
1: è vero,
0: ragazzi,
1: però attenzione. Spieghiamo bene di che cosa si tratta, perché si rifà un po' ai neoluddisti, ai luddisti inglesi. Allora, adesso ci sono i neoluddisti che si rifanno ai luddisti inglesi dell'Ottocento, che sono gli operai tessili che protestavano contro l'arrivo delle macchine tessili, perché dicevano: oh regà, ma qua perdiamo tutti il lavoro.
0: Esatto, quindi meno tecnologia, più analogia.
1: Ah,
0: vabbè, quello, insomma.
1: Più analogico, credo, sì, che sia il problema. Comunque, New York. Aspettami, grande mela, sto arrivando.
0: Ma la cosa bella, lo sai che è? Che poi tutti quanti sono andati lì a fare questa manifestazione.
1: Questo festival.
0: Che bello. Cioè, tutti poi hanno fatto le fotografie e quando sono tornati a casa le hanno pubblicate su Instagram.
1: No, non credo che sia successo, perché sai che loro proprio questo dicono durante queste giornate del festival del luddismo: posate sti zo di telefoni.
0: Bravo.

0: attenzione, vado a leggere un messaggio di Chiara.
1: Che dice?
0: Ragazzi, ma che è successo ad Alfio? Lo vedo un po' affaticato.
1: Ma quando mai? Scusami, Chiara. Allora, vorrei che non ti facessi delle idee strane su di me. Che
0: succede?
1: Sto benissimo.
0: Secondo te, secondo me è la maglietta.
1: È la maglietta che mi dà un'aria affaticata. Ma io sono, allora, io sono nato affaticato. Ed è uno dei motivi per cui non chiedetemi di fare cose di base.
0: Ma però sai come ti vedo? Oggi, fra 20 anni.
1: Tipo male. Per quale motivo mai?
0: Sto così.
1: Cioè come te adesso che si fa. Per quale motivo mai?
0: Sto così.
1: Cioè come te adesso che si fa i 3 gradini.

0: Pane, anelli.
1: Tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult, main partner del Kiss Kiss Way.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

Passato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro

0: a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss!
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
11: Sì!
12: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss, kiss.
13: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss, kiss.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
13: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss.

0: Io voglio la chitarrina nenne di Saif. Quando dice la mia chitarrina nenne,
1: io vorrei
0: me la figuro
1: invece
0: proprio.
1: La maglietta
0: di che?
1: Di Saif.
0: Ecco, la faccia di Saif o quella che indossa lui proprio?
1: No, proprio quella, la sua, come si chiama, la cannelliera.
0: Va bene, sì, ma lui è un figo. Allora, caro Ciro, volevo...
1: A proposito di uomo contro le macchine, ragazzi, attenzione perché ci stiamo ribellando.
0: Non ci stiamo ribellando.
1: Perché quello ride?
0: Hai detto una cosa a caso che si rifaceva un po' ai film fantastici.
1: Lo sai che volevo fare quella cosa. Attenzione, vediamo che dice questo.
0: Allora, no, intanto siamo molto contenti di questa notizia. Posso dirlo con grande sincerità?
1: Sì.
0: Perché una nota casa automobilistica tedesca,
1: famosa in tutto... No, americana,
0: hai ragione, Ford, è vero, americana. Che cosa ha fatto? Prima ha mandato via tutta una serie di ingegneri senior specializzati nel controllo qualità delle vetture e li ha sostituiti con l'intelligenza artificiale.
1: Poi a un certo punto li ha richiamati.
0: Perché?
1: Dicendo: ragazzi, avevamo sottovalutato l'esperienza umana.
0: Certo.
1: Ma poi hai capito che cosa hanno risposto?
0: Che hanno risposto?
1: Gli ingegneri.
0: Che hanno risposto?
2: La macchina è pronta.
1: No.
2: Se vuoi, quando vuoi, mi vuoi smuovere.
0: Diciamo che l'intelligenza artificiale avrebbe risposto meglio. Ma avrebbe fatto un lavoro peggiore. Comunque, che cosa hanno detto sti...
1: Dove stai?
0: Ma gli americani non sono...
1: Dai,
0: ma che espressione. È un'espressione che si usa solo a casa tua. Ma scusa, non solo hanno avuto la soddisfazione di essere richiamati, rispondevano con cotanta caffoneria.
1: Vabbè,
0: ma ti pare?
1: Comunque vi facciamo sapere
0: di che cosa,
1: come va a finire la giostra.
0: C'è mica.

0: Sei grande, Elton.
1: Se la risposta italiana è Elton John, anzi, la risposta inglese a Ciro Limatola. Con Dua Lipa anche col Co-Heart su Radio Kiss Kiss. Abbiamo da parlare della Cina, perché
2: sì,
1: la
2: ragazzi,
1: Cina è vicina.
2: Cina,
1: dai,
2: attenzione, la corsa ai robot. Cina sono stati i primi a creare un robot umanoide ultrabionico prodotto in serie. Pensate,
1: esatto,
2: che ha pelle sintetica.
1: Figurati, pensavo umana.
2: No, pelle sintetica, però sembra proprio espressioni facciali con le espressioni cinesi.
1: Vabbè, non c'è
2: e
1: bisogno che fai
2: e riconosce
1: l'unico.
2: Le emozioni.
1: Ah, che bello.
2: Ragazzi, io ho preso il primo prototipo.
1: Tu l'hai
2: messo,
1: l'hai comprato?
2: L'ho a casa, l'ho a casa.
1: Ti è arrivato a casa?
2: L'ho a casa. Ho detto, ma scusami, che l'ho acceso.
1: L'hai acceso?
2: Non sai la prima cosa che mi ha detto qual è?
1: Qual è?
3: Mamma mia, ho visto la cosa che sei troppo bello.
1: Sì.
2: E io ho detto va benissimo.
1: Che è l'uso che vorresti farne
2: non
1: tu.
2: Non c'è problema.
1: Ma lascia stare, che poi non puoi sapere il malfunzionamento, magari ti chiude in una morsa e ti fa anche male. No, io stavo leggendo una cosa molto interessante, perché siccome è progettato per tenere compagnia e, come si dice ormai da un po' di tempo a questa parte, per fare lavori domestici, questo robot qui, che si chiama UWorld U1,
2: sì,
1: ha una libertà, ha 88 gradi di libertà di movimento.
2: No, ma stai scherzando?
1: Come no?
2: No,
1: sì.
2: No, il mio no.
1: Come no, il tuo no?
2: Io di più, gliel'ho chiesto quanti gradi di movimento hai?
4: Ragazzi, sto a 90 gradi. Doloroso.
2: Doloroso.
1: Perché il tuo robot umanoide è la voce di Peppe Maratona?

0: Un po' così, un po' sufficiente, dobbiamo dirlo. Su Radio Kiss Kiss, ah, che bella qui. Allora, già mi piace America
1: l'originale,
0: di Gianna.
1: Stupenda. Non ho ancora sentito questo, ma sicuramente sarà una bomba. Gianna Nannini con Marrakesh.
0: Esatto, la famosa America in questo caso diventa

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
6: Kiss Kiss.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Kiss Kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Un po' discoteca quasi alla fine dell'appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss, ma prima c'è
1: il messaggio cantato. Tarapapara.
2: Uno dei momenti più attesi dei Corrieri di Kiss Kiss, lo possiamo dire, io l'ho ascoltato questo messaggio ed è uno dei miei preferiti, perché? Perché quando si parla di amministrazioni condominiali io impazzisco letteralmente.
0: È un po' il tuo mondo. No, io non l'ho voluto ascoltare perché ogni tanto mi voglio riservare la sorpresa di sentirlo insieme ai nostri ascoltatori.
2: E allora su il volume, perché questa è da ascoltare veramente a palla, vai!
3: Salve! Come d'accordi con l'amministratore, le invio questo messaggio.

0: Marzullo.
1: No, niente, ma non dove? Allora, ragazzi.
2: Vabbè, grazie avvocato Marzullo, sempre delicato.
1: Non dovete dire i cognomi, solo che a un certo punto da De André mi è diventato Casadei.
2: Ma comunque è bellissimo,
1: molto bello, molto bello. Ricordatevi che domani è venerdì, quindi ci sarà la chat

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: Nato.
1: Ma come ti permetti? Guarda che se dici le cose alle persone poi ci credono, non è vero? Mi sono sentito
0: saluta
1: molto
0: tu, informe. Vado a pigliare la macchina, vado.
1: No, aspetta, perché poi ci andiamo insieme a prendere la macchina per andare a Pescara da dove trasmetteremo tra l'altro domani, e quindi vi aspettiamo domani dalle 16 alle 19 sempre nei corrieri di Kiss. Grazie a Lucile redazione, grazie Joskin regia, grazie alla regia TV, da Alfio e Ciro.
0: Kiss a tutti, ciao. Bravo.

0: Storichisti del 1998 in linea alla redazione adesso per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Tensione tra Roma e Mosca dopo che il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il Cremlino ha annunciato una risposta adeguata e una ritorsione priva di senso. I due non sono stati espulsi per un capriccio dell'Italia, ha replicato il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore di Mosca a Roma alla Farnesina. L'Iran ha celebrato l'ultimo saluto all'ayatollah Ali Khamenei con la sepoltura nel santuario dell'imam Reza Mashhad, luogo sacro dello sciismo. Migliaia di sostenitori hanno partecipato ai cortei con bandiere, slogan rivoluzionari e ritratti della guida suprema dopo una settimana di cerimonie tra Iran e Iraq. Le esequie si sono svolte in un clima di forte tensione con un botta e risposta drammatico tra Stati Uniti e Iran che hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Cambiamo argomento. Giorgia Meloni ha accolto positivamente la proposta della Commissione europea di un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre gravi forme di criminalità organizzata, tra cui il traffico di armi da fuoco e di stupefacenti, nonché il riciclaggio di denaro. È un segnale importante, ha scritto la Premier sui social, verso l'obiettivo di cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. La cronaca: la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi logo al deposito milanese della Bartolini. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Il vasto incendio intanto è stato domato. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Nell'abitazione al momento del femminicidio c'erano anche 2 figli della coppia, di 8 e 10 anni, che però non hanno assistito alla scena. Un 68enne di Prato Gemanette per aver accoltellato al collo il compagno della figlia lo scorso 5 luglio, ora indagato anche per aver somministrato veleno per i topi alla moglie per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Meteo: terza ondata di caldo infernale, l'anticiclone subtropicale si rafforza, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone, caldo a 39 gradi. Infine lo sport: calcio, da stasera al via i quarti dei mondiali alle 22 a Boston, Francia-Marocco, che nell'ultima edizione in Qatar si erano affrontate in semifinale, chiudendo poi rispettivamente al secondo e al quarto posto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie mille per la linea e per oggi è tutto dalla nostra redazione, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ore 19 in punto, lunedì 9 luglio. Rifacciamo da capo. Allora, sono le 19 in punto del 9 luglio ed è giovedì, mi dicono i bene informati dalla redazione, perché io ho il bollino bollente appiccicato da qualche parte che mi fa bruciare ogni pensiero. Cosa faremo nelle prossime 2 ore di Portami a casa Kiss Kiss? Viaggeremo tantissimo, vi porterò in giro per il pianeta con le notizie e curiosità dal mondo e con la musica più bella. Da Rita, benvenuti.

0: Buonasera a voi passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Gigi Fischetti in regia, ciao amico mio, stasera guida tu perché io ho la pressione bassa. Anzi, ti volevo chiedere una cosa, qualora dovessi svenire, chiama Stefano Di Martino, lui sa cosa fare. Allora, il 9 luglio, oggi 9 luglio abbiamo un anniversario importante. Il 9 luglio per l'Italia che ama il calcio non è mai una data qualunque, perché 20 anni fa a quest'ora, molti di voi probabilmente ricordano, un intero paese stava trattenendo il respiro prima poi di esplodere in quel coro monumentale che poi ha invaso le piazze. Po, po, po, po, po, po, po. Che bei momenti. 9 luglio 2006, eravamo campioni del mondo. Oggi, 2 decenni dopo, siamo cresciuti, siamo cambiati, eppure basta veramente un attimo per ritrovare intatta la vertigine di quella notte. Basta un po, po, po, po, po, po. Ma la bellezza della nostra storia è che non vive solamente di nostalgia. L'ottimista cronica che vive in me è fermamente convinta che quel brivido tornerà, custodito nei piedi, custodito nei sogni di una nuova generazione di campioni pronti a farci cantare ancora.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Vin.

proposito di delusioni mondiali, non so se avete letto il commento di Shakira dopo l'eliminazione della sua Colombia. Intanto va detto che Shakira sta ai mondiali come i White Stripes stanno alle partite della nazionale italiana. Comunque Shakira ha detto che la squadra ha dato tutto e che Dio non si intromette nel calcio, altrimenti sarebbero passati loro. Così ha detto. Una sintesi splendida, no? Ma lassù credo abbiano decisamente altro a cui pensare. La verità probabilmente è che colui che tutto può e che Shakira ha citato si ferma in realtà dove inizia l'area di rigore. Dopo l'area di rigore dice: fate voi, io non voglio sapere niente, non voglio sapere. Una volta sola l'onnipotente sembra aver fatto un'eccezione alla regola dei confini dell'area di rigore, quando Diego Armando Maradona saltò contro Peter Shilton nel 1986. La fisica, diciamo, si arrese e la teologia prese il sopravvento, cambiò le sue regole, diciamo. Non fu un fallo di mano, ma la mano dei dios in persona che scese dal cielo per spingere quel pallone in rete. Così si narra, così si dice siano andate le cose. Ma Diego Armando Maradona gioca mondiali e campionati, giocava mondiali e campionati a parte. Måneskin per voi ora su Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Kiss, kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Kiss, kiss.
10: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
11: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Kiss, kiss.
12: Che stai scegliendo?
13: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
12: Ok, ma con che mele è fatto?
13: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
12: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
13: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
12: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
9: Kiss, kiss.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Kiss, kiss.
16: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: buon vento.
1: Se state per caso cercando una scusa per ignorare elegantemente la dieta, ve la serve su un piatto d'argento il New York Times. Allora, una famosa critica gastronomica ha stilato la lista dei 13 piatti da assaggiare assolutamente almeno una volta nella vita e li ha scelti ovviamente tra i migliori piatti del mondo, e quindi si passa dal porridge inglese, che a me... chiedo scusa agli inglesi, ma proprio io non ce la faccio. Comunque si passa dal porridge inglese al cuore di renna norvegese, dalla corteccia d'albero bruciata fino al Mawa Cake, il dolcissimo e profumato pasticcino indiano, quello a base di latte condensato e cardamomo, che solo se lo guardi ti schizza il diabete. Ma in mezzo a questo viaggio transoceanico, l'unica eccellenza italiana a conquistare la classifica dei piatti assolutamente da assaggiare, attenzione, non è la lasagna, non sono gli spaghetti, ma è la sensazione di costiera. Che già solo a dirlo, ed è la straordinaria pizza fritta creata dal maestro delle pizze del Casertano, quindi un capolavoro che unisce alici di cetara, pomodoro aromato, profumo di limone, praticamente il Mediterraneo in un morso croccante che batte la renna norvegese 10-0, ma proprio a mani basse, Beh, d'altro canto, per toccare il cielo con un dito non serve sicuramente un ristorante a 5 stelle, anche perché francamente chi se lo può permettere, ma serve una bella pizza fritta, ma magari anche cicoli e ricotta, guarda, io lo penso da sempre, ne sono convinta. Torniamo alla musica più bella con gli Stereophonics, questa è Maybe Tomorrow.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Respect for la pizza fritta. La pizza fritta mette d'accordo tutti, vedo. Altro che diplomazia internazionale. Per la pace nel mondo basterebbero un tavolo, due sedie e una pizza fritta bollente. Niente, ha il potere di unire l'umanità in un unico, sincero e unto silenzio, ecco. Per voi su Kiss Kiss arriva Dennis Lloyd.

Radio Kiss in arrivo, un incontro artistico veramente intenso, estratto dall'album Solito Cinema del produttore Giuli, con un gigante della musica italiana come Biagio Antonacci. Quanto sia fondamentale parlarsi un'ultima volta per chiudere una storia senza lasciarsi alle spalle parole non dette è il tema centrale di questo

0: energia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Sentiamo che tempo e che caldo farà nelle prossime ore. Buonasera a te Federico Brescia de ilmeteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Domani mattina tanto sole, cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura al nord. Con il passare delle ore, instabilità in aumento sulle Alpi, specie su quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o anche dei temporali. Buono altrove. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss.
5: Radio Kiss Kiss.
4: E tutta l'energia della musica più bella.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: La 33esima stagione ufficiale italiana

0: prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss Kiss!
0: La musica più bella. Kiss Kiss! Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È notizia di oggi che insieme a Madonna, Shakira e BTS anche Justin Bieber salirà sul palco dell'intervallo della finale dei mondiali, un live del quale si è parlato tantissimo, nel bene e nel male, molto nel male, e che sarà in perfetto stile Super Bowl, quindi delirio puro a New York il prossimo 19 luglio. Il rischio concreto, secondo me, è che gli spettatori si dimentichino della partita per andare a fare la fila al merchandising delle star.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Lost Frequencies per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Grazie amici per essere nostri passeggeri anche oggi, parlo al plurale perché siamo in due ad accompagnarvi, io, Rita e Gigi Fischetti in regia. History Kiss in arrivo, punto di domanda? Sì, datato 1987, questa è una di quelle canzoni che non importa quanti anni abbiano, ti fanno svoltare la serata in un secondo. Protagonista Belinda Carlisle. Belinda Carlisle è un'artista la cui vita è divisa in due capitoli, perché prima di scalare le classifiche da solista con questa canzone, Belinda debuttò alla fine degli anni 70 come batterista nella scena punk di Los Angeles. Poi è diventata la carismatica leader delle Go-Go's come solista. Ha scelto un genere decisamente più pop. Questa è Heaven is a Place on Earth.

0: 1987, questa è la data dell'History Kiss, appena ascoltato, firmato Belinda Carlisle.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
0: Del 9 luglio, buon giovedì sera a tutti voi, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, baci da Rita che vi sta parlando, Rita Manzo in regia, Gigi Fischetti che vi saluta addirittura con l'inchino. Amici miei belli, se state per caso sognando viaggi in paradisi esotici, ecco, potete disfare le valigie nelle vostre fantasie, perché l'isola più bella d'Europa, indovina dov'è? Indovina chi ce l'ha? È qui in Italia e ce l'abbiamo noi. E ne parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Restate con me, abbiamo la musica più bella, subito con Merck & Cremont, Partenope.

Kiss, Rudimental per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Roy Paci. Ad aprire la seconda parte del nostro appuntamento di oggi è Merken Cremont con Serena Brancale e i Colors. Partenope, nella città di Partenope è andata in scena una versione, come dire, mal riuscita, ecco, di Operazione San Gennaro. Non so se vi ricordate quel film. Un tizio ha avuto la pessima idea di entrare nel Duomo, di rubare la mitra, il famoso copricapo del patrono di Napoli esposta nella cattedrale, e scappare via, solo che non è andato molto lontano perché è stato arrestato dopo pochissimo, perché a Napoli, si sa, le regole non scritte sono sacre. Cioè a Napoli puoi prendere la vita con filosofia, puoi prendere in giro chiunque, puoi persino prendere in prestito un motorino, ma non devi toccare San Gennaro. Cioè non devi toccare San Gennaro, perché lì non c'è burocrazia, non c'è codice penale che tenga, il legame è viscerale. Quindi rubare al santo patrono non è solamente un reato, è proprio un peccato mortale, è una cosa che non si... Quindi cari ladri, anzi leva cari, ladri, virgola, qualora dovesse venirvi qualche altra idea gloriosa del genere, per evitare poliziotti, sfortuna, eccetera, puntate su qualcosa di meno miracoloso, di meno sacro. Fulminacci per voi nella musica più bella, maledetto me.

0: Veneto me. C'è una star del cinema che oggi sta ricevendo gli auguri e l'affetto di tutto il mondo, un attore che è riuscito a farci fare pace con le nostre debolezze, e sto parlando di Tom Hanks. Tom Hanks oggi compie 70 anni, da Forrest Gump al Capitano Miller e tantissimi altri ruoli. Tom Hanks è uno di quegli attori che è riuscito a dare un volto all'America che vogliamo amare, l'America vulnerabile, onesta, tenace. Quindi 70 anni, gran parte spesi insomma sul grande schermo, e a insegnarci che la vita è davvero come una scatola di cioccolatini, ma se hai il cuore grande grande, alla fine riesci sempre a trovare quello giusto. Buon compleanno, Tom.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Jazzyan.
1: What? I don't understand.
2: Chissà a te che parli di minimalismo mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati. Chissà a te che provi ricette nuove trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss, kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
9: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Kiss, kiss.
10: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Kiss, kiss.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.

Su Radio Kiss Kiss con Tu cosa fai questa sera? Allora, i 200.000 lettori e quindi 200.000 viaggiatori della rivista americana Travel and Leisure hanno emesso il verdetto definitivo per i World's Best Awards e hanno stabilito che la Sardegna è l'isola più bella d'Europa. L'hanno piazzata 12esima a livello mondiale e subito dietro, a tenere alto l'onore del Mediterraneo, c'è la Sicilia. Guarda un po', una doppietta pazzesca dimostrazione di una verità assoluta, e cioè che la meraviglia che tutto il mondo ci invidia ce l'abbiamo solo noi. Ci dispiace per gli altri, ma così è. Dobbiamo solamente ricordarci di guardarla con gli stessi occhi stupiti e innamorati di chi arriva da lontano, e dobbiamo farlo

doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Martina Dolce, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss con Material Lover. Non una polverosa tesi di laurea sul diritto privato oppure, che so, sulla macroeconomia. Una studentessa ha deciso di rischiare il tutto e per tutto laureandosi con una tesi interamente dedicata alla poetica di Vasco Rossi. E la parte migliore della storia non è la valutazione finale, perché francamente non so che voto le abbiano dato, ma è la dedica del Blasco, perché il comandante in persona ha intercettato la notizia e le ha fatto i suoi personali complimenti pubblici su Instagram, praticamente l'equivalente rock di un bacio accademico impresso direttamente sulla pergamena, ma forse anche sulla fronte. Una tesi dal titolo Vasco e Basco, analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo, e poi va ad analizzare la storia artistica e umana di Vasco Rossi, che attraversa mezzo secolo di musica italiana. E lo ascoltiamo ora su Kiss Kiss.
1: Un fantastico buio in giù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

New Kiss in arrivo. Arriva lui, quello che sa come farci ballare anche quando parla d'amore. Quindi mettete da parte ogni pensiero, perché è il momento di fare spazio al buon umore a Bruno Mars. Bruno Mars è il re della festa, inclusa nel suo ultimo album in cinema alle classifiche The Romantic. Questa si intitola On My Soul.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Kiss Kiss, Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
10: So cute.

0: Green Kiss.
1: E per questo Green Kiss voliamo alle Seychelles. L'arcipelago ha infatti deciso di trasformare le vacanze in uno scudo per l'oceano. Una parte dei proventi del turismo viene investita direttamente per mappare e per proteggere le rotte migratorie delle grandi balene, che scelgono appunto queste acque calde come rifugio sicuro. E questo significa che ogni viaggio e ogni tuffo in quel mare cristallino contribuiscono a salvare i giganti dell'oceano. Direi che è un bel cerchio perfetto di bellezza e di rispetto, no? Il nostro Green Kiss di oggi quindi va a chi dimostra che un turismo che cura il pianeta è finalmente possibile.
0: Green Kiss. Green Kiss.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Bam bam, bambina.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il nostro viaggio verso sera finisce qui in questo giovedì 9 luglio, destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. È stato molto bello accompagnarvi a destinazione anche questa sera con Gigi Fischetti, che resta in regia con il nostro super capitano Stefano Piccirillo. Arriva con U2 Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, preceduto da un grande History Kiss, pezzo di storia della musica del 1997.

0: Tenerife, una cena sul terrazzo. Por un beso de la flaca.
1: Aunque solo uno fuera.
0: Io daría lo che fuera.
2: L'estate 2026 ha un solo nome.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, Kiss.
2: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Immagina di essere nel 2006. Campioni del mondo! Ma sei un campione, tu che stai ancora rientrando a casa, che sei in viaggio, sei un campione perché non vedevi l'ora delle 21 per Io, tu e Kiss Kiss, dopo il grande Portami a casa Kiss Kiss di Rita, che saluto, che torna domani, e perché il giovedì sera d'estate è un po' l'anticipazione non solo del weekend, quello classico, ma anche un già venerdì sera, sabato sera, perché c'è quella voglia incredibile di far festa insieme. Lo facciamo celebrando la musica più bella, tante ricorrenze, tante emozioni. Stefano Piccirillo ti parla, Io, tu e Kiss Kiss, fino alla mezzanotte si parte insieme a Samurai J.
5: Radio Kiss.

più, chiamala, sostanzialmente è un invito a innaffiare un desiderio, desiderio della musica più bella. Il giovedì sera mettiamo i one shot. Cosa sono i one shot? Artista che fa una canzone che ha un successo e gli vale per tutta la vita, unica one hit wonder. Sostanzialmente abbiamo una tripletta niente male che questa sera vi emozionerà tantissimo, perché ad esempio nel 1999 non c'erano solo le boy band, quelle ultra famose che facevano una sequenza di singoli pazzesche, cioè tipo i Backstreet Boys, i Take That, gli stessi Boyzone. Dai creatori delle Spice Girls, che proprio ieri hanno celebrato i 30 anni dalla pubblicazione 1996-2026 di Wannabe, arrivò il progetto di questi ragazzi molto simpatici, molto belli esteticamente e dotati dal punto di vista vocale. Si chiamavano Five. Potrei continuare a dirvi il nome della band, Five, in tutte le desinenze di arte vocale, ma voi direte: ma di chi stai parlando? Ascolta la canzone che invita a muoversi continuamente nonostante le difficoltà, a rialzarsi continuamente perché domani è un altro giorno. Lo dissero pure in Casablanca personaggi più famosi, però questa è l'estate di 27 anni fa. Keep on moving.

direbbe Lorenzo Giovanotti, muoviti, muoviti, keep on moving, la prima canzone one shot di questa sera di Io, Tu e Kiss Kiss, estate 1999, con i Five di Keep on Moving. C'è chi sfrutta il successo di un singolo per tutta la vita. Pensate che i Five sono in tour ancora nell'estate 2026 con il Keep on Moving Tour, tanto per intenderci. Vi porto ancora negli anni 90, un po' prima, sei anni prima del 1999, Festival Bar del 1993, ancora una volta Claudio Cecchetto scoprì il vaso di Pandora. Aveva in quel periodo gli 883 che spaccavano davvero, però arrivarono questi ragazzi. Non so se qualcuno ricorda il nome di questa band o ricorda le facce in particolare. Sto parlando dei puntini puntini, bravi, dei Vernice, Incontro in ascensore. Una storia rimandata per tanto tempo, probabilmente autobiografica per il leader della band, e si va su e giù, esattamente quell'estate.

piacere, si andava su e giù in ascensore, una storia d'amore, di passione rimandata e poi l'incontro giusto all'interno dell'ascensore giusto. Vernice su e giù, l'estate, quella del 1993, forse hai memorizzato improvvisamente dov'eri quell'estate, Lettino, Ombrellone, località in Calabria, in Sardegna, in Toscana, in Emilia Romagna, in Liguria, chi più ne ha più ne metta, nel Mar Mediterraneo. Questa l'estate di O2 e Kiss Kiss, giovedì appuntamento con i One Shot. Beh, parlare di One Shot per Tony Esposito, per questa canzone, sicuramente uno dei più grandi percussionisti e uno dei più longevi insieme a Pino Daniele. Ricordi le percussioni che aveva Pino Daniele a disposizione? Cioè Tony Esposito e Tullio Di Piscopo, giusto per fare qualche nome. Però Tony Esposito nell'estate del 1984 fece un esperimento da solo che spaccò. Molti confusero la voce di Kalimba di Luna con la voce di Tony Esposito, che stava lì tranquillo con le sue percussioni. La voce è di Gianluigi Di Franco. Trionfò anche al disco per l'estate di 42 anni.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Questo non è un one shot ma una conferma da parte di Rama con Cavana. Buona serata amici, prima parte già andata in archivio con le One Hit Wonder, qualche reazione ad esempio per i Vernice.
1: Estate 1993, Paradiso Selvaggio, grande discoteca di Vieste, non la ballavamo con la grande canzone su su giù e giù De Vernice.
0: Fantastico.
1: Mitica, mitica estate.
0: Che bello, e senti il tono di voce, sembra essere ritornato esattamente lì all'estate 1993. Per tutta la giornata noi stiamo tornando al 9 luglio però del 2006, 20 anni fa, quei 700.000 al Circo Massimo, per fare un esempio, tra i Colli Palatino e Aventino di Roma, dove la Coppa del Mondo si mostrava con Buffon, Pirlo, Gattuso, Toni, Perrotta, Inzaghi, Nesta, Zaccardo, Zambrotta, Materazzi, Barzagli, De Rossi, Oddo, Amelia, Peruzzi, Gilardino, Iaquinta, Del Piero, Camoranesi, Barone, Totti, Grosso, insomma. Ma tu, in questo momento, con un WhatsApp al 347-490-0042, mi sapresti dire la formazione titolare del Mondiale, l'Italia a memoria? Ok? Ti metto alla prova, visto che è stato un bagno di emozioni, anche la chat degli azzurri, ancora auguri a Marcello Lippi nella giornata odierna. Qui nel 2000, 6 anni prima del mondiale, Coldplay di Trouble.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

aggiornare la temperatura. Ci hai lasciato con 30 gradi, è vero, potevi fare estate 26 con 35, 36, ci stava, faceva anche la rima baciata, però hai pubblicato questa Why Girl Wasted. Altra notizia che ha accompagnato la nostra giornata da appassionati di musica con un velo di tristezza: lei nata a Swansea nel Galles nel 1951, non tutti sanno che la prima versione di The Best portata al successo fu proprio di Bonnie Tyler, che aveva in programma di fare un tour nel cuore dell'estate perché ancora produceva dischi. Classe 1951, oggi passata a miglior vita.

Un grido disperato tradotto in italiano: girati, che ho l'eclissi totale nel mio cuore dopo che ci siamo lasciati. È stata la canzone simbolo di tanti che hanno attraversato una relazione complicata immediatamente dopo il distacco. Una curiosità: il suo tono di voce è reso ancora più rauco da un intervento per la rimozione di alcuni noduli alle corde vocali. In realtà fu la sua fortuna, poi interpretò anche Total Eclipse of the Heart. Il resto è storia conosciuta. Rest in peace, Bonnie Tyler.

Poi ancora ti amo, io non ce la faccio senza di te. Tutto questo dura 15 giorni, 2 settimane. Poi cosa fai? La ghosti. Sono le contraddizioni delle relazioni di questo 26, studiate e cantate da settembre. Si chiama 2 settimane.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss. Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Yes, yes.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss.
13: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Kiss, kiss.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
17: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
18: Zanzara!
16: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
19: Kiss, kiss.

0: Ma cosa ne sanno The Bosa, dove erano nel 2006 quando l'Italia conquistò il mondiale, esattamente 20 anni fa, l'esordio a giugno invece contro il Ghana, vincemmo 2-0, Pirlo e Iaquinta, poi Italia-Stati Uniti 1-1, Gilardino e l'autogol di Zaccardo, io ero in onda durante Repubblica Ceca Italia, dissi ma chi mi ascolta? E invece no, c'è volume zero del televisore e poi la fase a eliminazione diretta, c'è un ricordo di un nostro ascoltatore.
1: Ciao Stefano, Giuseppe da Teramo, ricordo questa giornata con particolare affetto perché a quei tempi vivevo in Germania e li ho visti personalmente nell'albergo dove alloggiavano.
0: Wow.
1: Grandi campioni, un saluto, kiss kiss a tutti.
0: Ciao, voce rotta dalla nostalgia, quanti anni avevi nel 2006? Io ho già 50 credo, no? 347 490 0042, quanti anni avevi nel 2006? O quanti anni hai in generale, roba che ci torna utile per più tardi. Matt Slanger, You're Not Alone.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando c'è il finale di Angelina Mango, si ferma tutto intorno a te e inizi a vivere in una bolla. Che coppia! Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Quando guardi indietro a 20 anni fa con l'Italia che vinse il mondiale, guardi anche la tua vita, con chi eri fidanzato, che vita incasinata hai avuto subito dopo, o piuttosto tranquilla. Insomma, un primo bilancio c'è senz'altro.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand. 20 Carline, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Come si faceva un disco negli anni 80 con uno strumento innovativo per l'epoca, il sequencer, che comandava le tastiere che però venivano utilizzate ancora dall'essere umano, vedi. Il tocco della new wave inglese e arrivarono Human League con la voce di Philip Okey, che raccontò una sua stessa storia di vita sentimentale, si innamorò della sua cameriera, la portò a diventare una grande star, lei scelse l'indipendenza. Da qui il titolo, ovvero Don't You Want Me?

tastiere ovunque, musica elettronica ovunque, Human League 81, Don't You Want Me Baby. Facendo rapidi conti, 45 giri di vita, 45 anni fa, è esattamente il 45 giri, questo sconosciuto disco piccolino in vinile con un pertugio piuttosto ampio dove dovevi mettere l'adattatore sul giradischi per far suonare lato A, lato B. Sai che oggi per tutto questo mondo digitale potresti fare un tutorial sul vinile, ecco, scrivilo nei commenti come si fa nei reel. Stefano Piccirillo vi sta parlando, io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, si riparte con Gaia.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Qualche istante fa facevo riferimento al 45 giri, spuntano fuori giradischi portatili, che è un piacere che i nostri ascoltatori hanno, lo portavi in giro. No, non il Walkman, già era un'evoluzione, proprio il giradischi portatile. Se non sbaglio c'era proprio il geloso, ecco, si chiamava esattamente così. Noi invece non siamo gelosi, ma condividiamo le nostre storie all'interno di Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ieri sera abbiamo ricevuto una testimonianza da parte di Elisabetta da Brividi, con un ringraziamento alla sua family, un anniversario di matrimonio che è stato condiviso con tutta la community e la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Questo perché accade? Perché c'è Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. 347 490 0042, scrivi il tuo anno di nascita, partiamo da lì, scegli un pezzettino della tua storia di vita e noi il super pezzo lo mettiamo, perché è legato al tuo anno di nascita, esattamente la canzone del tuo anno che vai a evidenziare attraverso una nota vocale o uno scritto via WhatsApp. Tante storie questa settimana, chissà se continueremo sulla scia dei sentimenti, no? Visto che questa settimana avete dato vita a tante storie emotive e delicate. Staremo a sentire. Shag

0: Anche gli svizzeri hanno i loro bollori, compresi i teenager come Soli Roy. Vuoi il cambiamento climatico, vuoi l'estate molto forte anche lì sotto l'aspetto meteo. E abbiamo ritrovato Call It Love, canzone piena di passione, la stessa che mettete quando partecipate a Un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, sono collegato con Riccardo. Ciao Riccardo, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Tu sei in vacanza in Croazia e ci ascolti da lì, giusto?
1: Sì, con l'applicazione che funziona benissimo e quindi mi sento a casa.
0: Ma che bello che sei, Riccardo. Quanti giorni in vacanza stai lì?
1: Le classiche 2 settimane, poi si rientra.
0: Non pensarci, non parliamo di rientro, parliamo di cose belle.
1: Di cose belle, da dove cominciamo? Stavo giusto pensando che vedi, quando dice bisogna pensare ai ricordi, no? Che bene o male è quello che vuole fare la tua trasmissione tutte le sere,
0: sì.
1: In questo periodo di anniversario della radio, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: I ricordi che sono i mattoni del nostro presente e che ci aiutano ad affrontare giorno per giorno con più serenità, con gioia,
0: è vero, aiutano tanto, cioè anche nelle giornate in cui magari non ti gira benissimo, oppure insomma la luna è un po' storta, ancorarsi ad un ricordo bello è una cosa bellissima. Mi piace molto come stai toccando non tanto i tuoi stessi ricordi, ma anche il lavoro che bisogna fare qualche volta quando uno ti chiede: ma raccontami una cosa bella della tua vita, e da dove cominciamo? Possiamo parlare d'amore, possiamo parlare di amici, possiamo parlare di tante cose. Quindi insomma sei stato molto carino.
1: Guarda,
0: a fare questa analisi.
1: La situazione mentale, qui c'è il lungomare, ci sono le persone, no, che fanno, sai, questi carosselli, le maschere,
0: certo.
1: I mimi. C'era un ragazzo che fino a qualche minuto fa stava facendo un po' di sguise con la chitarra elettrica, e ha messo su un mi sfugge la parola, tipo un
0: il ritornello,
1: un mélange di canzoni.
0: Ah, ok.
1: È partito dai Kiss.
0: Ma che bello.
1: Scusa, dico I Was Made for Loving You, poi si è messo a fare classico dei Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond.
0: Oggi si direbbe ha fatto un mashup.
1: Poi sui Dire Straits, Sultan of Swings, Walk of Life.
0: Ma che bello.
1: Pensando anche che Knopfler aveva una tecnica, no, di
0: finger piano.
1: Pensando anche che Knopfler aveva una tecnica, no, di
0: finger picking, come no,
1: sì, si esatto, chiama.

0: 1986 come Radio Kiss Kiss, e quell'anno c'era la KC and the Sunshine Band con That's the Way I Like It. Ti abbraccio fortemente, goditi la tua vacanza in Croazia.
1: Grazie. Ciao. Ancora buona serata, buon Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Ma quanti ascoltatori 50 che abbiamo, 76 anche loro qui in Hanno una canzone quando la musica incontra i ricordi, grazie a Riccardo nato con la KC and the Sunshine Band.
1: Chi schissa te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chi schissa te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss. Alla COP 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La COP sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen.

0: gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss. Hey!
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss, kiss.

alla fine della loro lunga serata, praticamente da movida. Another sono i produttori dell'estate 2026 con il feat di 54 Ultra e questa è la celeberrima Tall to You. Un grande uomo oggi festeggia il suo compleanno. Nasce in Scozia, Glasgow, il 9 luglio del 1959. Ha fondato una delle band iconiche degli anni 80 con il loro suono già elettronico, già molto avanti e ripreso anche da tanti producer italiani, vedi Datura ad esempio negli anni 90. Sto parlando dei Simple Minds.

datissimo dell'Italia, Jim Kerr, che molti confondevano con Jim Carrey, che è un attore che aveva nome e cognome praticamente simile, va bene, innamoratissimo della Sicilia in particolare, dove risiede spesso, e poi soprattutto l'uomo che ha portato i Simple Minds alla vetta delle classifiche di tutto il mondo, in particolare con questa canzone iconica, abbiamo sentito il ritornello in Io, Tu e Kiss Kiss Don't You. Torna Moby, questa è Lift Me Up.

ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

Tommaso in realtà voleva intitolarla "Perché mi incasini la vita", cioè questo è il senso di agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso: Mbappé ha sbagliato un calcio di rigore. Grazie, l'arbitro argentino Facundo l'ha fatto aspettare dai 10 ai 12 minuti per tirare il rigore parato comunque dal portiere del Marocco. Che bello ritrovarvi via WhatsApp. Lorenzo ha cominciato l'elementare ascoltando Moby, che abbiamo messo prima. Ora olè!

e la festa che è Inside of You. Siamo con i duetti dell'estate, uno dei più belli, peraltro pubblicato da pochissimi giorni, vede due grandi protagonisti della musica italiana insieme. Emma Fabri Fibra con Antidroga.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss, kiss.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Yes, yes.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e EcoG.
3: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

E poi la frase Pose, che ricorda Vogue di Madonna da parte di Lady Gaga e Doechii per Runway. È arrivato il grande giorno, anzi poche ore, domattina apre il Play Village, amici di Pescara, con Pippo e Adriana in diretta per il Pippo Pelo Show. Si aprono le danze del Play Village di Radio Kiss Kiss, che è il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto al pubblico dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica e intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker appunto della radio. Al centro del village ci sarà Casa Kiss Kiss e il tuo accesso fronte palco per il concerto di sabato dipende dalla tua permanenza nel village. Amici di Pescara, il villaggio Kiss Kiss apre domattina tutta la giornata fino a sera di venerdì, tutta la giornata di sabato e poi dalle 21 di sabato il mega concerto. Il Pit vive il momento più vicino da parte di un ascoltatore e ascoltatrice sotto il palco del super live di sabato sera.

figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Ha ragione Baby K, puoi andare dove vuoi, torni sempre a dormire da me. La sicurezza fatta canzone. Con Tuca Macarena ci colleghiamo con Londra, dove è in corso di svolgimento ancora un tramonto fantastico.
1: Ciao Piccirillo, qui a Londra è appena andato a dormire il sole, il cielo è ancora colorato di azzurro e rosa. È uno spettacolo fenomenale questa sera il cielo di Londra, che le temperature tra l'altro sono ancora alte, 30 gradi, quindi...
0: Caspita.
1: Veramente è una bellissima estate quest'anno a Londra. Saluti a tutti da Stefano.
0: Grazie. Londra come Taormina sostanzialmente, com'è lì fuori? 347 490 0042, torna a Dua Lipa.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Tu pensa alla vita di Slow Hand Eric Clapton, il suo tocco dolce sulle chitarre migliaia utilizzate, il suono indistinguibile non solo delle corde della sua chitarra ma anche della sua voce. Tu pensa a I Shot the Sheriff presa da Bob Marley, pensa a Tears in Heaven, canzone commovente legata soprattutto alla sua tristissima vita personale in occasione della perdita del figlio anni fa avuto da Lori del Santo, e poi l'inno del 1977, avete capito? Cocaine.

dice chitarra e voce. Quando si dice un genio Eric Clapton, non è un inno alla polvere bianca, alla cocaina. Come dissuadere l'ascoltatore dalla cocaina stessa. 1977. No, perché anche per la storia, insomma, di un titolo del genere ha portato a varie considerazioni sbagliate anche sulla figura dello stesso Eric Clapton. Sono le 23, ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Intervallo mondiale Francia-Marocco 0-0, rigore sbagliato di Kylian Mbappé. Yassine Bounou, portiere del Marocco, ha inventato un nuovo modo di parare i rigori senza tuffarsi già prima dei mondiali e quindi è diventato una sorta di specialista. 0-0 dopo i primi 45, c'è Io, Tu e Kiss Kiss, tante emozioni fino alla mezzanotte. Cominciamo, gira la testa, c'è Fred De Palma.

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

cioè girava già che era un piacere 22 anni fa in radio più volte al giorno e durante la sera e la notte, però riascoltato a distanza di 22 anni, ma che pezzo, ripubblicalo, ripubblicalo. Calis con Trick Me, siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Ho visto il celebre biglietto che riguarda la struggente scena finale del film Sapore di Mare del 1983. Jerry Calà consegna a Marina Suma un messaggio che recita: questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella per ricordare un'estate indimenticabile. Lo facciamo a modo nostro in Io, Tu e Kiss Kiss con i tormentoni estivi 1984. Quanto sei tormentone. Relax, Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, estate 1984. Sei questo tormentone oppure...

Tocca a te decidere il tormentone estivo di questa sera, estate 1984. Relax, Frankie Goes to Hollywood. George Michael, Careless Whisper. Rough in inglese, Self Control.

Fitness, ce l'hai accanto, l'uomo sempre allo smartphone attaccato e via con un altro WhatsApp che ha mandato e tu che gli hai detto ma la smetti? Sono le 23:13, ascoltiamo Stefano Piccirillo che c'è, io tu e Kiss fino alla mezzanotte nella gara Tormentone estivo 1984, questa sera Raff prende il largo, Raff un mito scritto con 5F ma mi fa piacere, oppure avevo 7 anni nel 1984 ma sicuramente Raff con Self Control che se la sta giocando con George Michael, Careless Whisper, ma anche con i Frankie Goes to Hollywood di Relax. Chi se la gioca domani è Jannik Sinner per ribadire un posto in finale al torneo di Wimbledon, il secondo match sul centrale di Wimbledon contro Djokovic. C'è stato un messaggio bellissimo della moglie di Djokovic dopo la partita maratona di ieri di 5 ore contro Felix Auger alias Sim e ha scritto molto sportivamente: Elena Djokovic, sei stato incredibile ieri sera, Felix. I nostri figli ti adorano e sei un meraviglioso modello da seguire, uno dei due doveva pur vincere quella partita, ma così tanto di cui essere orgogliosi, continueremo a fare il tifo per te, bellissima partita davvero, e domani Sibissa credo non prima delle 17:30, secondo match sul centrale, il primo vede colui che ha battuto Cobolli, Ferri contro Sasha Zverev a sua volta, la prima volta nelle semifinali di Wimbledon.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, cromato nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare
5: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzabile

0: estate. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss, kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quanti ricordi con Io, Tu e Kiss Kiss la sera per festeggiare mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. 1976-2026, anni 80. Arriva il Game Boy ufficialmente e inizia quella fase un po' onanistica delle persone di stare davanti ad uno schermo da soli senza condivisione. Questo è il lato B, The Dark Side of the Moon, sicuramente un'innovazione che molti ricordano invece con dolcezza e divertimento. Introdotto negli Stati Uniti, arriva il Prozac come farmaco antidepressivo. E poi, per quanto riguarda i treni, il motore a levitazione magnetica, cioè il primo treno commerciale a levitazione magnetica, ha iniziato le sue fasi di sviluppo e test esattamente quell'anno. Visto che avete richiamato RAF con Self Control, e di RAF che parliamo perché davvero ha fotografato la fine di un decennio segnato dal consumismo, dall'edonismo, dalle contraddizioni, i treni in galleria, a proposito, l'ansia per la guerra fredda, il rondò Reagan-Gorbaciov, i primi allarmi climatici, l'effetto serra, una fotografia anche autobiografica degli anni 80 da parte di Raffaele Riefoli. Sei pronta ad emozionarti? Sei pronto ad emozionarti? Allora io lancio la pallina. La roulette è prontissima per stabilire l'anno del quale stiamo parlando.
0: 1989.

0: Sono molto emozionato come te all'ascolto. Chi scatterà la fotografia? Già questa frase rende l'idea. Poi, per dirla tutta, nessuno ha poi fatto cosa resterà degli anni 90, cosa resterà degli anni 2000, cosa resterà degli anni 10, degli anni 20, perché gli anni 80 non sono mai morti, cioè non sono mai andati via per riciclo musicale, per cultura, tendenze che puntualmente sono ritornate. Raf, che persona, che uomo, un onore annunciarlo come primo di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma incombono gli anni 2000 all'interno della nostra storia. In quell'anno esatto venne sì inventato il famoso iPhone, cioè nacque lo smartphone sotto forma di interattività, quindi questo termine diventò decisamente ricorrente, che è attuale nel corso degli anni successivi, dove con il telefono potevi fare un sacco di altre cose tutto fuori che telefonare. Sai che ho notato soprattutto in questi ultimi anni che quando qualcuno parla al telefono, allo smartphone, tutti dicono: oh, c'è una telefonata in arrivo. Non esistono più le telefonate, sostanzialmente. Non solo l'era degli smartphone, ma l'era di un po' di progetti musicali che lanciavano nuove band a partire dalla West Coast, dalla California. Negli ultimi 15-16 anni avete sentito sicuramente parlare dei One Republic, che come band facevano da fit nel loro esordio grazie a Timbaland, canzone pazzesca intitolata It's Too Late to Apologize. Pronti via? Che anno era esattamente? Vai con la roulette.
1: 2007.

Quando i One Republic se la presero e dissero è troppo tardi per chiedere scusa, no, ciao, basta, ok, è stato bello. Intanto torniamo all'attualità perché la Francia ne ha segnati due di gol nel giro di pochi minuti, Mbappé e Dembélé contro il Marocco 2-0, e c'è anche una novità. Il nostro New Kiss firmato Some My Body Isn't Ready.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss.
2: L'estate è arrivata! Ed è solo nostra! Sentite l'energia?
3: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Yes, yes.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Yes, yes.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Yes, yes.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il viaggio fuori il mondo. Caro G, Manu, ciao, bella la intro per tornare a 50 con tutte le nostre e le vostre emozioni. 50 anni di Radio Kiss Kiss. Avete ancora una videocassetta a casa, il VHS? Perché fu sostituito, o insomma il tentativo ci fu, da parte del DVD che entrò ufficialmente in commercio quell'anno come il dispositivo, attenzione, Bluetooth, esattamente nell'anno in questione, quale vi parleremo attraverso la musica, nonché l'invenzione di Windows rilasciato da Microsoft, che rivoluzionò l'uso del computer introducendo per la prima volta il classico menu Start e la barra delle applicazioni. Nello stesso anno i Take That cantavano ancora con Robbie Williams. Certo che Gary Barlow gliela fece un po' sporca, avete visto il film qualche anno fa interpretato da Robbie Williams sotto forma di scimmia, insomma c'è tutta una storia, e in qualsiasi intervista rilasciata da quell'anno in poi da parte di Robbie Williams le parole verso Gary Barlow non furono mai estremamente dolci verso l'ex compagno di viaggio. Comunque, tutti insieme i Take That con Back for Good. Gira la roulette, mi sa che l'anno lo conosci a memoria, senti qua.
0: 1995.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Pronti a partire anche con nuove emozioni anni 10. Il termine epic fail, cioè con la diffusione di Facebook e dei primi meme, dove spuntava sempre Rick Astley che cantava Never Gonna Give You Up, i termini anglofoni legati a internet iniziavano a entrare nel parlato comune per indicare un fallimento clamoroso. L'epic fail e il famoso ci sta, al posto di sì, ok, sono d'accordo, va tutto bene, andiamo a mangiare una pizza, ci sta. Quell'anno una delle canzoni italiane più belle, che resta naturalmente nella storia, scritta a quattro mani da due sconosciuti davvero, scritta da Vasco Rossi e scritta da Gaetano Curreri, al servizio di una delle voci più belle della storia contemporanea della musica italiana. Il testo è un inno alla consapevolezza femminile che racconta con grande ironia il passaggio all'età adulta, cioè sfatando il mito della giovinezza e della forma fisica eterna, e soprattutto spezzando quello che è il momento di routine che arriva in una storia d'amore. E quindi quando si fanno certe considerazioni, se andare via all'interno di una storia un po' stagnante oppure restare. Questa canzone mi fa venire i brividi e la roulette è pronta. Anno per Noemi, Vuoto a perdere.
2: 2011.

0: sconfisse la forza dell'abitudine per diventare una donna nuova. Questa è la storia di Vuoto a perdere. Che emozione, 50. Tornano i mondiali con Giuseppe Sannino che ci aggiorna anche su Francia-Marocco.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Siamo nelle battute finali di Francia-Marocco, primo quarto di finale dei mondiali. Al minuto 92 ci troviamo sul punteggio di 2-0 con la nazionale transalpina trascinata dal solito Kylian Mbappé, capocannoniere del torneo insieme a Leo Messi con 8 gol. Nel primo tempo proprio l'attaccante del Real Madrid aveva sbagliato un calcio di rigore, ma al minuto 60 ha trovato il guizzo del campione. Tiro a giro sul secondo palo che stappa la partita con Bounou che non può farsi niente. 5 minuti dopo Dembélé ha messo al sicuro il match e la qualificazione con un destro preciso nell'angolino basso. Il Marocco d'altra parte non si è quasi mai reso pericoloso, neanche dopo le reti subite. Finisse così, e il poco tempo rimasto lo rende altamente probabile, la Francia dovrà affrontare in semifinale la vincente tra Spagna e Belgio, partita che si disputerà domani alle ore 21. Linea a Stefano Piccirillo, da Giuseppe Sannino, che schizza a tutti.

di fare magari la finale con l'Argentina, chi lo sa, poi ci può essere la semifinale tra Francia-Spagna o Francia-Belgio, staremo a vedere. La vita è una partita, metaforicamente, e noi la giochiamo tutte le sere con voi, con 50, con io, tu e Kiss Kiss, con tante emozioni, con un anno, una canzone, insomma.

0: Yo, baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.